Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: di quanti anni tiene?
1: Tiene 20 anni.
0: Hai tengo doppio di. Ma grido in capo a te che va bene. Quando si vuole, ma va bene a me.

di 20 gradi morite e anche i calli in mano e niente più. Tutti i giorni cagnano vestiti, cagna sempre lo stesso, sempre a blu sopra.

Ce lo siete? E chi si? Tu non si niente. Si mamma che pazzia vicino a me. Tocca mamma, con me è fredda la sienta. Sai perché tremma? Tu lo sai. Ma te? Gelosa. Ma me resta gelosia. Perché? C'è sta qualcuno meglio di me.

Allora, a nenne che faccio da me, o ti che fa da mo, innamorato che son che castagnetta, più masta che diventa un po'.

Ils sont de mauvais yeux, le temps du

Figura che signora, voglio bene, ma troppo, ma troppo.

Ich bin so ein Mann,

Bocche Rosa, versi di Raffaele Mallozzi, musica di Furio Rendine, edizione musicale La Canzonetta 1949, primo interprete Sergio Bruni, accompagnato al piano dal maestro Salvatore D'Angelo, canta Mario Trevi.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

come limpide sta fronte, porcellana trasparente, statuette capemonte, come sole stralucente. E guardando sul frontone, ma da me mi sono accecato, si è appicciato chi sto cuore e mi sono innamorato. Mi sono innamorato e mi sono già acciato. Mi sono innamorato e mi voglio scusare. Non mangio più, non bevo più, non dormo più, non esco più, non grasso più.

Tenga pronto e te sposa una coperta tutta rasa, due lenzuoli e da rosa con me rose rinduvata. No quartina a capimondo, tenga pura topolina, che peccato già so pronto, ci sposamma a San Martino. Ma son innamorata e me che già già fa, ma son innamorata e ma voglio sposare. Non mangi più, non bevi più, non dormi più, non esci più, non trasi più, niente più. Ma son innamorata e me

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: richiama paziente, però un momento, ma rindavernato in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma lascia.
1: Ma la faccenda va a fare l'impiegata.
0: Voglio perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà.
0: Pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a
1: te. E che è la faccenda pace.

0: voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita bruzzetta.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rimastazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna pre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che botta botta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio il capro. Istio morì una spaziata. Non so se era il capro o qualcuno non si è lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Hai visto che bello apparato. Tutti i magazzini aggiustati. Tutti i bancarelli, chi ne turrone e chi ne castagne impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giubino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomo tre va a pizzicare da soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paio giornata, ecco scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mamma fanno a me. Io sono furbo, io sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita loro che non serve, in me bagno viva. Ui, ho portafoglio mi stacca, ui, ho posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arco!
0: Ma che succede? Che è sto? Tu hai fatto la faccia e andare
1: a... Oh, portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato!
0: Ma non qua, ma se posso sapere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato, e non te lo santo e do salomir, è che il ranicchio che ti ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole le morte!
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per strucchetto!
0: Ma io mi sta a prete, mi sta a fare conto e mi cacchi a te!
1: Non mi sciacca a me, ma voi a farina da ovo spinato, sì!
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a

money doctor. Baby doctor. Mama, questo è scorpio di mare. Vedete un po', non saprete che è. Questo ingannato.

vostro marito, ma non ne capisce, ma voi che dico, date al marito, e allora presto mi costate a far. Per voi ci vuole un cefalo speciale, appetitoso e preso un buon mero, il vostro ammiratore mangiare. Ma tu marito, voi che volete fare? Io sono un dittatore.

che bella cosa, bella stamattina, e vuoi poterla vive Marcellina, che avete detto quando voglio a letto, ma a letto non ci attrezzo, signorina. Parata, il vostro sguardo è un paradiso, sareste mucca e indovinavata. Capitone, ecco servito, è lì che grazie, e non lo sangra, io sono un piccatore, non la fera.

RAI, Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

compagni carcerata, non dormite, che stamattino sopra ci avete dato buongiorno, saranno di libertà fino a venire. Sordi tre parole, campami da chi attorno, stanno stagioni, vacci e puntarelle, ci ha salutato che ha

bastone che sparia con me. E allora mi sospira, e allora triste casi piagno come, fin da sti qua su, e tu ricordi, una campana e pega mamma mia, che per tua figlia tanta la lamenta.

Ayúdame. La mia verità si chiama nessuno. Nessuno è la mia verità. La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno

che il mio cuore adesso è una dimora. Non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano. Non coprire con

alza il tappeto se non hai paura. Io stringo i pugni e tengo gli occhi socchiusi. Guardo il bambino che non è mai nato, stracciato vivo per non perdermi al buio.

0: 的。
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Anita dorme însemo sola. E te siedo a braccia a me. Viene den insieme a me. Volo a Z33.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Napoli è una città dove la realtà, a volte, si lascia confondere con l'incanto. Tra i vicoli che raccontano storie e mani che sanno sorprendere, c'è chi riesce a trasformare un attimo in qualcosa di straordinario. E oggi, lasciamoci stupire. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto a incontrare un artista che ha fatto della meraviglia il suo linguaggio, capace di sorprendere con semplicità e di trasformare ogni momento in qualcosa di unico. Benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Tony Di Palma, ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao
0: come
1: a
0: stai
1: tutti.
0: Tony?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Io sorpresa ancora dal gioco,
1: numero di magia
0: che mi hai fatto poco fa, lo racconto velocemente.
1: Sì, vai.
0: Allora, devo dire che sono rimasta sorpresa, non lo racconto bene perché poi lo vedranno anche sui nostri canali,
1: non spoiler,
0: piccole, però piccole la mia impression è sorpresa, perché ho scelto un numero, a caso poi in questa busta meravigliosa è uscito qualcosa legato al numero, legato al nome, e devo dire tutto questo in 40 secondi, non lo so,
1: sei riuscito
0: a meravigliarmi in pochissimo tempo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici chi è Tony Di Palma, che poi il tuo vero nome è Antonio.
1: Antonio.
0: E poi Tony l'hai scelto come nome d'arte.
1: Perché non ho molta fantasia, quindi vabbè, Antonio.
0: La butto su,
1: esatto,
0: su altro.
1: Tony va benissimo.
0: Allora, Tony è un ospite, insomma, che porta con sé un mix di magia e spettacolo, tutta napoletana, è un prestigiatore artista e un volto sempre più seguito anche sui social, è un creatore del format Magic.
1: Magia al concerto, sì. Magic Pills.
0: Ok, sì. No, non volevo sbagliare la pronuncia, quindi Pills. Perché Magic Pills?
1: Allora, Magic Pills è un,
0: che è un format molto carino che ho visto.
1: Di divulgazione. E nasce da un'esigenza personale per colmare un mio vuoto, ovvero la cultura generale nell'ambito magico. È una cosa che mi è sempre mancata perché facevo magia, sia per strada, sia per eventi o sui social, ma la cultura magica in alcuni punti mancava, e quindi ho detto ok, creiamo questo format dove faccio delle ricerche, imparo io delle cose e grazie alla divulgazione social la imparano anche gli altri. Quindi...
0: Perché tu l'hai fatto più per un'esigenza nel far comprendere cos'è realmente anche la tua arte?
1: Sì.
0: Sia per
1: arricchirmi e sia per arricchire chi guarda questo format.
0: Quindi gli utenti e tutte le persone che ti seguono comunque sui social, che devo dire stai facendo anche un lavoro fatto molto bene, perché comunque
1: grazie.
0: Anche oggi, come parliamo spesso nelle nostre puntate e con gli ospiti anche magari al bar, una chiacchierata al bar, il social comunque rientra proprio in un mezzo di comunicazione fondamentale, paragonabile quasi ecco alla radio, alla televisione e al famoso giornale, che tutt'oggi ancora c'è chi lo compra e lo sfoglia.
1: Però comunque
0: no?
1: Il social è uno strumento di comunicazione potentissimo ed è molto molto importante coltivarlo, perché comunque si riesce a parlare a più persone in un modo molto più veloce rispetto al passato, quindi lo sto utilizzando per far arrivare la mia arte, quindi la magia, il più lontano possibile.
0: Tu sei giovanissimo, Tony, quanti anni hai?
1: 25, quasi 26.
0: Ah, ok. Allora, però prima di arrivare a quello che sei oggi, che sei riuscito ad ottenere in un certo senso, sia come prestigio, no? Perché immagino che ci sia tanto studio, tante prove, no?
1: Sì.
0: Per poi mettere in scena un numero.
1: Esatto.
0: Soprattutto davanti a un pubblico in live o anche attraverso i social.
1: Sì. Come
0: ti senti più vero? Passami un po' il termine, in live o attraverso i social?
1: Live. Live, però sto facendo un lavoro per rendere vera anche la visione sui social.
0: Perché è completamente, penso, difficile.
1: È difficile e completamente diverso, perché sui social il tutto è più compresso. Quindi un numero di magia come prima, durato 40 secondi,
0: sì.
1: Ma in realtà in un live quel numero può durare anche un quarto d'ora. Perché c'è tutta una presentazione e quindi bisogna adeguarsi allo strumento di comunicazione per far arrivare quel messaggio in un modo diverso, ma magari quel messaggio in fin dei conti è quello.
0: E quindi ridurre un po' i tempi, esatto. E forse anche tutta la tua creatività viene un po' tolta.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sicuramente. Sì, assolutamente sì.
0: E poi invece dall'altra parte c'è il pubblico.
1: Là che è bellissimo, là è fantastico. Sì.
0: Del live.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mentre quello dei social può essere scettico.
1: Sì, e paradossalmente lo scetticismo sui social rende anche un prodotto, un video, anche virale, perché se c'è dello scetticismo, allo stesso modo le persone commentano, magari con quella cosa non ci credono, di conseguenza il commento aziona un meccanismo che fa andare il video. È una cosa un po' paradossale, però
0: allora
1: sì,
0: facciamolo, facciamolo. Sì, esatto. Perché quella è la curiosità, poi il l'hackeraggio, l'essere un po' cattivelli, no? Nei confronti di un qualcosa, di un video, di un numero, di un balletto, di una canzone, fa sì che attivi un po' la curiosità anche da parte degli altri utenti e ti porta engagement, numeri e view.
1: Esatto.
0: Quello è un po' il senso. E allora entriamo nel cuore della tua storia. E anche perché ogni talento come te ha una radice, ha un inizio e soprattutto ha dei sogni, no? Che poi si spera sempre che si realizzino. Anna, e anche perché Napoli spesso è il primo grande palcoscenico, no? E partiamo proprio da lì. Tony che bambino era?
1: Allora, Tony era un bambino che amava far divertire e divertirsi. Di conseguenza la magia mi ha aiutato proprio a fare questo. Quindi a divertire, a stupire. Sia in primis me stesso, quindi guardandola da altri artisti ad esempio, e poi pian piano anche gli altri. Quindi da questo, da questa cosa, da questo fulcro, quindi dello stupire, del divertire appunto le persone, è nata poi la magia che mi accompagna tutti i giorni. Quindi tutti i giorni in ogni piccola cosa c'è la magia.
0: E scusa, qual è stato il tuo primo ricordo legato alla magia? Cioè, come è partita questa curiosità, questo voler fare quest'arte?
1: Allora, la passione è nata da due momenti. Il primo momento è quando acquistai all'esterno della scuola un libricino, piccolissimo, elementari probabilmente,
0: sì.
1: Un libricino di magia, c'erano dei piccoli giochi di magia e lì vidi le prime cose. E poi mio padre che faceva dei giochi di magia che in realtà non erano proprio giochi di magia. Erano,
0: sai, tipo quel dito che
1: esatto,
0: si toglie e si mette,
1: peggio, qualcosa ancora più
0: ci sono quelle cose carine però.
1: Quelle cose magari per un bimbo
0: è
1: una magia gigante, ma in realtà magari un adulto che non è più abituato a sognare è una cosa da poco, per un bimbo no. Lo stupore è totalmente diverso. E quindi da lì, questi sono i due momenti che ricordo, però non c'è un momento preciso, perché c'è sempre stata la magia.
0: Da qualche parte dentro
1: qualche
0: di te
1: parte, sì.
0: C'è sempre stata e poi con il tempo si è espressa. E quando hai capito che invece sarebbe stata poi sarebbe stato il tuo mestiere, avresti voluto percorrere quella strada ed impegnarti, studiare e sacrificarti, perché immagino le ore di...
1: Sì.
0: Allora, ma poi scusa, come studi? Da chi studi?
1: Allora, da autodidatta.
0: Cioè, io non lo so, per me è il mondo nuovo, cioè io vedo solo.
1: Da
0: quindi...
1: autodidatta, dai libri di magia.
0: Quindi esistono libri?
1: Sì, libri di magia.
0: Okay.
1: Ci sono dei libri un po' più generici, come ad esempio il corso completo di magia di Mark Wilson, che racchiude più ramificazioni della magia. Quindi magia con le corde, magia con le carte, bussolotti e così via.
0: E come fanno? Li descrivono?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E ci sono anche disegni illustrati?
1: Disegni illustrati, anche molto dettagliati. E da lì, magari da libri così generici nel senso che racchiudono più ramificazioni appunto della magia, puoi scegliere se fare ad esempio magia con le carte, la cosa che io adoro, e quindi ti specializzi su quell'altro tipo di magia. Quindi ci sono dei libri sulla magia sulle carte e così via. Quindi così ho imparato. Poi pian piano, anche grazie ai club magici, c'è un club qui a Napoli, il Ring 108, che organizza conferenze.
0: Wow,
1: artisti,
0: che mondo, vedi, io lo dico che ogni ospite mi regala qualcosa che io non so.
1: Con artisti prestigiosi e all'interno c'è anche una scuola. Quindi...
0: Ma ti iscrivi?
1: Sì, ti iscrivi.
0: Tipo la scuola di Harry Potter.
1: Sì. Solo che l'ho scoperta dopo aver imparato alcune cose.
0: E
1: quindi...
0: mannaggia, andavo lì.
1: Però ci sono dei ragazzini e delle ragazzine piccolini che stanno imparando, perché comunque imparano quest'arte sia a livello teorico e sia a livello pratico. Di questa cosa molto bella. E poi per noi che già mastichiamo un po' di più, magari lo facciamo da un po' più di tempo, anche altri miei amici, lì seguiamo delle conferenze degli artisti prestigiosi che vengono dall'estero, dal nord e così via.
0: E come si fa ad accedere? C'è un'iscrizione?
1: Sì, si fa un'iscrizione.
0: Ed è accessibile a tutti?
1: Sì.
0: Bellissimo, vedi, fantastico, perché sono sempre stata curiosa, perché per un artista, un cantante, un ballerino, un acrobata, ci sono scuole e c'è una formazione, quindi vale lo stesso per
1: esatto.
0: I prestigiatori.
1: Sì, anche se all'inizio la maggior parte iniziano da autodidatta, quindi iniziano studiandola da soli e poi pian piano scopri conferenze, scopri congressi di magia.
0: Entri un po' nel mondo, anche dei tuoi colleghi e forse vivi anche di più. E c'è un mondo a parte. Quindi non è stato un incontro casuale, ma qualcosa che hai ricercato sicuramente tu. E quanto ha influito invece Napoli nel tuo modo di vivere e raccontare la magia? È protagonista?
1: Sì, tanto, perché prima di iniziare a fare spettacoli ho fatto magia per strada a Via Toledo e a Via Scarlatti al Vomero. E quindi lì vivevo Napoli a stretto contatto, quindi facevi magia per strada, che tra l'altro è uno dei metodi o dei tipi di magia live un po' più difficili, perché per strada non sono lì ad aspettarti, quindi stai per strada e inizi a fare un qualcosa che le persone dicono che cos'è. Magari qualcuno dice non volevamo vederlo, o magari molti si avvicinano e si creano dei cerchi, quindi è molto bello. Da lì...
0: Ah, tu quindi eri fermo in un posto? No, immaginavo che fermavi magari persone a caso
1: anche
0: per intrattenerli con un gioco.
1: Anche quello. Fare magia, fare cerchio era molto bello, perché comunque non lo faccio da un po', infatti dovrei riprendere perché è una cosa molto bella. E di conseguenza lì, oltre ai contatti che possono nascere, conoscere persone nuove, anche altri artisti, una cosa bellissima, che c'erano altri artisti, che magari chi faceva musica, chi dipingeva, quindi conoscevi altri artisti per strada.
0: E quindi il tuo primo pubblico fondamentalmente è nato proprio tra i vicoli e le strade di Napoli.
1: Sì.
0: E poi invece quando c'è stato un passaggio, ecco, dalla strada, dal pubblico, dagli amici, a un qualcosa di più grande, quando hai capito che fondamentalmente avevi... ecco, una bella palestra affrontata sulle spalle, una bella gavetta, e quando ti sei sentito forse più pronto rispetto a quella prima parte della tua carriera?
1: Ecco. Allora, dai primi spettacoli, perché dai primi spettacoli magari anche legati alla magia per strada riuscivo a capire che era la cosa che volevo fare, perché lo stupore del pubblico, il divertimento del pubblico era la cosa che arricchiva molto me, molto, tantissimo.
0: Ti dava anche più consapevolezza, no? Più forza.
1: Sì. E mi piaceva regalare, mi piace regalare quel tipo di emozioni. E quindi tuttora, e poi la magia, vabbè, è stata una cosa che io provavo delle volte a distanziare in qualche modo e ritornava sempre.
0: Sì.
1: Dove vai? Vieni, sempre.
0: E perché, scusa, ma c'è stato qualcuno che andava contro questa tua scelta?
1: No.
0: E perché ti allontanavi?
1: Non ricordo bene il motivo, però magari inizialmente pensavo che fosse solo una passione. Però è una passione, ma poi ho visto che poteva diventare anche altro. E quindi quando provavo a distanziarmi, anche per un breve periodo, una settimana, un mese... succedeva un qualcosa da lontano che arrivava, diciamo, ma com'è possibile?
0: Tipo?
1: Una chiamata magari di un vecchio amico che faceva magia, e per nessuna data strana, ma semplicemente vediamoci, parliamo di magia. Dico, ma com'è possibile? Non ci sentiamo da anni. Non ha senso questa cosa.
0: Qualcosa che ti riconduceva sempre lì. Quindi un segno un po' del destino che dicevi, questo forse non lo devo abbandonare.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualcosa live solo con la voce?
1: Allora,
0: e poi lasciamo ascoltare un granito.
1: Ti posso fare qualcosa?
0: Solo con la voce che lo riescono a seguirci?
1: No, con le carte magari possiamo provare a fare qualcosa. Se per te va bene.
0: Ci riescono, quindi... a seguire non vedendoci?
1: Magari grazie a te, quindi sei gli occhi del pubblico.
0: Vai,
1: va bene.
0: Okay, vai.
1: Okay.
0: Lo facciamo.
1: Allora
0: ha un mazzo di carte.
1: Esatto, descrivi ogni cosa.
0: Blu,
1: esatto.
0: Che sono quelle
1: blu
0: da
1: scaracolante,
0: ecco,
1: esatto.
0: Perdonatemi. Blu perché il suo colore è non rosso. Quelle
1: esatto,
0: esistono blu e rosse.
1: Esattamente.
0: Ce l'ha blu.
1: Allora, hai una carta preferita?
0: Io?
1: Vai.
0: La devo dire?
1: Vai.
0: Sempre come il numero.
1: Una che vedi, facciamo
0: così, bravo, meno male capisci al volo, vedi quando uno... ecco, questa qua.
1: L'asso di picche, l'asso di picche. Delle carte più importanti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, l'asso di picche è l'unica che quando la prendi...
0: Nera.
1: La lasci al centro, può salire. Se prendo l'asso di picche, in questo momento sta al centro del mazzo, ok? Tutte mischiate. Confermi?
0: È vero, confermo, l'ha messa al centro.
1: Ti chiedo di toccarne solo una, la devi solo toccare, vai. Toccane una, vai.
0: Questa.
1: Prendila.
0: No, raga, è l'asso di picche, dai. Oh, non capisco.
1: Sì, sì, crea anche una sorta di curiosità e vanno a vedere poi effettivamente...
0: Comunque,
1: beh,
0: l'ha messa al centro, vedi? È una roba difficile, però è bellissima. Io starei qua ore, capito, a parlare. Cosa stavi pensando? Guardatemi, guarda che io sono brava con invece la PNL.
1: Sì.
0: L'hai studiata? Cioè, la studiate?
1: Poco, io poco.
0: Che sarebbe linguaggio non verbale, physical neurologic language. Che praticamente quello che non si usa verbalmente, perché ogni essere umano parla con la voce, però il corpo parla più della voce, quindi se studi quella sei avvantaggiato sicuramente anche con un lavoro aziendale, di magia, di prestigio, un po' per tutti.
1: Serve anche nella vita,
0: proprio
1: nella magia, sì.
0: Allora, invece volevo chiederti cosa è importante per te per il pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere oltre il semplice stupore a fare il tuo numero?
1: Allora, dei messaggi come ad esempio in uno dei miei numeri che faccio,
0: sì,
1: parlo dei sogni. E la cosa molto bella è quando riesci a creare delle storie, perché durante una conferenza di Alex Rusconi, che è uno storico molto molto stimato, lui dice che la magia non piace a tutti, è un dato di fatto, la magia non piace a tutti, ma delle belle storie piacciono a chiunque.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza, utilizzando questa cosa, io ho detto va bene, quindi vuol dire che io creo delle storie sui giochi di magia che faccio, ovviamente live, perché sui social è più difficile, il tempo è, come dicevo prima,
0: troppo breve.
1: Esatto, quindi si può creare comunque una storia, ma non come in un live. Quindi creando delle storie puoi mandare dei messaggi ed è bellissimo quando gli spettatori a fine spettacolo mi dicono: guarda, gioco quello sui sogni mi ha fatto ricordare che io da piccola volevo fare l'infermiera, volevo fare il calciatore.
0: Bellissimo, quindi è come se gli aprissi un po' dei cassetti abbandonati,
1: sì,
0: un po' nell'inconscio.
1: Sì, è l'unico numero che ho sia per gli spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, perché con i più piccoli non se lo aspettano.
0: Ah, quindi perché lavori magari anche per i più piccoli?
1: Sì,
0: sì,
1: perché
0: bellissimo.
1: Magari non se lo aspettano, non si aspettano un numero che poi dico, il vostro sogno si gira.
0: Senti, Tony, devi venire al compleanno di mio figlio allora. Guarda che io l'anno scorso... No, ti posso dire, perché l'anno scorso, visto che a me piace il mondo della magia, invece a differenza forse di chi non piace, perché sono un po' eterna bambina, mi piace sorprendermi e vedere, abbiamo fatto il compleanno.

0: compleanno, ho chiamato un prestigiatore, non ricordo il nome perché era una, insomma, un'agenzia che aveva, ecco, animazione, giocolieri, e poi c'era questo numero di un'oretta, 40 minuti se non era, e i bambini erano tutti seduti e mio figlio gli è piaciuto tantissimo, vedi, poi ti farò sapere. No, ho detto dei più piccoli, almeno so, si fa lavorare agli amici.
1: Perché poi sono presenti anche gli adulti e quindi di conseguenza crea quella sorta di bug, aspetta che sta dicendo, e si girano e quindi quel numero attira poi gli adulti.
0: È bellissimo. E allora noi vi lasciamo ascoltare un reggae maratona di Iovine e torniamo tra pochissimo, e non con un altro numero, con la storia di Tony Di Palma. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini. Qui ai microfoni c'è Tony Di Palma, prestigiatore amatissimo dal pubblico, dai social, e entriamo subito insieme a lui in Napoli Express, un gioco carino, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Allora, adda passanuttato. Sì.
0: Legato a?
1: Legato in generale. E mi ricorda che prima o poi anche dei momenti bui passano. Quindi è un mantra.
0: È vero.
1: Lo ricordi? Tanto passa.
0: È una cosa. Ormai mi conosco, no? Basta,
1: sì, sì,
0: fine.
1: Sì, sì.
0: Invece la tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Il pranzo o la cena con i nonni a Natale. Una cosa che è bellissima. Quindi non è mai mancato.
0: Bella, bella. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ragù. Il
0: ragù. La domenica.
1: Direi.
0: Quello là lento che ti svegli, sei a casa ancora che stai rintronato, senti quel profumino di sugo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Banalmente uà. Stupore.
0: Ma chi ti fa stupire invece a te, Tony?
1: Ci sono dei maghi, sì, anche noi maghi ci stupiamo. Sì, sì. Sì, sì, anche noi maghi ci stupiamo. E quindi wow, sia ricevuto sia detto da me proprio, perché
0: bellissimo.
1: Amo stupirmi.
0: Ma sono italiani o sempre?
1: Sia italiani che all'estero. Quindi ci sono, ad esempio, c'è un mago spagnolo fortissimo, Dani da Ortiz.
0: Ma hai viaggiato per andarli a vedere, tipo?
1: Una volta andai a Barcellona e vidi un altro prestigiatore che anche lì era un club. Tra l'altro era sempre un ring, perché il ring è una catena di tanti club. E noi abbiamo il numero 108, quindi...
0: Noi chi?
1: Noi Napoli.
0: Ah!
1: Esatto. E 100... lì pure era un ring. Non ricordo bene il nome, il numero, però era sempre ring. Quindi era una sorta della stessa associazione.
0: Cioè, in che senso? È tipo come i pugili? Cioè, il ring e fanno una gara?
1: No, ring è il nome. No, no, ring è il nome, è il nome.
0: Ah, ok.
1: È il nome. E ci sono tanti.
0: No, io sono andata da un'altra.
1: No, non ci picchiamo, ci vogliamo molto bene.
0: No, però no, picchiare. Però nel senso che il numero 08, chi siamo noi? 108.
1: 108,
0: che ne so, contro il.
1: Però è vero, se inverti i numeri 081, che è un numero
0: è
1: molto.
0: Napoli,
1: esatto.
0: Forse l'hanno fatto pure
1: ci
0: per,
1: troviamo.
0: Ce l'hanno fatto per
1: però
0: quello,
1: sì. Ad esempio, Dani da Ortiz è un mago spagnolo fortissimo. In Italia pure ci sono tanti. Tanti forti.
0: Vabbè, benvenuti al ring, Tony.
1: Esatto.
0: Ma. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Non voglio essere ripetitivo, ma il pranzo con i nonni, perché vedo che non c'è più, o meglio, non come prima. Non c'è più questi pranzi enormi.
0: Ma dice anche da parte della tua famiglia o in generale?
1: Lo vedo un po' in generale, anche da amici. E vedo che non c'è più questa cosa così,
0: no?
1: Magari così frequente. Magari c'è pure, ma non così frequente come prima.
0: Che era tutte le settimane, magari tutti i
1: molto
0: weekend.
1: Molto probabilmente perché le mie amicizie sono persone che pian piano sono cresciute. Quindi
0: brutte
1: ognuno
0: persone.
1: Ha preso più o meno ha preso la propria strada. E quindi di conseguenza c'è chi sta fuori, chi non può tornare per le feste natalizie. E quindi sì, questo.
0: Bello, no, è una bella cosa, è sempre lì, no? La tradizione è veramente legata, penso, alla famiglia, per quanto riguarda la nostra terra, esatto, l'unione. E invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti riporta e ti sa di radici?
1: Allora, diciamo i vicoletti di Napoli.
0: Quindi le voci,
1: se chiudi
0: i
1: gli
0: rumori.
1: Occhi, sì. Quel vociferare nei vicoletti di Napoli è caratteristico, quindi lo senti addosso, quindi quello, ti direi quello.
0: E a proposito invece di vicoletti di Napoli, che quanto ti hanno dato ispirazione quelle strade per i tuoi giochi di prestigio?
1: Tanto dal punto di vista di interazione con le persone. Perché...
0: E invece proprio come costruzione di un numero,
1: allora,
0: come creatività?
1: Come creatività io credo che ce l'abbiamo un po' tutti qui a Napoli, quella creatività anche inconsciamente, e la esterniamo ognuno nella propria arte, ognuno nel proprio lavoro, e quindi vivere proprio qui, l'arrangiarsi,
0: è già stata una fortuna,
1: l'arrangiarsi,
0: sì.
1: Che nei numeri di magia è una cosa fondamentale, quando ti devi arrangiare per
0: sì,
1: riuscire a creare.
0: Sì, perché può succedere un incidente, no?
1: Sì.
0: Penso ci sono, esistono, vuoi lasciare che uno è bravo e non li fa
1: sì,
0: vedere?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. assolutamente sì. E grazie a, appunto, all'arrangiarsi riesci ad arrivare a quel fine senza cadere troppo male, te lo dico in un modo...
0: Vabbè, ma è anche umile che tu possa raccontare una cosa del genere, sì, perché tutti sbagliano, non è che mo, i maghi o chi fa questo lavoro è impeccabile.
1: Però
0: cioè,
1: a volte
0: umano...
1: dagli errori che non si vedono, io ti parlo comunque di errori che ci sono ma lo so io, quindi lo sa il mago, non che lo vede lo spettatore, e da quegli errori di solito nascono nuovi numeri. Strano. C'è questo errore e poi da lì dico effettivamente così è meglio.
0: Però tu leghi tutto, vero? Leghi un po' tutto anche
1: sì.
0: Cioè, ma tu credi nella magia? Lascia stare i numeri. Cioè, credi nella magia?
1: Io credo nello stupore. Nella magia intendi che non ci siano trucchi, quindi che sia... Cosa intendi?
0: No, io ti chiedevo, lascia stare i trucchi, il mestiere, l'essere prestigiatore, lo studio, perché quello comunque c'è la tecnica, c'è un lavoro, no, dietro. Io dico, intendo proprio la magia come un qualcosa di sovrannaturale. No, mi sono permessa di fare questa domanda,
1: perché penso
0: rientra anche un po', perché comunque anche delle tue cose che mi stai raccontando riportano un po' anche a delle cose un po' magiche, no? Un po' astratte.
1: Tu hai già scritto nel destino, intendi? Qualcosa del genere, sì? Sì, diciamo non fermamente, credo che ci sia
0: o
1: sempre
0: un
1: pizzo.
0: O non ti vuoi far contagiare?
1: Sì, può essere.
0: Può essere.
1: Può essere.
0: Invece se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche di non materiale, per partire per un lungo viaggio lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Di non materiale l'umorismo dei napoletani, l'umorismo e non prendersi troppo sul serio, scherzare anche con persone che non si conoscono, parlare, intraprendere appunto delle relazioni ma anche delle conversazioni da persone sconosciute.
0: Bello. E invece di materiale? Non l'ho mai chiesto, però te lo dico. Materiale?
1: Un piccolo corno. Un corno. Sì. Piccolino, che lo porto con me.
0: Ma no,
1: porta
0: me lo devo
1: fortuna.
0: Far regalare, ancora non l'ho fatto.
1: No, la mia ragazza me l'ha regalato e mi sta portando fortuna.
0: Quindi... No, si deve regalare, sì. È vero, si deve regalare. E allora, dopo questo cornetto che ci rappresenta un po' della nostra cultura e della nostra terra, ti lascio con un altro elemento molto bello e importante che è solo mia,
1: bello,
0: di Domenico Modugno. A tra poco.

0: O solo mia, canzone strepitosa e simbolo, protagonista, padrone della nostra terra e del nostro modo di fare, no?
1: Sì.
0: E anche della nostra solarità. E allora, insomma, siamo qui con Tony e dalle radici arriviamo al presente. E anche perché succede sempre qualcosa di speciale e di nuovo. Tony, oggi con la tua magia e soprattutto incontrando tante persone sui social e anche dal vivo, ci racconti dove sei arrivato?
1: Attualmente riesco a rendere la magia sia fruibile live, quindi negli spettacoli live, e sia sui social con ad esempio i miei format. Il format di punta è Magia al Concerto, dove faccio magia durante l'attesa per un concerto, quindi attenuo l'attesa, quella noia di aspettare per un concerto dalla mattina, facendo magia. Ci creo.
0: Bene, quindi concerti di artisti.
1: Esatto.
0: Quindi tu nella prima parte vieni procacciato tra virgolette per quella serata, per quel concerto.
1: Sì, all'esterno magari dalle file faccio magia e poi si creano contenuti social con reazioni del pubblico, stupore, risate, poi con alcuni è nata pure un'amicizia, quindi alcuni nel pubblico. Con alcuni ho visto anche altri concerti, quindi ho fatto magia, e poi ci siamo sentiti, poi l'altro concerto ce lo siamo fatti insieme e quindi è stato molto bello. E questo format è il format di punta perché è quello su cui punto di più, mi dà dall'unione da magia per strada, che ti dicevo prima, perché è per strada, fila per strada letteralmente.
0: Da come sei nato poi, no? Tra l'altro,
1: esatto.
0: Un po'.
1: Poi live, perché è tutto live. E reazioni vere, sottolineo vere, di conseguenza portare tutto sui social. E lì provo a fare quel lavoro che ti dicevo prima, ovvero rendere comunque fruibile sui social qualcosa che poi è live, perché non è nulla di preparato. Ci organizziamo, io con i miei amici videomaker, andiamo lì, giriamo, le persone non sanno che sto lì. Quindi si vedono questa persona, buongiorno, sono qui, facciamo magia. E le reazioni delle persone sono sempre la cosa che mi resta.
0: Qual è stata quella più folle che tu abbia mai visto?
1: Allora, una volta un ragazzo ha pianto, ma nel senso positivo, perché aveva un tatuaggio. E io feci scegliere delle carte, alla fine quelle carte formavano il numero del suo tatuaggio, probabilmente una data molto importante per lui, e pianse, cioè, oppure
0: dall'emozione,
1: esatto, oppure un urlo. Ragazza, un urlo, che c'è un video, uno degli ultimi, dove questa ragazza urla. Io poi mi sono rivisto, effettivamente io ho avuto paura
0: di lei,
1: cioè, sì, cioè, c'è il video dove io metto le mani comunque qua al petto, poi paura perché non me l'aspettavo, capivo.
0: Ma cosa aveva visto lei?
1: Allora il numero, faccio una X nella mia mano, quella X va nella
0: disegnata?
1: Mano poi dello spettatore,
0: disegnata,
1: esatto, la disegno, poi scompare dalla mia mano e
0: se l'ha ritrovata lei,
1: esatto.
0: E ci credo che ha urlato,
1: però non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo uno stupore normale, un urlo, ho avuto paura.
0: E ho capito, Tony, ma se io ho la mano pulita a un certo punto fai così e mi rivedo un X sulla mia che nessuno mi ha disegnato, ed è pure tu devi capire
1: effettivamente
0: o no,
1: sì. Ha senso,
0: che voglio dire,
1: sì. Ripensandoci,
0: tipo
1: sì.
0: Oddio, chi è entrato dentro, cioè ti fa senso,
1: sì, sì, sì, sì.
0: E invece sei arrivato, ti senti ancora arrivato o in evoluzione, in continua evoluzione?
1: No, continua evoluzione. Penso che nessuno arrivi realmente in un punto fermo. È sempre una continua evoluzione e continuamente si può imparare a stare meglio sul palco, a fare meglio magari dei video o montarli, perché spesso li monto io, quindi la fase di editing la faccio io perché è un'altra delle mie passioni, quindi,
0: che bello,
1: in continua evoluzione.
0: E invece i due format che sono nati, sia Magic Pills che
1: Magia
0: al Concerto, come sono nati inizialmente?
1: Magic Pills appunto da quel vuoto che ti dicevo prima, e quindi è una divulgazione attiva dove,
0: sì,
1: c'è divulgazione per il pubblico, ma imparo quello che poi ricerco, perché poi sono delle ricerche.
0: Quindi le metti un po' a disposizione anche degli altri, no? E ci hai messo tempo per portarlo fuori o sei stato istintivo? Quindi magari ti è apparso tra la mente.
1: Magic Pills istintivo. Quindi istintivo, e ho iniziato a portare i primi caroselli. Ad esempio, per la festa del papà ho portato 3 giochi di magia da fare ai tuoi bimbi. quindi magari un papà guarda o la mamma guarda il video e ci sono dei piccoli giochi molto molto semplici che possono rifare a casa. E mi sono arrivati anche dei video da mamme e da papà, bellissimo, che ho detto, ci ho provato, guarda la reazione del bimbo, è stato bellissimo.
0: Sono belle queste cose, complimenti, bravo. Così. E ma ci sono altri format di questo genere? Tu pensi, hai fatto una ricerca?
1: In generale non ne ho visti tanti, c'è chi fa divulgazione, però con caroselli in questo modo non li ho visti, quindi non...
0: Bella, un'idea geniale, bellissimo. No, continua. Grazie. Perché poi secondo me, ecco, anche per essere più leggeri e godersi un momento così di
1: scoprire
0: di stupore,
1: dietro le quinte
0: di gioco,
1: delle cose,
0: no?
1: Sì, scoprire dietro le quinte delle cose è sempre bello.
0: E invece che differenza c'è tra magia dal vivo e invece magia davanti alla telecamera, soprattutto per te? Cioè, cosa è che ti piace di più, essere
1: dal vivo
0: con il pubblico, no?
1: Dal vivo con il pubblico, anche perché da telecamera sembra meno vero, ma non perché io sono meno vero o perché il pubblico non è vero, ma è più freddo. Forse il termine giusto è freddo, mentre dal vivo è un'altra cosa. Non devo avere quella fretta di fare tutto in un minuto o in 40 secondi, ma posso stare lì un quarto d'ora, ovviamente con un ritmo, perché stare un quarto d'ora sulla stessa cosa ti scocci anche live, però live è un'altra cosa. Però ci
0: e
1: sto
0: dopo
1: provando.
0: I tuoi numeri live, Tony, dopo i tuoi numeri live ti senti, cioè arrivi a sentirti scarico magari, visto che hai dato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: energie,
1: sì,
0: sì, e regalato cose al pubblico.
1: Sì, scarico ma estremamente contento e più ricco, perché ti lasciano delle emozioni troppo belle, quindi scarico ma felice.
0: E visto che il tuo pubblico è sempre più ampio, secondo te cosa pensano le persone guardandoti, soprattutto cosa cercano? Tu oggi che sei più consapevole, no? Perché hai avuto sicuramente modo di fare più spettacoli, di essere tra il pubblico, quindi percepisci anche tu, no? Delle,
1: sì,
0: delle sensazioni.
1: Il pubblico, le persone che vedono gli spettacoli, noto che notano la verità, notano che banalmente quello che faccio sui social in primis è replicabile anche live, e lo stupore delle volte è anche più forte live, perché sui social, a causa delle tempistiche, alcune reazioni non le metti tutte. Io ho un archivio, un SSD gigante di tantissimo, un hard disk esterno, ha tantissime reazioni, numeri di magia che non pubblico perché durano tanto. Però magari un giorno, magari
0: farei un mega,
1: un giorno, sì, magari sì,
0: un mega,
1: perché è un
0: video
1: peccato, perché è un peccato
0: di tutto quello che
1: a volte magari, okay, ragazzi che stanno in fila ai concerti mi contattano, dico, ma perché non hai messo quella parte? Sì, è bello, è stato bello live, però
0: se li
1: dura 4 minuti, cioè nel senso
0: in più, dici l'intero
1: dura
0: quindi.
1: Tanto, sì, dice, perché ovviamente ci sono alcuni numeri costruiti, perché io vado a fare maggior concerto, ma delle volte sto più tempo del dovuto. Capita che magari fermo un ragazzo, una ragazza, io posso fare un video, dice, no guarda, non voglio apparire. Io lì a telecamere spente ci sto un quarto d'ora, quindi non ci faccio il contenuto, però ci scherzo, giochiamo e poi vado via. E quindi quello resta poi a me e a lui e a chi è presente. Quindi non,
0: perdonami, Tony, e io donna un po' delle soluzioni, delle cose, ma una piattaforma YouTube che riporta tutto.
1: Ci sto pensando, sì, ci sto pensando.
0: Secondo me può essere
1: pensando.
0: Un bel format,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Ci sto pensando e lì devo un attimo capire anche, probabilmente lì la parte orizzontale, quindi video orizzontale va di più.
0: Sì, perché poi sicuramente è un linguaggio diverso, una, sì, comunicazione diversa, però secondo me che abbiamo a disposizione uno strumento del genere, poi tu essendo di una generazione che secondo me è proprio adatta a questo tipo di prodotto per la piattaforma.
1: Me l'hanno consigliato sia i miei videomaker sia amici,
0: scusa,
1: detto,
0: visto
1: su YouTube lungo.
0: Ho capito, non è che sei un cantante che magari ti basta dire un, due, tre e poi ti riporta al video,
1: sì,
0: ufficiale,
1: sì, sì,
0: comunque hai bisogno di un racconto diverso e poi è un peccato, no, perdere quelle cose belle.
1: Perdere anche la persona che dice non voglio vedere il gioco di magia, perché non metterlo?
0: Capito.
1: Ci sta, va bene,
0: penso
1: che fa?
0: Che secondo me
1: è
0: sia
1: divertente
0: una bella,
1: anche quello.
0: Sì, direzione, no? E per te invece, parlando di successo oggi, cosa ti dice questa parola? Cosa ne pensi di questa parola?
1: Io il successo non l'ho mai collegato ad un obiettivo, ma ad uno stato d'animo. Quindi stare nel posto giusto. Quindi per me successo non è arrivare su un palco gigante o fare uno spettacolo enorme, pure quello, ma non è tutto. Il successo per me è a fine spettacolo dire ho fatto quello che dovevo fare, sono contento, è andata bene. La prossima magari sarà con un pubblico maggiore, la prossima sarà con un numero di magia più grande, però mi vivo il successo, tra tantissime virgolette, esatto, il successo di questi momenti, a piccoli step, perché se mi godo solo la parte finale mi perdo tutto il processo.
0: No, mi piace tantissimo, bravo, bravo, penso sia una giusta filosofia, non lo so come definirla. E invece se dovessi descrivere oggi la tua magia in tre parole, quali sarebbero?
1: Allora,
0: la tua magia, un po' il tuo percorso,
1: sì.
0: L'ho detto... Detto così, metaforicamente.
1: Umorismo come parola chiave, perché c'è molto.
0: Sì, perché ce l'hai, è vero. Molto. Poi ti ho visto anche su diversi progetti, palcoscenici. Poi fai parte della squadra di cui sono presidente Campania Performer Cup, esatto. Che adesso abbiamo il campionato, che è un programma Rai, andiamo su Rai 2.
1: Esatto.
0: Questa nuova edizione, siamo su Rai 2, non solo... Rai Play, quindi siamo contentissimi perché sono presidente del campionato ma nasco come conduttrice all'interno del programma e quindi
1: siamo
0: sul, è sul pezzo.
1: Quindi umorismo e poi empatia. Empatia è molto bello, entrare in empatia con il pubblico, quindi c'è la persona un po' più chiusa e quindi
0: riesci a
1: ci vai piano, la persona distaccata. C'è una volta un ragazzo, un ingegnere informatico, non voglio fare magia, non voglio vedere magia, bene. E quindi io, avendo fatto informatica per poco tempo all'università, esatto,
0: numeri,
1: ho detto database, conosci da... Sì, riconosco il database, bam,
0: fatto. Bellissimo. E... Dai, ti manca l'ultima, empatia,
1: umorismo. E stupore.
0: È stupore. Sì, stupore, dai, devo dire che rientra perfettamente. Invece cosa ti distingue, secondo te, dagli altri?
1: L'approccio, probabilmente. L'approccio lo sento proprio sulla mia pelle, quindi sento proprio la magia sulla mia pelle. Quindi probabilmente l'approccio non mi distingue da tutti, perché sicuramente ci saranno altre persone che la pensano come me, però ce ne sono forse pochi che la pensano così. Quindi l'approccio alla magia la vedo in modo un po' più profondo. Quindi non è solo il gioco di magia, non è solo lo spettacolo o il video che va virale o meno. Proprio quello che ti fa sentire, quindi l'approccio.
0: Bello, mi piace, dai, te la sei cavata, perché la domanda è vera, un po' più... Però sei consapevole di quello che sei fondamentalmente e già hai una direzione ben precisa, quindi quando, ecco, faccio queste domande un po' così, dico sempre vorrei che me le facessero anche a me, perché sono molto introspettive in un certo senso, però ti conosci molto bene. Il nostro viaggio continua con Tony Di Palma, dopo Sta voglia di te, di Mario Castiglia. Tra poco, ragazzi.

0: Eccoci ritrovati, siamo tornati io e Tony Di Palma, ma adesso entriamo, Tony, nel momento vero o falso, preparati, allacciati le cinture e partiamo. Hai iniziato a fare magia per impressionare qualcuno?
1: Falso.
0: Da piccolo hai imparato il tuo primo trucco completamente da solo?
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di sbagliare un trucco davanti al pubblico?
1: Vero.
0: Preferisci esibirti davanti a una telecamera piuttosto che dal vivo?
1: Falso.
0: Falso. Ma ci credo, ma a tutti vi piacerebbe più dal vivo.
1: Però non sto odiando, cioè, non sto odiando la magia sui social, anzi, però preferisco più la parte live.
0: Ma penso
1: quindi...
0: che sia la vera arte, quella dal vivo, che poi dopo sono nati i telefoni,
1: esatto.
0: tutto. Hai sempre con te un mazzo di carte anche quando non lavori.
1: Ti vorrei dire falso, ma davanti abbiamo un mazzo di carte, quindi...
0: Cioè te lo porti anche se vai a mangiare la pizza con la fidanzata.
1: Ma anche se scendo a buttare la spazzatura.
0: È il tuo portafortuna.
1: Sì.
0: Meraviglioso. Blu.
1: Sempre.
0: Ti diverti a studiare le reazioni delle persone mentre fai magia?
1: Vero.
0: Infatti io penso sia un doppio ruolo, tra virgolette, cioè devi stare attento a fare la cosa, la tua magia, e poi in più a stare attento anche
1: guardare
0: a quello
1: il pubblico. Assolutamente
0: che
1: sì.
0: Fanno, no? E hai mai usato la magia per uscire da una situazione imbarazzante?
1: Vero.
0: Dici, come lo fai a sapere? Sei una persona che ama avere tutto sotto controllo anche fuori dalla scena?
1: Vero.
0: Ti è capitato che qualcuno scoprisse un tuo trucco?
1: Vero, sì.
0: Un essere umano normale o anche
1: sì,
0: lui?
1: Sì, sì, anche agli inizi. All'inizio è stato bellissimo. Cioè, ripensandoci, vabbè, ora è bellissimo perché... Vabbè, però comunque
0: vabbè,
1: è stato
0: anche
1: bello
0: anche che qualcuno, certo.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma è umano. Cioè, perché dobbiamo essere supereroi? Comunque
0: giusto,
1: c'è il trucco, però la cosa bella è renderlo... cioè rendere tutto il contesto bello. Quindi...
0: Giusto. Se potessi avere un vero potere magico, smetteresti di fare il prestigiatore?
1: Penso falso. Falso.
0: No, se lo sai tu.
1: Falso. Sì. Te l'ho chiesto quasi, era quasi una domanda.
0: E che potere magico vorresti avere? Facciamo finta che uno lo può scegliere.
1: Leggere nella mente.
0: Sì.
1: Sì, bellissimo.
0: Io il teletrasporto.
1: Sì, effettivamente sì. Mi sono bruciato il potere magico.
0: Penso sia più perché quello di leggere nella mente un po' già lo si fa.
1: Però letteralmente.
0: Ce lo
1: intendo...
0: vorresti proprio così,
1: sì,
0: lineare.
1: Sì, lineare.
0: Per risolvere?
1: In generale, è una cosa che mi piace.
0: Sì. Tipo quel film, c'è cioè un film famosissimo che lui leggeva la mente a tutte le donne. Che lo circondavano,
1: presento,
0: è fighissimo. Scusami, non mi ricordo il titolo.
1: Se te lo ricordi, me lo dici, me lo recupero.
0: Bello, un po' vecchietto, però bello. Un cast americano. Gioco solo per te, limited edition. Ti metto un po' alla prova, ma ci
1: Vai.
0: Divertiamo. Round 1, istinto puro, magia o realtà?
1: Devo scegliere uno dei due, giusto?
0: Sì,
1: istinto.
0: Ma non c'è proprio, Tony.
1: Round, istinto o realtà?
0: Scusa un attimo, ma ho sbagliato io, perdonami. Magia o realtà? Scusami.
1: Ah, era istinto o ho sbagliato io, vabbè.
0: No, round 1 titolo, istinto puro. Ok, domanda.
1: Ah, era il sottotitolo, benissimo.
0: Beh, perché non ho respirato, non ho dato pause.
1: Non l'avevo capito io, ok, perfetto.
0: Ho sbagliato io.
1: Ho dato la terza risposta, vai.
0: Esatto, magia o realtà?
1: Ok, magia.
0: Carte o mente?
1: Bellissima questa cosa.
0: E no, abbiamo fame.
1: Carte.
0: Palco o strada?
1: Strada.
0: Silenzio o applauso?

0: Beh, applauso.
1: Napoli o mondo?
0: Napoli.
1: Round 2, titolo, se fossi.
0: Bene, che bello.
1: Pausa, respiro, puntini, puntini. Se la tua magia fosse una canzone, quale sarebbe?
0: Alleria, di Pino Daniele.
1: Bellissima. Se fosse un luogo di Napoli, quale sarebbe?
0: Posillipo.
1: Se fosse invece un'emozione?
0: Felicità.
1: Se fosse una parola?
0: Sorpresa.
1: E se invece fosse una persona che ti ha ispirato?
0: Beh, ripeto, lo stesso mago spagnolo che ti dicevo prima.
1: E se ti sforzi un po' andando prima di questo mago?
0: Prima di lui. Beh, ti direi mio padre a questo punto.
1: Ecco, te lo volevo dire io, perché me l'avevi detto all'inizio.
0: Sì, effettivamente sì.
1: È vero, perché poi tu forse sei andato già sull'aspetto più
0: professionale,
1: quello
0: esatto,
1: là
0: esatto.
1: Già magari che ti aveva dato qualcosa di familiare invece. Round 3, magia o verità? Preferisci sorprendere o emozionare?
0: Emozionare.
1: Meglio un trucco perfetto o una reazione autentica?
0: Reazione autentica.
1: La magia è tecnica o anima?
0: Direi entrambe, però se devo scegliere una delle due...
1: Sono curiosa, vediamo. Che non lo so
0: io. Direi entrambe, però direi a questo punto anima, che non è solo tecnica.
1: Però se non hai la tecnica, cioè la tecnica
0: se non c'è
1: la
0: tecnica,
1: avere.
0: Sì.
1: Conta di più chi sei o quello che fai vedere?
0: Chi sono?
1: La meraviglia si crea o si scopre?
0: Si scopre.
1: Round 4, l'ultimo, poi ti lascio andare.
0: Stiamo combattendo, vai.
1: Napoli senza filtri.
0: Ok.
1: Napoli è?
0: Cultura.
1: Il tuo primo pubblico è stato?
0: A strada.
1: Un sogno ancora da realizzare?
0: Un palco ancora più grande.
1: Una paura che hai superato?
0: Esibirmi davanti ad un pubblico.
1: Wow!
0: Sì, sì.
1: Una parola per chi ti segue?
0: Credeteci.
1: Che bello, credeteci. Guarda, la paura che hai superato è...
0: Sì, era letteralmente l'opposto da piccolo.
1: Quindi... Mi ha emozionato tantissimo, bellissima. Quindi hai superato...
0: Sì, ho superato questa parte, quindi l'esibirmi davanti ad un pubblico. Quindi inizialmente facevo tutto davanti ad uno specchio o al massimo a familiari e poi con calma, piano piano, sia per strada, sia amici di amici, quindi già persone tra virgolette sconosciute, lì c'è stata una sorta di sblocco. Perché essendo io come persona da piccolo forse un po' di più, molto timido, fare magia su un palco davanti a persone era una cosa impensabile.
1: Certo.
0: Quindi rivedermi ora su un palco una foto, dico, ma non sono io, possibile. Quindi sono contento.
1: Che bella storia, vedi, perché poi grazie anche ai propri sogni, all'arte, uno riesce anche ad avere, a sbloccarsi, avere quell'autostima.
0: Esatto, sì.
1: Quella forza di mettersi in gioco. Quindi bravo anche per la parola credeteci, perché è fondamentale. Noi vi lasciamo a proposito di Napoli, colori, la magia con la città di Pulcinella, Decima Rosa, e noi torniamo tra pochissimo per concludere il viaggio di Tony Di Palma.
0: A tra poco.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli è una città dove la realtà, a volte, si lascia confondere con l'incanto. Tra i vicoli che raccontano storie e mani che sanno sorprendere, c'è chi riesce a trasformare un attimo in qualcosa di straordinario. E oggi, lasciamoci stupire. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto a incontrare un artista che ha fatto della meraviglia il suo linguaggio, capace di sorprendere con semplicità e di trasformare ogni momento in qualcosa di unico. Benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Tony Di Palma, ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao
0: come
1: a tutti.
0: Stai, Tony?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Io sorpresa ancora dal gioco, che mi hai fatto poco fa, lo racconto velocemente.
1: Sì, vai.
0: Allora, devo dire che sono rimasta sorpresa, non lo racconto bene perché poi lo vedranno anche sui nostri canali,
1: non spoiler,
0: però la mia impression è sorpresa perché ho scelto un numero, a caso poi in questa busta meravigliosa è uscito qualcosa legato al numero, legato al nome, e devo dire tutto questo in 40 secondi, non lo so, sei riuscito a meravigliarmi in pochissimo tempo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici chi è Tony Di Palma, che poi il tuo vero nome è Antonio.
1: Antonio.
0: E poi Tony l'hai scelto come nome d'arte.
1: Perché non ho molta fantasia, quindi vabbè, Antonio.
0: La butto su,
1: esatto, Tony va benissimo.
0: Allora, Tony è un ospite, insomma, che porta con sé un mix di magia e spettacolo, tutta napoletana, è un prestigiatore artista e un volto sempre più seguito anche sui social, è un creatore del format Magic.
1: Magia al concerto, sì. Magic Pills.
0: Concerto, ok, sì. No, non volevo sbagliare la pronuncia, quindi Pills. Perché
1: sì, sì.
0: Magic Pills?
1: Allora, Magic Pills è
0: un format molto carino che ho visto.
1: Di divulgazione. E nasce da un'esigenza personale per colmare un mio vuoto, ovvero la cultura generale nell'ambito magico. È una cosa che mi è sempre mancata perché facevo magia, sia per strada, sia per eventi o sui social, ma la cultura magica in alcuni punti mancava, e quindi ho detto ok, creiamo questo format dove faccio delle ricerche, imparo io delle cose e grazie alla divulgazione social la imparano anche gli altri. Quindi...
0: perché tu l'hai fatto più per un'esigenza nel far comprendere cos'è realmente anche la tua arte?
1: Sì.
0: Sia per
1: arricchirmi e sia per arricchire chi guarda questo format.
0: Quindi gli utenti e tutte le persone che ti seguono comunque sui social, che devo dire stai facendo anche un lavoro fatto molto bene, perché comunque
1: grazie.
0: Anche oggi, come parliamo spesso nelle nostre puntate e con gli ospiti, anche magari al bar, una chiacchierata al bar, il social comunque rientra proprio in un mezzo di comunicazione fondamentale, paragonabile quasi ecco alla radio, alla televisione e al famoso giornale, che tutt'oggi ancora c'è chi lo compra e lo sfoglia.
1: Però comunque il social è uno strumento di comunicazione potentissimo ed è molto molto importante coltivarlo, perché comunque si riesce a parlare a più persone in un modo molto più veloce rispetto al passato, quindi lo sto utilizzando per far arrivare la mia arte, quindi la magia, il più lontano possibile.
0: Tu sei giovanissimo, Tony, quanti anni hai?
1: 25, quasi 26.
0: Ah, ok. Allora, però prima di arrivare a quello che sei oggi, che sei riuscito ad ottenere in un certo senso, sia come prestigio, no? Perché immagino che ci sia tanto studio, tante prove, no?
1: Sì.
0: Per poi mettere in scena un numero.
1: Esatto.
0: Soprattutto davanti a un pubblico in live o anche attraverso i social.
1: Sì.
0: Come ti senti più vero? Passami un po' il termine, in live o attraverso i social?
1: Live. Live, però sto facendo un lavoro per rendere vera anche la visione sui social.
0: Perché è completamente, penso, difficile.
1: È difficile e completamente diverso, perché sui social il tutto è più compresso, quindi un numero di magia come prima, durato 40 secondi,
0: sì.
1: Ma in realtà in un live quel numero può durare anche un quarto d'ora. Perché c'è tutta una presentazione e quindi bisogna adeguarsi allo strumento di comunicazione per far arrivare quel messaggio in un modo diverso, ma magari quel messaggio in fin dei conti è quello.
0: E quindi ridurre un po' i tempi, esatto. E forse anche tutta la tua creatività viene un po' tolta.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sicuramente. Sì, assolutamente sì.
0: E poi invece dall'altra parte c'è il pubblico.
1: Là è bellissimo, là è fantastico. Sì.
0: Del live.
1: Sì, sì, sì.
0: Che, mentre quello dei social può essere scettico.
1: Sì, e paradossalmente lo scetticismo sui social, sì, rende anche un prodotto, un video, anche virale, perché
0: ecco,
1: se c'è dello scetticismo, allo stesso modo le persone commentano, magari con quella cosa non ci credono, di conseguenza il commento aziona un meccanismo che fa andare il video. È una cosa un po' paradossale, però
0: allora
1: sì,
0: facciamolo, facciamo. Sì, esatto. Perché quella è la curiosità, poi il l'hackeraggio, l'essere un po' cattivelli, no, nei confronti di un qualcosa, di un video, di un numero, di un balletto, di una canzone, fa sì che attivi un po' la, sì, curiosità anche da parte degli altri utenti e ti porta engagement, numeri e view.
1: Esatto.
0: Quello è un po' il senso. E allora entriamo nel cuore della tua storia. E anche perché ogni talento come te ha una radice, ha un inizio e soprattutto ha dei sogni, no? Che poi si spera sempre che si realizzino. Anna, e anche perché Napoli spesso è il primo grande palcoscenico, no? E partiamo proprio da lì. Tony che bambino era?
1: Allora, Tony era un bambino che amava far divertire e divertirsi. Di conseguenza la magia mi ha aiutato proprio a fare questo. Quindi a divertire, a stupire, sia in primis me stesso, quindi guardandola da altri artisti ad esempio, e poi pian piano anche gli altri. Quindi da questo fulcro, quindi dello stupire, del divertire appunto le persone, è nata poi la magia che mi accompagna tutti i giorni. Quindi tutti i giorni in ogni piccola cosa c'è la magia.
0: E scusa, qual è stato il tuo primo ricordo legato alla magia? Cioè, com'è partita questa curiosità, questo voler fare quest'arte?
1: Allora, la passione è nata da due momenti. Il primo momento è quando acquistai all'esterno della scuola un libricino piccolissimo, elementari probabilmente, sì.
0: Sì.
1: Un libricino di magia, c'erano dei piccoli giochi di magia. E lì vidi le prime cose. E poi mio padre, che faceva dei giochi di magia che in realtà non erano proprio giochi di magia, erano...
0: Sai, tipo quel dito che si toglie e si mette,
1: peggio, qualcosa ancora più
0: ci sono quelle cose carine, però
1: le cose magari per un bimbo
0: è
1: una magia gigante, ma in realtà magari un adulto che non è più abituato a sognare è una cosa da poco, per un bimbo no, lo stupore è totalmente diverso. E quindi da lì, questi sono i due momenti che ricordo, però non c'è un momento preciso, perché c'è sempre stata la magia
0: da qualche parte dentro
1: da qualche
0: di te
1: parte, sì.
0: C'è sempre stata, e poi con il tempo si è espressa. E quando hai capito che invece sarebbe stata poi sarebbe stato il tuo mestiere, avresti voluto, ecco, percorrere quella strada ed impegnarti, studiare e sacrificarti, perché immagino le ore di...
1: Sì.
0: Ma allora, poi scusa, come studi? Da chi studi?
1: Allora, da autodidatta.
0: Cioè, io non lo so, per me è un mondo nuovo. Cioè, io vedo solo.
1: Da autodidatta, dai libri di magia. Quindi
0: esistono libri.
1: Sì, libri di magia.
0: Okay.
1: Ci sono dei libri un po' più generici, come ad esempio il corso completo di magia di Mark Wilson, che racchiude più ramificazioni della magia. Quindi magia con le corde, magia con le carte, bussolotti e così via.
0: E come fanno? Li descrivono?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E ci sono anche disegni,
1: sì,
0: illustrati.
1: Disegni,
0: okay,
1: illustrati, anche molto dettagliati. E da lì, magari da libri così generici nel senso che racchiudono più ramificazioni appunto della magia, puoi scegliere se fare ad esempio magia con le carte, la cosa che io adoro, e quindi ti specializzi su quell'altro tipo di magia. Quindi ci sono dei libri sulla magia sulle carte e così via. Quindi così ho imparato. Poi pian piano, anche grazie ai club magici, c'è un club qui a Napoli, il Ring 108, che organizza conferenze.
0: Wow,
1: artisti,
0: che mondo, vedi, io lo dico che ogni ospite mi regala qualcosa che io non so.
1: Con artisti prestigiosi, e all'interno c'è anche una scuola. Quindi...
0: Ma ti iscrivi?
1: Sì, ti iscrivi.
0: Tipo la scuola di Harry Potter.
1: Sì. Solo che l'ho scoperta dopo aver imparato alcune cose.
0: Mannaggia, andavo lì.
1: Però ci sono dei ragazzini e delle ragazzine piccolini che stanno imparando, perché comunque imparano quest'arte sia a livello teorico e sia a livello pratico. Questa è una cosa molto bella. E poi per noi che già mastichiamo un po' di più, magari lo facciamo da un po' più di tempo, anche altri miei amici, lì seguiamo delle conferenze degli artisti prestigiosi che vengono dall'estero, dal nord e così via.
0: E come si fa ad accedere? C'è un'iscrizione?
1: Sì, si fa un'iscrizione.
0: Ed è accessibile a tutti?
1: Sì.
0: Bellissimo, vedi, fantastico, perché sono sempre stata curiosa, perché per un artista, un cantante, un ballerino, un acrobata, ci sono scuole e c'è una formazione, quindi vale lo stesso per
1: esatto.
0: I prestigiatori.
1: Sì, anche se all'inizio la maggior parte iniziano da autodidatta, quindi iniziano studiandola da soli e poi pian piano scopri conferenze, scopri congressi di magia.
0: Entri un po' nel mondo, esatto, ecco, anche dei tuoi colleghi e forse lo vivi anche di più. E c'è un mondo a parte. Quindi non è stato un incontro casuale, ma qualcosa che hai ricercato sicuramente tu. E quanto ha influito invece Napoli nel tuo modo di vivere e raccontare la magia? È protagonista?
1: Sì, tanto, perché prima di iniziare a fare spettacoli ho fatto magia per strada a Via Toledo e a Via Scarlatti al Vomero. E quindi lì vivevo Napoli a stretto contatto, quindi facevi magia per strada, che tra l'altro è uno dei metodi o dei tipi di magia live un po' più difficili, perché per strada
0: non sono lì ad
1: aspettarti, quindi stai per strada e inizi a fare un qualcosa che le persone dicono che cos'è. Magari qualcuno dice non volevamo vederlo, o magari molti si avvicinano e si creano dei cerchi, quindi è molto bello. Da lì...
0: Ah, tu quindi eri fermo in un posto? No, immaginavo che fermavi magari persone a caso
1: anche
0: per
1: quello,
0: intrattenerli con un gioco.
1: Anche quello. Fare magia, fare cerchio era molto bello, perché comunque non lo faccio da un po', infatti dovrei riprendere perché è una cosa molto bella. E di conseguenza lì, oltre ai contatti che possono nascere, conoscere persone nuove, anche altri artisti, una cosa bellissima, che c'erano altri artisti, che magari chi faceva musica, chi dipingeva, quindi conoscevi altri artisti per strada.
0: E quindi il tuo primo pubblico fondamentalmente è nato proprio tra i vicoli e le strade di Napoli.
1: Sì.
0: E poi invece quando c'è stato un passaggio, ecco, dalla strada, dal pubblico, dagli amici, a un qualcosa di più grande, quando hai capito che fondamentalmente avevi, ecco, una bella palestra affrontata sulle spalle, una bella gavetta, e quando ti sei sentito forse più pronto rispetto a quella prima parte della tua carriera?
1: Ecco. Allora, dai primi spettacoli, perché dai primi spettacoli magari anche legati alla magia per strada riuscivo a capire che era la cosa che volevo fare, perché lo stupore del pubblico, il divertimento del pubblico era la cosa che arricchiva molto me, molto, tantissimo.
0: Ti dava anche più consapevolezza,
1: sì,
0: no? Più forza.
1: Sì. E mi piaceva regalare, mi piace regalare quel tipo di emozioni. E quindi tuttora, e poi la magia, vabbè, è stata una cosa che io provavo delle volte a distanziare in qualche modo e ritornava sempre.
0: Sì.
1: Dove vai? Vieni, sempre.
0: E perché, scusa, ma c'è stato qualcuno che andava contro questa tua scelta?
1: No.
0: E perché ti allontanavi?
1: Non ricordo bene il motivo, però magari inizialmente pensavo che fosse solo una passione. Però è una passione, ma poi ho visto che poteva diventare anche altro. E quindi quando provavo a distanziarmi, anche per breve periodo, una settimana, un mese, succedeva un qualcosa da lontano che arrivava, diciamo, com'è possibile?
0: Tipo?
1: Una chiamata magari di un vecchio amico che faceva magia, e per nessuna data strana, ma semplicemente vediamoci, parliamo di magia. Dico, ma com'è possibile? Non ci sentiamo da anni, non ha senso questa cosa.
0: Qualcosa che ti riconduceva sempre lì, quindi un segno un po' del destino che dicevi, questo forse non lo devo abbandonare.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualcosa live solo con la voce?
1: Allora,
0: e poi lasciamo ascoltare un granino.
1: Ti posso fare qualcosa?
0: Solo con la voce che lo riescono a seguirci?
1: No, con le carte magari possiamo provare a fare qualcosa. Se per te va bene.
0: Ci riescono, quindi, a seguire non vedendoci?
1: Magari grazie a te, quindi sei gli occhi del pubblico.
0: Vai,
1: va bene.
0: Okay. Lo facciamo.
1: Allora.
0: Ha un mazzo di carte.
1: Esatto, descrivi ogni cosa.
0: Blu,
1: esatto.
0: Che sono quelle
1: blu
0: da scaracolante,
1: colore,
0: ecco,
1: esatto.
0: Perdonatemi, blu perché il suo colore è non rosso, quelle esistono blu e rosse,
1: esattamente.
0: Ce l'ha blu.
1: Allora, è una carta preferita?
0: Io?
1: Vai.
0: La devo dire?
1: Vai, vai, vai.
0: Sempre come il numero.
1: Una che vedi, facciamo una che vedi.
0: Brava, meno male capisci al volo, vedi quando uno... ecco, questo qua, questa qua.
1: L'asso di picche, l'asso guarda, di una picche. Delle carte più importanti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, l'asso di picche è l'unica che quando la prendi...
0: Nera,
1: Nera. La lasci al centro, può salire. Se prendo l'asso di picche, in questo momento sta al centro del mazzo. Ok, tutte mischiate. Confermi?
0: È vero, confermo, l'ha messa al centro.
1: Ti chiedo di toccarne solo una, la devi solo toccare, vai. Toccane una, vai.
0: Questa.
1: Prendila.
0: No, raga, è l'asso di picche, dai. Strano. Oh, non capisco.
1: Sì, sì, che è anche una sorta di curiosità e vanno a vedere poi effettivamente...
0: Comunque è vero,
1: magia.
0: L'ha messa al centro, vedi, è una roba difficile, però è bellissima. Io starei qua ore, capito, a parlare. Cosa stavi pensando guardandomi? Guarda che io sono brava con invece la PNL.
1: Sì.
0: L'ha studiata? Cioè la studiate?
1: Poco, io poco.
0: Che sarebbe il linguaggio non verbale, physical neurologic language, che è praticamente quello che non si usa verbalmente, perché ogni essere umano... parla con
1: il
0: la voce, però
1: il
0: corpo parla
1: sì,
0: più
1: sì,
0: della
1: sì.
0: voce, quindi se studi quella sei avvantaggiato sicuramente anche con un lavoro aziendale, di magia, di prestigio, un po' per tutti.
1: Serve
0: no?
1: anche essere... nella vita,
0: nella
1: quindi,
0: vita,
1: non solo
0: nella vita proprio.
1: Nella magia, sì.
0: Allora, invece volevo chiederti cosa è importante per te per il pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere oltre il semplice stupore a fare il tuo numero?
1: Allora, dei messaggi come ad esempio in uno dei miei numeri che faccio,
0: sì.
1: Parlo dei sogni e la cosa molto bella è quando riesci a creare delle storie, perché durante una conferenza di Alex Rusconi, che è uno storico molto molto stimato, lui dice che la magia non piace a tutti, è un dato di fatto, la magia non piace a tutti, ma... delle belle storie piacciono a chiunque.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza utilizzando questa cosa io ho detto va bene. Quindi vuol dire che io creo delle storie sui giochi di magia che faccio. Ovviamente live, perché sui social è più difficile. Il tempo è, come dicevo prima,
0: troppo breve.
1: Esatto, quindi si può creare comunque una storia, ma non come in un live. Quindi creando delle storie puoi mandare dei messaggi. Ed è bellissimo quando gli spettatori a fine spettacolo mi dicono guarda, gioco quello sui sogni mi ha fatto ricordare che io da piccola volevo fare l'infermiera, volevo fare il calciatore.
0: Bellissimo, quindi è come se gli aprissi un po' dei cassetti abbandonati,
1: sì.
0: Un po' nell'inconscio.
1: Sì, è l'unico numero che ho sia per gli spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, perché con i più piccoli non se lo aspettano.
0: Ah, quindi
1: perché
0: lavori
1: magari...
0: anche per i più piccoli?
1: Sì,
0: sì,
1: perché
0: bellissimo.
1: Magari non se lo aspettano, non si aspettano un numero che poi dico, il vostro sogno si gira.
0: Senti, Tony, devi venire al compleanno di mio figlio allora. Oddio. Guarda che io l'anno scorso... No, ti posso dire, perché l'anno scorso, visto che a me piace il mondo della magia, invece a differenza forse di chi non piace, perché sono un po' eterna bambina, mi piace sorprendermi, vedere... E abbiamo fatto il compleanno, ho chiamato un prestigiatore,
1: sì,
0: non
1: bello.
0: Ricordo il nome perché era una, insomma, un'agenzia che aveva, ecco, animazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Giocolieri, e poi c'era questo numero di
1: sì.
0: Un'oretta, 40 minuti se non era, e i bambini erano tutti seduti e mio figlio gli è piaciuto tantissimo, vedi? Poi ti farò sapere. No, ho detto dei più piccoli, almeno so, si fa lavorare agli amici.
1: Perché poi
0: insomma.
1: Sono presenti anche gli adulti e quindi di conseguenza si
0: certo.
1: Crea quella sorta di bug, aspetta che sta dicendo? E si girano e quindi quel numero attira poi gli adulti.
0: È bellissimo. E allora noi vi lasciamo ascoltare un reggae maratona di Iovine e torniamo tra pochissimo. E non con un altro numero, con la storia di Tony Di Palma. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini. Qui ai microfoni c'è Tony Di Palma, prestigiatore amatissimo dal pubblico, dai social, e entriamo subito insieme a lui in Napoli Express, un gioco carino, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Allora, ad da passare nuttato. Sì.
0: Legato a?
1: Legato in generale. E mi ricorda che prima o poi anche dei momenti bui passano. Quindi è un mantra.
0: È vero.
1: Lo ricordi? Tanto passa.
0: Ormai mi conosco, no?
1: Passano.
0: Basta,
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, sì.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Il pranzo o la cena con i nonni a Natale. Una cosa che è bellissima. Quindi non è mai mancato.
0: Bella, bella. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ragù.
0: Il ragù. La domenica.
1: Direi.
0: Quello là lento che ti svegli, sei a casa ancora che stai rintronato,
1: cioè,
0: senti quel profumino di sugo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Banalmente ua. Stupore.
0: Ma chi ti fa stupire invece a te, Tony?
1: Ci sono dei maghi, sì, anche noi maghi ci stupiamo. Anche noi maghi ci stupiamo. E quindi sia ricevuto sia detto da me proprio, perché
0: bellissimo.
1: Amo stupirmi.
0: Ma sono italiani o sempre?
1: Sia italiani che all'estero. Quindi ci sono, ad esempio, c'è un mago spagnolo fortissimo, Dani da Ortiz.
0: Ma hai viaggiato per andarli a vedere, tipo?
1: Una volta andai a Barcellona e vidi un altro prestigiatore che anche lì era un club, tra l'altro era sempre un ring, perché il ring è una catena di tanti club. E noi abbiamo il numero 108, quindi
0: noi chi?
1: Noi Napoli. Esatto. E lì pure era un ring, non ricordo bene il nome e il numero, però era sempre ring, quindi era una sorta della stessa associazione.
0: Cioè, in che senso? È tipo come i pugili, cioè il ring e fanno una gara?
1: No, ring è il nome.
0: Il nome. Ah, ok.
1: È il nome. E ci sono tanti.
0: Io sono andata da un'altra
1: parte. Ci picchiamo, ci vogliamo molto bene.
0: picchiare, però nel senso che il numero 08, chi siamo noi? 108?
1: 108,
0: che ne so, contro il.
1: Però è vero, se inverti i numeri 081, che è un numero
0: è
1: molto.
0: Napoli,
1: esatto.
0: L'hanno fatto pure
1: ci
0: per,
1: troviamo.
0: Ce l'hanno fatto per
1: però
0: quello,
1: sì, ad esempio, Dani da Ortiz è un mago spagnolo fortissimo. In Italia pure ci sono tanti forti.
0: Vabbè, benvenuti a Ring, Tony.
1: Esatto.
0: Ma invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Non voglio essere ripetitivo, ma il pranzo con i nonni, perché vedo che non c'è più, o meglio, non come prima. Non c'è più questi pranzi enormi.
0: Ma dice anche da parte della tua famiglia o in generale?
1: Lo vedo un po' in generale, anche da amici. E vedo che non c'è più questa cosa così,
0: no?
1: Magari così frequente, magari c'è pure, ma non così frequente come prima,
0: che era tutte le settimane, magari tutti i
1: molto
0: weekend.
1: Molto probabilmente perché le mie amicizie sono persone che pian piano sono cresciute, quindi
0: brutto
1: ognuno ha preso più o meno ha preso la propria strada, e quindi di conseguenza c'è chi sta fuori, chi non può tornare per le feste natalizie, e quindi sì, questo.
0: Bello, no, è una bella cosa, è sempre lì, no? La tradizione è veramente legata, penso, alla famiglia, per quanto riguarda la nostra terra,
1: esatto,
0: l'unione. E invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti riporta e ti sa di radici?
1: Allora, diciamo i vicoletti di Napoli.
0: Quindi le voci,
1: se
0: chiudi
1: gli occhi, sì. Il vociferare nei vicoletti di Napoli è caratteristico, quindi lo senti addosso, quindi quello, ti direi quello.
0: E a proposito invece di vicoletti di Napoli, che quanto ti hanno dato ispirazione quelle strade per i tuoi giochi di prestigio?
1: Tanto dal punto di vista di interazione con le persone, perché...
0: E invece proprio come costruzione di un numero, come creatività?
1: Come creatività io credo che ce l'abbiamo un po' tutti qui a Napoli, quella creatività, anche inconsciamente, e la esterniamo ognuno nella propria arte, ognuno nel proprio lavoro, e quindi vivere proprio qui, l'arrangiarsi,
0: è già stata una fortuna,
1: l'arrangiarsi,
0: sì.
1: Che nei numeri di magia è una cosa fondamentale, quando ti devi arrangiare per riuscire a creare.
0: Sì, perché può succedere un incidente, no?
1: Sì.
0: Penso ci sono esistono, vuoi lasciare che uno è bravo e non li fa
1: vedere? Sì. assolutamente sì. E grazie a, appunto, all'arrangiarsi riesci ad arrivare a quel fine senza cadere troppo male, te lo dico in un modo...
0: Vabbè, così, vabbè, esatto. Ma è anche umile che tu possa raccontare una cosa del genere, sì, perché tutti sbagliano, non è che mo, i maghi o chi fa questo lavoro è impeccabile.
1: Però
0: cioè,
1: a volte
0: umano...
1: dagli errori che non si vedono, io ti parlo comunque di errori che ci sono ma lo so io, quindi lo sa il mago, non che lo vede lo spettatore, e da quegli errori di solito nascono nuovi numeri. Strano. C'è questo errore e poi da lì effettivamente così è meglio.
0: Però tu leghi tutto, vero? Leghi un po' tutto anche
1: sì.
0: Cioè, ma tu credi nella magia? Lascia stare i numeri, cioè credi nella magia?
1: Io credo nello stupore. Nella magia intendi che non ci siano trucchi, quindi che sia... Cosa intendi?
0: No, io ti chiedevo, lascia stare i trucchi, il mestiere, l'essere prestigiatore, lo studio, perché quello comunque c'è la tecnica, c'è un lavoro, no, dietro. Io dico, intendo proprio la magia come un qualcosa di sovrannaturale.
1: Ni.
0: No, mi sono permessa di fare questa domanda perché penso rientra anche un po', perché comunque anche delle tue cose che mi stai raccontando riportano un po' anche a delle cose un po' magiche, no? Un po' astratte.
1: Ho già scritto nel destino, intendi, qualcosa del genere, sì, diciamo non fermamente, credo che ci sia
0: o
1: sempre
0: un
1: vizio.
0: O non ti vuoi far contagiare?
1: Sì, può essere.
0: Può essere.
1: Può essere.
0: Invece se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche di non materiale, per partire per un lungo viaggio lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Di non materiale l'umorismo dei napoletani, l'umorismo e non prendersi troppo sul serio, scherzare anche con persone che non si conoscono, parlare, intraprendere appunto delle relazioni ma anche delle conversazioni da persone sconosciute.
0: Bello, bello. Invece di materiale? Non l'ho mai chiesto, però te lo dico. Materiale?
1: Un piccolo corno.
0: Un corno.
1: Sì. Piccolino, che lo porto con me.
0: Ma no, me lo devo
1: fortuna.
0: Far regalare, ancora non l'ho fatto.
1: No, la mia ragazza me l'ha regalato e mi sta portando fortuna.
0: Quindi... No, si deve regalare, sì. È vero, si deve regalare. E allora, dopo questo cornetto che ci rappresenta un po' della nostra cultura e della nostra terra, ti lascio con un altro elemento molto bello e importante che ho solo mia,
1: bello.
0: Di Domenico Modugno. A tra poco.

0: O solo mia, canzone strepitosa e simbolo, protagonista, padrone della nostra terra e del nostro modo di fare, no?
1: Sì.
0: E anche della nostra solarità. E allora, insomma, siamo qui con Tony e dalle radici arriviamo al presente. E anche perché succede sempre qualcosa di speciale e di nuovo. Tony, oggi con la tua magia e soprattutto incontrando tante persone sui social e anche dal vivo, ci racconti dove sei arrivato?
1: Attualmente riesco a rendere la magia sia fruibile live, quindi negli spettacoli live, e sia sui social con ad esempio i miei format. Il format di punta è Magia al concerto, dove faccio magia durante l'attesa per un concerto, quindi attenuo l'attesa, quella noia di aspettare per un concerto dalla mattina, facendo magia. Ci creo.
0: Bene, quindi concerti di artisti.
1: Esatto.
0: Quindi tu nella prima parte vieni procacciato, tra virgolette, per quella serata, per quel concerto.
1: Sì, all'esterno magari dalle file faccio magia e poi si creano contenuti social con reazioni del pubblico, stupore, risate, poi con alcuni è nata pure un'amicizia, quindi alcuni nel pubblico. Con alcuni ho visto anche altri concerti, quindi ho fatto magia, e poi ci siamo sentiti, poi l'altro concerto ce lo siamo fatti insieme e quindi è stato molto bello. E questo format è il format di punta perché è quello su cui punto di più, mi dà dall'unione da magia per strada, che ti dicevo prima, perché è per strada, fila per strada letteralmente.
0: Da come sei nato poi, no? Tra l'altro,
1: esatto.
0: Un po'.
1: Poi live, perché è tutto live. E reazioni vere, sottolineo vere, di conseguenza portare tutto sui social. E lì provo a fare quel lavoro che ti dicevo prima, ovvero rendere comunque fruibile sui social qualcosa che poi è live, perché non è nulla di preparato. Ci organizziamo, io con i miei amici videomaker, andiamo lì, giriamo, le persone non sanno che sto lì. Quindi si vedono questa persona, buongiorno, sono qui, facciamo magia. E le reazioni delle persone sono sempre la cosa che mi resta.
0: Qual è stata quella più folle che tu abbia mai visto?
1: Allora, una volta un ragazzo ha pianto, ma nel senso positivo, perché aveva un tatuaggio. E io feci scegliere delle carte, alla fine quelle carte formavano il numero del suo tatuaggio, probabilmente una data molto importante per lui, e pianse, cioè, oppure
0: dall'emozione,
1: esatto, oppure un urlo. Ragazza, un urlo, che c'è un video, uno degli ultimi, dove questa ragazza urla. Io poi mi sono rivisto, effettivamente io ho avuto paura
0: di lei,
1: cioè, sì, cioè, c'è il video dove io metto le mani comunque qua al petto, come paura, perché non me l'aspettavo, capivo.
0: Ma cosa aveva visto lei?
1: Allora, il numero, faccio una X nella mia mano, quella X va nella
0: disegnata?
1: Mano poi dello spettatore,
0: disegnata?
1: Esatto, la disegno, poi scompare dalla mia mano e
0: se l'ha ritrovata lei,
1: esatto.
0: E ci credo che ha urlato,
1: però non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo uno stupore normale, un urlo, ho avuto paura, cioè, ho avuto paura.
0: E ho capito, Tony, ma se io ho la mano pulita a un certo punto fai così e mi rivedo un X sulla mia che nessuno mi ha disegnato, ed è pure tu devi capire
1: effettivamente
0: o no,
1: sì. Ha senso,
0: che voglio dire,
1: sì. Ripensandoci,
0: tipo
1: sì.
0: Oddio, chi è entrato dentro, cioè ti fa senso,
1: sì.
0: E invece sei arrivato, ti senti ancora arrivato o in evoluzione, in continua evoluzione?
1: No, continua evoluzione. Penso che nessuno arrivi realmente in un punto fermo. È sempre una continua evoluzione e continuamente si può imparare a stare meglio sul palco, a fare meglio magari dei video o montarli, perché spesso li monto io, quindi la fase di editing la faccio io, perché è un'altra delle mie passioni.
0: Che
1: quindi,
0: bello!
1: In continua evoluzione.
0: E invece i due format che sono nati, sia Magic Pills che
1: Magia al concerto.
0: Magia, perdonami, al concerto, come sono nati inizialmente?
1: Magic Pills, appunto da quel vuoto che ti dicevo prima, e quindi è una divulgazione attiva dove...
0: Sì.
1: C'è divulgazione per il pubblico, ma imparo quello che poi ricerco, perché vengono delle ricerche.
0: Quindi le metti un po' a disposizione anche degli altri, no? E ci hai messo tempo per portarlo fuori o sei stato istintivo? Quindi magari ti è apparso tra la mente.
1: Magic Pills istintivo, quindi istintivo, e ho iniziato a portare i primi caroselli. Ad esempio per la festa del papà ho portato 3 giochi di magia da fare ai tuoi bimbi. quindi magari un papà guarda o la mamma guarda il video e ci sono dei piccoli giochi molto molto semplici che possono rifare a casa. E mi sono arrivati anche dei video da mamme e da papà,
0: bellissimo,
1: che ho detto
0: vai,
1: ci ho provato, guarda la reazione del bimbo, è stato bellissimo.
0: Sono belle queste cose, complimenti, bravo. E ma ci sono altri format di questo genere? Tu pensi, hai fatto una ricerca?
1: In generale non ne ho visti tanti, c'è chi fa divulgazione, però con caroselli in questo modo non li ho visti, quindi non...
0: Bella, un'idea geniale, bellissimo. No, continua. Grazie. Perché poi secondo me, ecco, anche per essere più leggeri e godersi un momento così di
1: scoprire
0: di stupore,
1: dietro le quinte
0: di gioco,
1: delle cose,
0: no?
1: Sì, scoprire dietro le quinte delle cose è sempre bello.
0: E invece che differenza c'è tra magia dal vivo e invece magia davanti alla telecamera, soprattutto per te? Cioè, cosa è che ti piace di più, essere
1: dal vivo
0: con il pubblico, no?
1: Dal vivo con il pubblico, anche perché da telecamera sembra meno vero, ma non perché io sono meno vero o perché il pubblico non è vero, ma è più freddo, forse il termine giusto è freddo, mentre dal vivo è un'altra cosa. Non devo avere quella fretta di fare tutto in un minuto o in 40 secondi, ma posso stare lì un quarto d'ora, ovviamente con un ritmo, perché stare un quarto d'ora sulla stessa cosa ti scocci anche live, però live è un'altra cosa. Però ci
0: e
1: sto
0: dopo
1: provando.
0: I tuoi numeri live, Tony, dopo i tuoi numeri live ti senti, cioè arrivi a sentirti scarico magari, visto che hai dato... No?
1: Sì,
0: energie,
1: sì, sì, sì.
0: E regalato cose al pubblico.
1: Sì, scarico ma estremamente contento e più ricco, perché ti lasciano delle emozioni troppo belle, quindi scarico ma felice.
0: E visto che il tuo pubblico è sempre più ampio, secondo te cosa pensano le persone guardandoti, soprattutto cosa cercano? Tu oggi che sei più consapevole, no? Perché hai avuto... sicuramente è modo di fare più spettacoli, di essere tra il pubblico, quindi percepisci anche tu, no? delle sensazioni.
1: Il pubblico, le persone che vedono gli spettacoli, noto che notano la verità, notano che banalmente quello che faccio sui social in primis è replicabile anche live, e lo stupore delle volte è anche più forte live. Perché sui social, a causa delle tempistiche, alcune reazioni non le metti tutte. Io ho un archivio, un SSD gigante di tantissimo, un hard disk esterno, ha tantissime reazioni, numeri di magia, che non pubblico perché durano tanto. Però magari un giorno... magari
0: farei un mega...
1: Un giorno, sì, magari sì.
0: Un mega
1: perché un peccato,
0: video da back,
1: perché è un peccato.
0: Di tutto quello che...
1: Che a volte magari i ragazzi che stanno in fila ai concerti mi contattano e dicono, ma perché non hai messo quella parte? Sì, è bello, è stato bello live, però...
0: E se li
1: dura 4 minuti, cioè nel senso...
0: In più, dici l'intero...
1: Dura tanto, sì. Dice, perché ovviamente ci sono alcuni numeri costruiti, perché io vado a fare magia al concerto, ma delle volte sto più tempo del dovuto. Capita che magari fermo un ragazzo, una ragazza, io posso fare un video, dice no guarda non voglio apparire, io lì a telecamere spente ci sto un quarto d'ora, quindi non ci faccio il contenuto live, però ci scherzo, giochiamo e poi vado via, e quindi quello resta poi a me e a lui e a chi è presente. Quindi non
0: perdonami Tony, e io donna un po' delle soluzioni, delle cose, ma una piattaforma YouTube che riporta tutto,
1: ci sto pensando, sì ci sto pensando,
0: secondo me può essere
1: pensando.
0: Un bel format,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ci sto pensando e lì devo un attimo capire anche, probabilmente lì la parte orizzontale, quindi video orizzontale va di più.
0: Sì, perché poi sicuramente è un linguaggio diverso, una comunicazione diversa, però secondo me che abbiamo a disposizione uno strumento del genere, poi tu essendo di una generazione che secondo me è proprio adatta a questo tipo di prodotto per la piattaforma.
1: Me l'hanno consigliato sia i miei videomaker, sia amici.
0: Scusa, visto che,
1: su YouTube lungo.
0: Ho capito, non è che sei un cantante che magari ti basta dire è un 2-3 e poi ti riporta al video ufficiale,
1: sì.
0: Comunque hai bisogno di un racconto diverso, e poi è un peccato non perdere quelle cose belle.
1: Perdere anche la persona che dice non voglio vedere il gioco di magia. Perché non metterlo?
0: Capito.
1: Ci sta, va bene.
0: Penso che secondo me
1: è
0: sia una bella...
1: anche quello.
0: Sì, direzione, no? E per te invece, parlando di successo oggi, cosa ti dice questa parola? Cosa ne pensi di questa parola?
1: Io il successo non l'ho mai collegato ad un obiettivo, ma ad uno stato d'animo. Quindi stare nel posto giusto. Quindi per me successo non è arrivare su un palco gigante o fare uno spettacolo enorme, pure quello, ma non è tutto. Il successo per me è a fine spettacolo dire ho fatto quello che dovevo fare, sono contento, è andata bene. La prossima magari sarà con un pubblico maggiore, la prossima sarà con un numero di magia più grande, però mi vivo il successo, tra tantissime virgolette, esatto, il successo di questi momenti, a piccoli step, perché se mi godo solo la parte finale mi perdo tutto il processo.
0: No, mi piace tantissimo, bravo, penso sia una giusta filosofia, non lo so come definirla. E invece se dovessi descrivere oggi la tua magia in tre parole, quali sarebbero?
1: Allora,
0: la tua magia, un po' il tuo percorso,
1: sì.
0: L'ho detto così, metaforicamente.
1: Umorismo come parola chiave, perché c'è molto.
0: Sì, perché ce l'hai, è vero. Molto. Poi ti ho visto anche su diversi progetti, palcoscenici. Poi fai parte della squadra di cui sono presidente Campania Performer Cup, esatto. Che adesso abbiamo il campionato, che è un programma Rai, andiamo su Rai 2.
1: Esatto.
0: Questa nuova edizione siamo su Rai 2, non solo Rai Play, quindi siamo contentissimi perché sono presidente del campionato ma nasco come conduttrice all'interno del programma e quindi
1: siamo
0: è sul pezzo.
1: Quindi umorismo e poi empatia. Empatia è molto bello, entrare in empatia con il pubblico, quindi c'è la persona un po' più chiusa e quindi
0: riesci
1: ci vai piano, la persona distaccata. Cioè se una volta un ragazzo, un ingegnere informatico, non voglio fare magia, non voglio vedere magia, bene. E quindi io, avendo fatto informatica per poco tempo all'università,
0: ho
1: detto database, conosci? Sì, riconosco il database, bam,
0: fatto. Bellissimo. Ti manca l'ultima, empatia, umorismo.
1: E stupore.
0: Devo dire che rientra perfettamente. Invece cosa ti distingue, secondo te, dagli altri?
1: L'approccio, probabilmente. L'approccio lo sento proprio sulla mia pelle, quindi sento proprio la magia sulla mia pelle. Quindi probabilmente l'approccio non mi distingue da tutti, perché sicuramente ci saranno altre persone che la pensano come me, però ce ne sono forse pochi che la pensano così. Quindi l'approccio alla magia la vedo in modo un po' più profondo. Quindi non è solo il gioco di magia, non è solo lo spettacolo o il video che va virale o meno. Proprio quello che ti fa sentire, quindi l'approccio.
0: Bello, mi piace, dai, te la sei cavata, perché la domanda è vera, un po' più... Però sei consapevole di quello che sei fondamentalmente e già hai una direzione ben precisa, quindi quando, ecco, faccio queste domande un po' così, dico sempre vorrei che me le facessero anche a me, perché sono molto introspettiva in un certo senso, però ti conosci molto bene. Il nostro viaggio continua con Tony Di Palma, dopo Sta voglia di te, di Mario Castiglia, tra poco ragazzi.

0: eccoci ritrovati, siamo tornati io e Tony Di Palma, ma adesso entriamo, Tony, nel momento vero o falso, preparati, allacciati le cinture e partiamo. Hai iniziato a fare magia per impressionare qualcuno?
1: Falso.
0: Da piccolo hai imparato il tuo primo trucco completamente da solo?
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di sbagliare un trucco davanti al pubblico?
1: Vero.
0: Preferisci esibirti davanti a una telecamera piuttosto che dal vivo?
1: Falso.
0: Ma ci credo, ma a tutti vi piacerebbe più dal
1: però
0: vivo.
1: Non sto odiando la magia sui social, anzi, però preferisco più la parte live.
0: Ma penso quindi... che sia la vera arte, quella dal vivo, che poi dopo sono nati i telefoni,
1: esatto.
0: Tutto. Hai sempre con te un mazzo di carte anche quando non lavori.
1: Ti vorrei dire falso, ma davanti abbiamo un mazzo di carte, quindi...
0: Cioè te lo porti anche se vai a mangiare la pizza con la fidanzata.
1: Ma anche se scendo a buttare la spazzatura.
0: È il tuo portafortuna. Una.
1: Sì.
0: Meraviglioso. Blu.
1: Sempre.
0: Ti diverti a studiare le reazioni delle persone mentre fai magia?
1: Vero.
0: Infatti io penso sia un doppio ruolo, tra virgolette, cioè devi stare attento a fare la cosa, la tua magia, e poi in più a stare attento anche
1: guardare
0: a quello
1: il pubblico. Assolutamente
0: che
1: sì.
0: Fanno, no? E hai mai usato la magia per uscire da una situazione imbarazzante?
1: Vero.
0: Dici, come lo fai a sapere? Sei una persona che ama avere tutto sotto controllo anche fuori dalla scena?
1: Vero.
0: Ti è capitato che qualcuno scoprisse un tuo trucco?
1: Vero, sì.
0: Un essere umano normale o anche
1: lui? Sì, magari all'inizio, è stato bellissimo. Cioè, ripensandoci ora è bellissimo perché... Vabbè, però comunque
0: vabbè,
1: è stato
0: anche bello anche che qualcuno, certo.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma è umano. Cioè, perché dobbiamo essere supereroi? Comunque
0: giusto.
1: C'è il trucco, però la cosa bella è renderlo... cioè rendere tutto il contesto bello. Quindi...
0: Giusto. Se potessi avere un vero potere magico, smetteresti di fare il prestigiatore?
1: Penso falso. Falso.
0: No, se lo sai tu.
1: Falso. Sì. Te l'ho chiesto quasi, era quasi
0: e
1: una domanda.
0: E che potere magico vorresti avere? Facciamo finta che uno lo può scegliere.
1: Leggere nella mente.
0: Sì.
1: Sì, bellissimo.
0: Io il teletrasporto.
1: Sì, effettivamente sì. Mi sono bruciato il potere magico.
0: Penso sia più perché quello di leggere nella mente un po' già lo si fa.
1: Però letteralmente.
0: Ce lo
1: intendo.
0: Vorresti proprio così,
1: sì,
0: lineare.
1: Sì, lineare.
0: Per risolvere?
1: In generale, è una cosa che mi piace.
0: Sì. Tipo quel film, c'è cioè un film famosissimo che lui leggeva la mente a tutte le donne. Che lo circondavano,
1: no.
0: È fighissimo, scusami non mi ricordo il titolo,
1: se te lo ricordi me lo dici, me lo recupero.
0: Bello, un po' vecchietto però bello, un cast americano. Gioco solo per te, limited edition, ti metto un po' alla prova ma ci
1: Vai.
0: Divertiamo. Round 1, istinto puro, magia o realtà?
1: Devo scegliere uno dei due, giusto?
0: Sì.
1: Istinto.
0: Ma non c'è proprio, Tony.
1: Round, istinto o realtà?
0: Scusa un attimo, ma ho sbagliato io, perdonami. Magia o realtà? Scusami.
1: Ah, era istinto o ho sbagliato io, vabbè.
0: No, round 1 titolo, istinto puro. Ok, domanda.
1: Era il sottotitolo, benissimo.
0: Beh, perché non ho respirato, non ho dato pause.
1: Non l'avevo capito io, ok, perfetto.
0: Ho sbagliato io.
1: Dato la terza risposta, vai.
0: Esatto, magia o realtà?
1: Ok, magia.
0: Carte o mente?
1: Bellissima questa cosa.
0: No, abbiamo fame.
1: Carte.
0: Palco o strada?
1: Strada.
0: Silenzio o applauso?
1: Applauso.
0: Napoli o mondo?
1: Napoli.
0: Round 2, titolo, se fossi.
1: Bene, che bello.
0: Pausa, respiro, puntini, puntini. Se la tua magia fosse una canzone, quale sarebbe?
1: Alleria di Pino Daniele.
0: Bellissima. Se fosse un luogo di Napoli, quale sarebbe?
1: Posillipo.
0: Se fosse

0: fosse invece un'emozione?
1: Felicità.
0: Se fosse una parola?
1: Sorpresa.
0: E se invece fosse una persona che ti ha ispirato?
1: Beh, ripeto, lo stesso mago spagnolo che ti dicevo prima.
0: E se ti sforzi un po' andando prima di questo mago?
1: Prima di lui. Beh, ti direi mio padre a questo
0: punto. Ecco, te lo volevo dire, perché me l'avevi detto all'inizio.
1: Sì, effettivamente sì.
0: È vero, perché poi tu forse sei andato già sull'aspetto più professionale,
1: già,
0: quello
1: esatto.
0: Già magari che ti aveva dato qualcosa di familiare invece. Round 3, magia o verità? Preferisci sorprendere o emozionare?
1: Emozionare.
0: Meglio un trucco perfetto o una reazione autentica?
1: Reazione autentica.
0: La magia è tecnica o anima?
1: Direi entrambe, però se devo scegliere una delle due...
0: Sono curiosa, vediamo, che non lo so io.
1: Direi entrambe, però direi a questo punto anima, che non è solo tecnica.
0: Però se non hai la tecnica, la tecnica
1: se non c'è la
0: tecnica,
1: avere. Sì.
0: Conta di più chi sei o quello che fai vedere?
1: Chi sono?
0: La meraviglia si crea o si scopre?
1: Si scopre.
0: Round 4, l'ultimo, poi ti lascio andare.
1: Siamo combattendo, vai.
0: Napoli senza filtri.
1: Ok.
0: Napoli è?
1: Cultura.
0: Il tuo primo pubblico è stato?
1: A strada.
0: Un sogno ancora da realizzare?
1: Un palco ancora più grande.
0: Una paura che hai superato?
1: Esibirmi davanti ad un pubblico.
0: Wow!
1: Sì, sì.
0: Una parola per chi ti segue?
1: Credeteci.
0: Che bello, guarda, la paura che hai superato è...
1: Sì, ero letteralmente l'opposto da piccolo.
0: Quindi... Mi ha emozionato tantissimo, bellissima. Quindi hai superato...
1: Sì, ho superato questa parte, quindi l'esibirmi davanti ad un pubblico. Quindi inizialmente facevo tutto davanti ad uno specchio o al massimo a familiari e poi con calma, piano piano, sia per strada, sia amici di amici, quindi già persone tra virgolette sconosciute, lì c'è stata una sorta di sblocco. Perché essendo io come persona da piccolo forse un po' di più, molto timido, fare magia su un palco davanti a persone era una cosa impensabile.
0: Certo.
1: Quindi rivedermi ora su un palco una foto dico ma non sono io, impossibile. Quindi sono contento.
0: Che bella,
1: di
0: che bella
1: cosa.
0: Storia, vedi, perché poi grazie anche ai propri sogni, all'arte, uno sì. Riesce anche ad avere, a sbloccarsi, avere quell'autostima.
1: Esatto, sì.
0: Quella forza di mettersi in gioco. Quindi bravo anche per la parola, credeteci, perché è fondamentale. Noi vi lasciamo a proposito di Napoli, colori, la magia con la città di Pulcinella, di Cimarosa, e noi torniamo tra pochissimo per concludere il viaggio di Tony Di Palma.
1: A tra poco.

0: E ci siamo, eccoci qui tornati con Toni Di Palma, Napoli senza confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E noi adesso, dopo aver raccontato il percorso, le radici, il presente, adesso guardiamo un po' avanti, no? Perché chi vive di sogni non si deve fermare mai, questo lo ricordiamo ogni giorno ai nostri amici che ci ascoltano. E voglio chiederti, Toni, cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa c'è nel tuo futuro? Non è un titolo di una canzone, ho detto tipo...
1: Adesso parte la canzone, quindi non posso più parlare.
0: Esatto. Il futuro. Vai.
1: Allora, io vorrei fare dei tour a teatro. Perché il teatro...
0: Non l'hai fatti ancora mai?
1: No, tour tuoi. Miei, di spettacoli miei, no. Però è una cosa che voglio fare, infatti piccolo spoiler, ci sto lavorando, sto scrivendo un piccolo spettacolo mio da portare poi nei teatri, e quindi è bellissima, la magia del teatro.
0: Beh,
1: quindi,
0: ci siamo i tuoi fan.
1: Quindi quella è la cosa,
0: fan.
1: Sì.
0: Mi raccomando, lavoraci bene. E poi porteresti solo te come persona o c'è qualcosa che... Vabbè, sto chiedendo troppo.
1: Allora, no, in realtà... ci sono delle cose che non c'entrano nemmeno tanto con la magia, quindi magari io che sono uno strumento, un mio monologo, quindi unire la magia ma allo spettacolo, quindi creare un contorno. Ci sto, anche questo ci sto, cioè sto preparando tutto il contorno per poi uscire,
0: bello, importante
1: di fare varie cose.
0: Saper portare in scena più skills, più ti ho chiesto se lo suoni, se non lo suoni impara, semplice,
1: esatto.
0: Trovati del tempo e fallo, quello che vorrei fare.
1: Ed è anche molto difficile, magari dopo ti dico lo strumento, così no spoiler, è anche molto difficile,
0: ma
1: forse non è manco
0: difficile.
1: Commerciale, cioè tantissimo commerciale, non è tipo la chitarra.
0: La fisarmonica.
1: No, ancora meno.
0: Ma con quella...
1: Ancora meno.
0: Bello, vabbè, poi mi dirai. E vabbè, infatti, cosa ci potrei anticipare? L'hai appena detto. E invece, oltre ai teatri, dove vorresti portare la tua magia nei prossimi anni, tipo anche tra 10 anni? Intanto tu ti vedi proiettato da qui a 10 anni, che farai ancora questo,
1: sì.
0: Intanto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Questo, sì, assolutamente.
0: Perfetto. E dove lo vorresti portare oltre il tuo tour?
1: Allora, vorrei sia... esibirmi appunto per spettacoli, ma anche partecipare a dei concorsi, perché esistono dei concorsi di magia dove ci sono proprio dei giudici.
0: Ma non è che esiste la scuola di Harry Potter, non lo sappiamo.
1: Questo non te lo posso dire, è un
0: lo
1: segreto.
0: Sai?
1: Mi ha detto di non posso dirlo.
0: Cioè, pure le scupe volanti ci sono. Ma
1: no,
0: raga,
1: no,
0: ma
1: ci sono dei concorsi
0: essere.
1: Di magia e dove ci sono dei giudici, e quindi partecipare ai concorsi lì è totalmente diverso dagli spettacoli, perché nel concorso lì non devi stupire un pubblico comune, babbani in questo caso, ma dei maghi.
0: Quindi i giurati sono i maghi.
1: È tosta lì è tosta, perché sanno tutto, quindi là non devono dire vabbè come hai fatto, ma come l'hai fatta. È un cambio di mindset totalmente diverso.
0: Ma e questo concorso dove ti porta poi, scusa?
1: Allora, dipende dal concorso. Ce ne sono vari. Io ultimamente ho vinto il primo premio per il concorso da close up proprio al ring.
0: Sempre il ring, quello che da pugili.
1: Quello che da pugili, esattamente.
0: Okay.
1: Però siamo ancora tutti bene. Però ci sono tanti congressi, concorsi, c'è cioè ad esempio a Bologna, a Roma e così via. Ce ne sono davvero tanti. Lì si sfidano i maghi. Più che sfidare. Sì, vabbè, sì, si sfidano, perché effettivamente c'è poi un premio finale.
0: Come le battle.
1: Sì.
0: Cioè, pure per i maghi.
1: Però nessuno fa freestyle.
0: Vabbè, ho capito, però vedi, ogni mondo ha una cosa da scoprire.
1: Delle battle sane, ma delle battle.
0: Bellissimo. E invece, che messaggio vuoi dare a chi sogna, proprio come hai fatto tu? No, che poi ti ha anche aiutato a migliorarti come persona.
1: Beh, pensare in grande. Quindi provare a pensare in grande, perché ho sempre dell'idea che se pensi 100 magari riesci ad arrivare a 20, ma se pensi già 20 sei basso.
0: Non partire
1: quindi
0: proprio.
1: Pensa già molto in alto, poi al massimo. E qua su questo c'è la mia ragazza che mi aiuta, perché lei è molto, molto razionale, io sono molto sognatore, e quindi io l'aiuto quando è troppo razionale a volare un po', e lei invece mi tiene un po' a terra. Stai sognando un po' troppo, quindi aspetta sognare sì, ma ci sono delle volte che bisogna sognare con un equilibrio. Esatto, lei mi conosce, quindi sa che ci può essere una delusione, quindi per salvaguardare il mio stato d'animo dice ok, va bene, ma resta comunque in equilibrio, perché altrimenti cadi e ti fai male. Mm-hmm. E questa cosa mi ha salvato varie volte in tante situazioni. Per questo ho...
0: Cioè, le donne, tantissimo. Ragazzi, le donne, non mi fate essere di parte, però voglio dire, senza di noi non andate da nessuna parte, perché come vi partoriamo, vi mettiamo alla luce, così, come vi mettiamo alla luce, ma se tu ci pensi, perché uno c'è questa famosa frase, sì, fondamentalmente, che poi ti ritorna sempre nella tua vita a qualsiasi età, sì, a qualsiasi, sì, momento, perché c'è un perché, no, fondamentalmente, c'è un legame importante che poi viene dalla mamma fino a trovare poi l'uomo che cresce, una donna accanto che poi...
1: Esatto.
0: È tutto là il segreto. E invece come ti piacerebbe essere ricordato di più? Come un mago o come qualcuno che ha fatto emozionare? Perché guarda che particolare questa domanda, perché...
1: È ipocrita a dirti solo emozionare, sembra troppo, non una risposta banale, però direi un po' e un po'. Quindi sì, emozionare, però effettivamente ci vuole la magia, altrimenti se fai solo emozionare ma non c'è della magia non è più un mago. Quindi direi che entrambe sono molto molto collegate. Per me l'una non può esistere senza l'altra, quindi la magia non può esserci senza l'emozione, di conseguenza solo l'emozione senza magia non è uno spettacolo di magia.
0: Beh, come Tony Di Palma. E allora Tony Di Palma, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: Secondo me te voglio bene è una cosa molto, molto bella, più che parole è proprio quasi una frase, quindi sì.
0: È bellissima, grazie mille davvero,
1: grazie a te, davvero
0: tanto,
1: è stato un piacere.
0: E di averci raccontato chi è Tony e anche di avermi stupito, no, in un certo senso, davvero mi raccomando, in bocca al lupo, sono una tua fan, ti seguirò. Tienimi aggiornata su tutti i progetti e ragazzi io vi saluto, vi ricordo sempre di scaricare l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Voglio bene assai da Fabiola Ciminella e Tony Di Palma.
1: Ciao a tutti, buona giornata,
0: ciao raga, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

voglia che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente. Tu che volevi che restasse ancora lì con te.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: po' mantenga.
1: Un bresso
0: ma partina, e si cedina. Tu brumitta, ma po' mandina.
1: Muova ta giura.
0: Prometta, prometta.
2: C'è un coppa una città, che si fa fredda per si perdonare. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa faccio pronto per rivoluzione, io sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa leone, ma aspetta.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato le 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con un'emozione profonda. Parleremo infatti di un saggio che è anche una dichiarazione d'amore collettiva. Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, l'emozione a voce, pubblicato da Reality Book. A firmarlo è Antonio Tricomi, giornalista della Repubblica che restituisce i 91 anni e oltre 60 di carriera della signora della canzone italiana a pochi mesi dalla sua scomparsa. Un racconto che tiene insieme critica e memoria, analisi e testimonianze, teatro e musica con estrema raffinatezza. Perché Ornella Vanoni è stata tutto questo, musa e giovane compagna scandalosa di Strehler, attrice prima ancora che cantante, interprete capace di dare corpo e anima ai capolavori di Tenco, fino a trasformare Mi sono innamorato di te in un gesto al femminile. Era già la voce di Senza fine, scritta per lei da Gino Paoli, un amore artistico e sentimentale, tormentato, infinito, un timbro unico, rimasto intatto fino a 90 anni, Milano nel sangue, Napoli nel cuore, come il Brasile. Raffinata e popolare insieme, devota alla melodia napoletana che, come racconta il Bungaro nel libro, lei considerava l'origine di tutto. E poi incontri, duetti, da Enzo Gragnaniello a Maria Pia De Vito, da Rosario Germano a Cagnolo Guercio, fino all'appuntamento, la sua canzone del cuore. Eleganza essenziale, audace signorilità, intensità teatrale, una donna che ha reinventato un modo di cantare al femminile e che ha saputo restare contemporanea senza mai inseguire il tempo. Una voce che sfida anzi il tempo e fa innamorare senza fine.

0: era la voce bellissima di Ornella Vanoni, l'avrete tutti riconosciuta in questo brano indimenticabile, L'appuntamento, un brano amatissimo ma soprattutto amato da lei stessa. E quindi abbiamo scelto proprio questo per introdurre il racconto della sua vita, la vita di un artista che ha conquistato un podio d'onore nel panorama musicale internazionale per la sua capacità di contenere nel suo abbraccio infinito la canzone d'autore, i ritmi brasiliani, la tradizione napoletana, il jazz, fino poi a un dialogo costante con le nuove generazioni. E la ricorderemo con un grande giornalista della Repubblica, Antonio Tricomi, autore di un instant book che ha anche un titolo bellissimo: Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, l'emozione a voce. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Benvenuto. Buongiorno a tutti.
0: Siamo molto felici di averti qui con noi e soprattutto di poter parlare di Ornella Vanoni, un'artista che portiamo veramente sempre nei nostri cuori. Come ti è venuta l'idea di questo libro?
1: Ma guarda, l'idea è venuta al mio editore, devo dire la verità, Federico Tantillo di Reality Book, con cui insomma abbiamo fatto altri libri, uno su Lucio Battisti un paio d'anni fa, e poi altri progetti abbiamo, di cui parleremo tra qualche mese o anno. E noi ci sentiamo spesso. Il giorno dopo la scomparsa della Vanoni, quindi mi ricordo bene, era il 21 novembre, ci siamo sentiti il 22 per parlare di altro, appunto di alcuni di questi altri progetti che abbiamo. Ovviamente ci siamo detti, hai visto la Vanoni? A un certo punto c'è stata una pausa, una impercettibile pausa nella telefonata, e lui ha detto, oh, lui è di Roma, oh, ma scriveresti un libro sulla Vanoni, un instant book?
0: E tu che hai risposto?
1: E io ho detto sì, perché sono quelle cose che non puoi manco far passare troppo tempo.
0: E cosa ti ha spinto ad accettare?
1: Ho detto sì per tutta una serie di motivi. Il primo è che sono sempre stato un suo ammiratore.
0: L'hai incontrata?
1: Sì, l'ho incontrato un paio di volte, una volta, e poi altre volte ci siamo sentiti al telefono. Poi il fatto che fosse un instant book, cioè una cosa che non avevo mai fatto, perché altri libri che ho fatto ci ho messo più tempo, o l'ho fatto in altro modo e con altri tempi, e poi erano libri su autori: Bob Dylan, Lucio Battisti, Renato Carosone, Pino Daniele, autori, quindi personalità diverse. Invece questa volta era una cantante, poi vedremo che non è proprio strettamente così. Mi piaceva dover fare tante cose che non avevo mai fatto prima, inclusa la modalità instant book, cioè un libro da scrivere. Ti ho detto, questa telefonata è c'è stato il 22 novembre e il libro è uscito il 9 dicembre.
0: In soli 17 giorni, complimenti.
1: Naturalmente è un pamphlet, non è Guerra e Pace, però ho dovuto scrivere in tempi stretti, con molta concentrazione, e a me attirava proprio questa nuova, diciamo, dimensione. E poi naturalmente man mano che scrivevo pensavo a come potevo organizzare la cosa. Lo dico sempre che devo ringraziare i 6 artisti che ti intervisto nel libro e che mi hanno, anche se non è un libro solo di interviste, ma la seconda parte è dedicata ad interviste con personaggi, artisti che hanno incrociato la strada della Vanoni, che però non essendo delle superstar nessuno di loro, mi ha dato una prospettiva diversa, più laterale, più nuova, spunti nuovi per far uscire anche degli episodi e degli elementi anche più seri, elementi critici che magari non sempre sono così celebri.
0: Chi sono, li vogliamo ricordare?
1: I 6 artisti sono Bungaro, Maria Pia De Vito, Cagnolo Guercio, Enzo Gragnaniello, Rosario Germano e Pasquale Chalot.
0: C'è una caratteristica della Vanoni che emerge costantemente nelle pagine del tuo libro e anche nelle interviste: la sua grande eleganza. Il fatto che nonostante le venga dalla Milano di fine anni 30, la Milano borghese, quella operosa, la Milano progressista e liberale che manda le proprie figlie alle orsoline, la Vanoni, senza mai rinnegare tutto questo, lo ha sempre in qualche modo superato, perché sempre è stata una donna molto libera, anticonvenzionale, che, come dici anche tu nel titolo del tuo libro, mette le emozioni al centro della sua vita. Anzi, la sua voce è proprio emozione pura, emozione che scardina le forme, sempre però con quell'eleganza e anche quell'ironia, altra cosa che viene spesso sottolineata, che la contraddistingue. Tornando al titolo, volevo sapere perché lo avevi scelto.
1: Sì, il libro si intitola Ci siamo innamorati di te. Il titolo è stato scelto dall'editore, perché di solito sono gli editori che scelgono i titoli, naturalmente l'autore deve essere d'accordo. Io ero d'accordo, perché io nel mio minimalismo volevo intitolarlo semplicemente Vanoni, però, perché secondo me basta la parola in tanti casi. Però il titolo è scelto poi dall'editore Federico Tantillo. È felice, molto felice, perché Ci siamo innamorati di te. Uno è la citazione di una canzone che lei ha sempre avuto in repertorio, una canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Ci siamo innamorati di idee, perché poi quello che è successo nei quasi 70 anni di carriera di Ornella Vanoni, tanta, dal 1956 l'anno del suo debutto, quello che è successo è un processo di innamoramento da parte del pubblico, ovviamente un innamoramento di tipo particolare, un fascino che quest'artista emanava al di là anche della grande bravura tecnica, della grande capacità interpretativa, eccetera. Il pubblico italiano secondo me non l'ha semplicemente ammirata, l'ha molto ammirata ovviamente, ma è stato anche sedotto, no? Perché la musica fa anche questo e i grandi interpreti fanno anche questo, e quindi tutto sommato come titolo andava bene. Poi tu dici l'eleganza, beh, l'eleganza in parte è un po' nel DNA. Lei nasce da una famiglia milanese, come tu hai ricordato, di alta borghesia di altri tempi, era nata nel 1934.
0: Se non sbaglio il padre era un industriale?
1: Sì, era industriale, ha avuto un'educazione, quello che si dice borghese, orsoline, collegi svizzeri, eccetera, ed era profondamente milanese, però ciò non l'ha impedito, quando non aveva neanche 30 anni, di diventare anche una star della canzone napoletana. E questo è singolare, perché ci fa capire come lei rifiutava e ribaltava gli stereotipi e non voleva rimanere legata agli stereotipi. Quindi
0: c'è lei anche una grande curiosità.
1: Sì, e questo è degli artisti. Lei si è sempre mossa su tanti territori e sempre stata, secondo me, anche abbastanza insoddisfatta, perché faceva sempre cose nuove, cambiava sempre collaborazioni, repertorio, stile. Questo tipo di insoddisfazione è propria degli artisti, non era semplicemente un interprete, una cantante. Cioè, ovviamente lo era ad alti livelli, però aveva un'inquietudine da artista.

0: E questa era la bellissima e indimenticabile Tu sì una cosa grande, con cui Ornella Vanoni insieme a Domenico Modugno, che aveva scritto la canzone, vinsero il Festival di Napoli nel 64, perché poi Ornella Vanoni partecipò anche a varie edizioni di Sanremo con grande successo di pubblico e di critica, ma senza mai portare a casa una vittoria.
1: Sì, lei non ha mai vinto non solo Sanremo, nessun festival. Le sono stati tributati dei riconoscimenti, dei premi, premio Tenco, eccetera, e tanti altri, ma proprio festival, l'unico festival che ha vinto.
0: Festival di Napoli.
1: È stato un festival di Napoli nel 64, in coppia con Domenico Modugno, Tu sì una cosa grande. Abbiamo sentito, è un pezzo molto bello.
0: Lei ha sempre amato molto Napoli, aveva questo rapporto con Napoli molto viscerale.
1: Sì, di questo devo dire nel libro si parla, lei addirittura, come sappiamo, è stata anche una grande interprete di bossa nova, di musica brasiliana, ha collaborato con i più grandi, Vinicius de Moraes, Toquinho,
0: Chico Buarque.
1: E lei diceva, in fondo il Brasile e Napoli si somigliano molto, perché alla base c'è la melodia. Se noi pensiamo alle grandi canzoni napoletane o alle grandi canzoni brasiliane del Novecento, in fondo quello che cambia è soltanto la lingua, ma il sentimento, il sentire, soprattutto la melodicità, la melodia, l'uso della melodia sono le stesse. E quindi questi erano i territori che lei frequentava. Il napoletano ha cantato tante altre volte, possiamo ricordare la collaborazione estrosa con Enzo Gragnaniello, un festival di Sanremo del 1999. Alberi era la canzone, se ne parla nel libro diffusamente. Enzo scrisse questa canzone che è metà in italiano e metà in napoletano, e per sempre, per questa cosa che dicevamo prima di ribaltare gli stereotipi, la parte in napoletano la cantava la Vanoni, mentre Enzo Gragnaniello cantava la parte in italiano. Mentre ovviamente ci si sarebbe aspettato il contrario, no? Però sarebbe stato scontato, come dice Gragnaniello nell'intervista. Quindi lei cantava questo napoletano che, attenzione, non era un napoletano perfetto dal punto di vista della dizione. Ci sono altre artiste e artisti non napoletani che cantano molto meglio in napoletano, se vogliamo essere proprio ortodossi. Però era la Vanoni, cioè il tipo di autorevolezza, di prestigio, di intensità che aveva lei non ce l'aveva nessuno, quindi poteva anche non essere precisissima nella pronuncia, ma...

0: Tra l'altro aveva iniziato proprio con Streller, col teatro, quindi questo suo essere attrice l'ha sempre portato anche sul palco, era sempre capace di interpretare, come diceva anche Chalot, cioè lei in realtà vive, interpreta, racconta storie anche attraverso il corpo.
1: E questo è un altro elemento che la identifica. Lei ha cominciato come attrice, ha debuttato nel 1956 come attrice dopo aver fatto un provino al Piccolo di Milano con Streller, che poi in quel periodo era anche suo compagno. E dopo un paio d'anni cominciò a cantare qualche canzone, però negli spettacoli teatrali Streller le disse: ma secondo me tu puoi cantare. E così poi è nata la cantante Ornella Vanoni, che però non ha mai smesso di essere attrice, perché intanto ha lavorato in teatro, al cinema, occasionalmente, ma ci ha lavorato. E Chalot dice proprio questo, riprendendo anche un'affermazione di Lucio Dalla, che diceva: Ornella si è sempre portata dietro l'attrice, perché lei le canzoni le interpreta con tutto il corpo. Questo proprio dice, argomentando in maniera un po' più scientifica, Chalot nel libro. L'appuntamento è uno di questi, ma che abbiamo ascoltato prima, ma ce ne sono tante altre, praticamente tutte, in cui lei mette in scena queste canzoni che raccontano storie, che raccontano stati d'animo. No, basta pensare, che ne so, La voglia di sognare, Dettagli, Domani un altro giorno, i suoi classici, Una ragione di più, interpretando sì con la sua voce straordinaria, perché era una straordinaria cantante, e questo non dimentichiamolo, ma interpretandolo anche con l'espressione, con il corpo, con il viso. E perciò poi ci siamo innamorati di te, come dice il titolo del libro, perché noi ogni volta che ascoltavamo la Vanoni vedevamo una rappresentazione, e questo succedeva sia in concerto sia poi nelle molte apparizioni televisive.
0: E questa sua inquietudine, questa sua curiosità, questo suo vivere sempre andando avanti, cercando altro, mettendosi in gioco, in discussione, cercando emozioni, lo ritroviamo anche un po' nella sua vita sentimentale, a cominciare appunto da Streller, poi l'incontro con Gino Paoli.
1: Sì, nel suo caso, in questi casi che tu hai detto, soprattutto due incontri molto importanti, si tratta di due grandi artisti, vediamo anche l'idea che per Ornella Vanoni tra vita e, diciamo, arte, tra vita e musica, tra vita e teatro,
0: forse molto sottile.
1: Non c'era tutto. Ovviamente c'era una dimensione privata, c'era una dimensione artistica, professionale, eccetera. Però queste relazioni, questi amori, fra l'altro, molto intensi, molto passionali, da quello che si racconta, ma da quello che poi è anche evidente, no? Dal lavoro fatto insieme con questi due artisti e con altri. Queste relazioni avevano un riflesso sulla professione e viceversa. Streller, l'abbiamo detto, un grande innovatore del teatro, un monumento, insomma. E Paoli, questo straordinario.
0: Tra le pagine più belle della musica italiana.
1: Paoli, questo straordinario autore. Di solito si dice che, ed è vero, in linea di massima, che i cantautori, anche se non sempre sono grandi cantanti, secondo me lo sono quasi tutti, però insomma ci si fa un po' questa, sbagliando forse questa distinzione, dice vabbè non sono, però è l'autore, quando canta la canzone la canta l'autore, nessuno poi la può cantare come lui, chiunque. E questo è vero anche nel caso di Paoli, però con Ornella Vanoni c'è comunque un dialogo. La canzone d'amore più importante che Gino Paoli le ha dedicato, che è Senza fine. E non è che Ornella Vanoni la canti peggio di Paoli, assolutamente, la fanno in modo molto diverso, ma l'intensità che c'è nell'interpretazione della Vanoni, per cui è stata scritta, cioè mentre Paoli dice Il domani senza fine eccetera, parla di lei, poi lei la canta, e tutto questo produce uno spessore, un'intensità. Stiamo parlando anche degli anni, dei primi anni 60, stiamo parlando di un momento in cui questa cosa facevano colpo, perché
0: lei ha inventato proprio uno stile molto
1: Stile
0: molto intimo.
1: Il mondo era molto diverso dal mondo che viviamo adesso. Spesso si parla di lei o si allude a lei chiamando in causa anche l'eros, la seduttività, eccetera, ma questo succedeva in maniera naturale e comunque mai gratuita, mai ostentata. È chiaro che se uno canta una canzone d'amore vera, scritta dal tuo vero amante, che in quel momento impazzisce per te e ti dice tu per me sei senza fine, è ovvio che passa uno spessore proprio sentimentale enorme, e il motivo della sua forza era questa. Anche se io credo che la canzone svolta della Vanoni, la canzone firma, diciamo, come dicono nella cultura anglosassone, la signature song, la canzone firma, sia l'appuntamento, perché l'appuntamento, per il momento che abbiamo già ascoltato giustamente in apertura, per il momento in cui è uscito, il 1970, un anno di grandi successi, aveva fatto altri due grandi successi, Eternità e Una ragione di più, ma l'appuntamento è veramente una storia. Una donna innamorata che aspetta l'amante, che poi alla fine scopriamo che questo... In realtà la sua interpretazione è talmente forte che noi lo sappiamo già dall'inizio che questo poi non viene. Lo capiamo, ci arriva questa cosa.
0: È bellissimo anche il termine che usa Chalot nella sua intervista, dice lei somatizza il canto.
1: Sì, esatto. L'intervista di Chalot che poi chiude il libro è rivelatrice assolutamente, anche perché lui è un grande studioso. È l'unico, diciamo, che non credo l'abbia neanche conosciuto rispetto a tutti gli altri. Però meglio, cioè riesce ad avere uno sguardo anche distaccato, appunto da studioso.
0: Quindi più oggettivo.
1: Sì, è come se illuminasse poi tutto quello che è il libro fino a quel momento.
0: È bello anche nell'intervista di Maria Pia De Vito, a un certo punto lei sottolinea questo fatto che in un'epoca in cui la canzone era urlata, era inventato uno stile completamente diverso, in cui riusciva a dare forza e intensità però nella misura. A volte era più importante togliere che non aggiungere, però questo non toglieva nulla alla potenza poi espressiva con cui lei interpretava ogni brano.
1: Beh, ma questo probabilmente le viene, oltre che dalla sua unica personalità, anche dal teatro. Sì, quello che dice Maria Pia De Vito è giusto. Insomma, nell'intervista Maria Pia si allude anche a Mina, no? La tigre di Cremona, poi ci arriva Zanicchi, l'aquila di Legonchio, tutte queste donne, metà donne e metà animali, un brutto dire, ma c'era questo bisogno di enfatizzare, no? Erano delle grandi voci. Mina è una voce straordinaria, eccezionale, non c'è nessuno come Mina per i virtuosismi che ha, per le tecniche che ha e per utilizzare la sua voce come uno strumento. Lei è come se suonasse uno strumento. La Vanoni anche, però la Vanoni interpreta a tutto tondo. Fra di loro c'è sempre stata uno, non dico una rivalità, probabilmente sì, ma anche un dualismo, no? Perché poi ci si rivedeva, in Italia c'è sempre questo dividersi in quel fieghi bellini. Questo apparentemente, in realtà, se uno segue la musica con interesse, con attenzione, non fa.
0: Però poi cantarono anche insieme.
1: Sì, cioè, hanno anche cantato insieme. In una fase tarda della carriera di entrambe hanno registrato una canzone che si intitola Amiche Mai, proprio per giocare su questa presunto reale rivalità.
0: E... Il gioco è un'altra caratteristica proprio della Vanoni. Lei aveva quest'ironia, anche la malinconia era sempre giocosa, non era mai drammatica.
1: Sì, come tutte le persone molto intelligenti, era molto ironica e autoironica. Questo si vedeva sempre molto anche nelle interviste, anche in molte canzoni. Va detto anche che molte delle canzoni che hanno avuto, diciamo, un bel riscontro, Una ragione di più, Vai Valentina, Ricetta di donna, eccetera, erano scritte da lei. Lei scriveva testi di molte sue canzoni e infatti in un'edizione del premio Tenco fu premiata come miglior cantautore, nemmeno cantautrice, perché forse all'epoca non esisteva nemmeno la categoria cantautrice.
0: Infatti, no? Questo forse non è abbastanza mai sottolineato, invece nel tuo libro lo è, che lei non è solamente un interprete, ma ha scritto e anche firmato,
1: sì,
0: vari,
1: sì,
0: testi.
1: Sì, sì, molti, perché c'è una cosa che dice, vabbè, lei aveva tutto un pool di autori, poi era molto curiosa dei giovani autori, eccetera, però c'è una cosa che a un certo punto lei dice, mentre stava preparando un disco, i testi me li scrivo io, perché non è che ci sono tutti questi grandi autori in giro, e quindi con la sua proverbiale schiettezza.

0: E questo è un brano proprio scritto da Ornella Vanoni, una ragione di più, sì. Ma non solo cantautrice, ma anche per un periodo fu produttrice con La Vaniglia.
1: Sì, seguendo l'esempio di altri suoi colleghi, il primo è stato Adriano Celentano, che ha creato una sua etichetta, poi Peppino Di Capri, ma forse prima sarà Peppino, insomma insieme, e poi anche Lucio Battista, che aveva la sua etichetta numero uno, lei ha creato questa, alla fine degli anni 70, questa Vanilla, che è un po' un gioco di parole sul suo nome Ornella e sulla vaniglia. È una donna molto golosa, quindi
0: rientra questo suo amore per la vita, per tutti i piaceri della vita.
1: E questa Vanilla è un'etichetta con cui lei ha pubblicato ben 12 album suoi e poi ha messo sotto contratto altri artisti, tra cui Sergio Endrigo, un grande cantautore con cui c'è stata anche una collaborazione. Lei ha cantato le canzoni di tutti i grandi cantautori italiani e di molti anche non italiani, quindi Endrigo è presente molte volte nel suo repertorio, nei suoi dischi e nei suoi concerti.
0: Un altro artista che lei ha sempre amato, al di là di Dalla, che ha dichiarato più volte anche nelle interviste che per lei era il numero uno e l'artista sotto tutti i punti di vista più intenso, con lui la musica aveva raggiunto il massimo dell'espressività, lei ha interpretato più volte anche Battisti e Mogol.
1: Sì, lei ha fatto come molti cantanti italiani, ha interpretato E penso a te, che è un classico di Battisti e Mogol, e altre tre canzoni tutte di Lucio Battisti e di Mogol, e Si viaggiare,
0: Anche io vivrò, Il tempo di morire, La canzone dell'amore perduto,
1: che stanno tutte nello stesso disco. L'elenco dei cantatori che hanno scritto per lei o di cui lei ha preso dei pezzi è interminabile, ma non soltanto italiani, praticamente gli italiani tutti: De André, Guccini, Fossati, Enrico Ruggeri, Bungaro, che è anche nel libro, ovviamente Gino Paoli, Luigi Tenco, ovviamente anche cantautori non italiani tradotti in italiano, ma anche direttamente in inglese. Lei per esempio ha inciso Yesterday dei Beatles in inglese, Name a Kid Pa di Jacques Brel, sono entrambe su un album chiamato Ai miei amici cantautori. Poi Leonard Cohen, Paul Simon, i Genesis, Elton John, tradotti e non tradotti in italiano, perché una volta si traduceva di più in italiano il materiale anglosassone, adesso per fortuna succede molto di meno. Vabbè, lei era in grado di cantare in tutte le lingue, quindi non era un problema, non sarebbe stato e non è stato un problema per lei.
0: Non solo, anche questa sua curiosità e questo suo essere priva di qualunque tipo di pregiudizi le permetteva anche di attraversare vari territori musicali, ma nello stesso tempo anche vari linguaggi. Abbiamo parlato del teatro, della canzone, ma anche del cinema e della televisione.
1: Certo, allora lei di cinema ne ha fatto poco, ma c'è un film che è rimasto nella storia del cinema italiano che si chiamava I viaggiatori della sera, insieme a Ugo Tognazzi erano i due protagonisti, e Ugo Tognazzi era anche in quel caso regista. Un film notevole, distopico, di quelle storie un po'
0: tormentate,
1: un po' inconsuete sicuramente. Poi di recente ha fatto un paio di altre cose, e la televisione è una presenza televisiva,
0: ha fatto conduzioni di tantissimi programmi,
1: sì,
0: a
1: fianco a Paolo Ferrari e Gigi Proietti, sì, sapeva fare tutto. E poi per quanto riguarda i territori musicali di Napoli, abbiamo detto dei cantautori italiani,
0: e l'altro amore, il Brasile,
1: e non possiamo dimenticare il Brasile, il disco fatto insieme a Vinicius de Moraes e a Toquinho, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, definito uno dei più bei dischi italiani di sempre, e per molti, per quelli che amano le classifiche, io non sono tra questi, ma per quelli che amano le classifiche, il miglior suo album, inciso con La Vaniglia appunto, in cui Sergio Bardotti, uno dei suoi parolieri di fiducia, aveva tradotto canzoni di Vinicius de Moraes ma anche di Chico Buarque. E quello che entra poi nel ragionamento che stiamo facendo è che in questo disco c'è anche Anna McCora quasi improvvisata in studio, cioè si sente lei e Toquinho e Vinicius che parlano come stiamo parlando io e te, anzi se possibile ancora più informale. Senti, ma noi potremmo fare Anna McCora, sì, come fa Anna, Toquinho accenna alla chitarra, improvvisano e quella registrazione resta nel disco ed è nel flusso, cioè non c'è nessuno stacco con il flusso brasiliano che domina l'album e che è il marchio dell'album. Questo a riprova di quello che lei sosteneva, cioè che la melodia, in realtà la grande melodia, non ha una nazione precisa.
0: Infatti, come ad esempio adesso Maria Pia De Vito, che è appena uscito con questo disco Barque
1: Ana,
0: lui traduce i brani di Chico Buarque in lingua napoletana.
1: Sì, questo poi l'ha fatto, diciamo, d'intesa con Chico Buarque. È un progetto di tutti e due. Sì.
0: I due sud che si rispecchiano e parlano costantemente.

0: questa era proprio Anima e Cor nella splendida interpretazione della Vanoni. Dicevamo che lei interpretò anche alcuni brani di Tenco e anzi spesso le sue versioni sono quelle che conosciamo di più.
1: E infatti io lì avevo una perplessità sul titolo del libro, Ci siamo innamorati di te, perché l'allusione è a una canzone di Luigi Tenco. Poi però parlandone anche con l'editore ci siamo detti guarda, sì, è vero questo, e quindi potrebbe essere fuorviante, ma in realtà molte delle canzoni di Tenco, come per Paoli, ma per Tenco di più, per tristi motivi, molte di queste canzoni sono più note nella versione di Ornella Vanoni, che le ha sempre cantate, e Tenco è morto molto giovane, la sua popolarità era limitata agli anni in cui è stato attivo, invece la Vanoni le ha sempre cantate queste canzoni. Paoli e Tenco erano i suoi pilastri, ci sono interi album dedicati a questi due cantautori, e lei era la loro interprete ideale, anche per quanto riguarda Luigi Tenco.
0: E poi lei ha vinto proprio la targa Tenco nell'80.
1: La targa Tenco. Erano canzoni che potevano andare sia al maschile che al femminile, erano talmente tematiche, talmente alte, insomma universali, diciamo, canzoni sull'amore, la passione, il disagio di vivere, quelle vanno bene per tutto e in tutta l'epoca.
0: Lei era una donna bellissima, ma quasi non sembrava accorgersene, anche se però aveva dichiarata in più di un'intervista questa passione per l'eleganza. Infatti con la sua ironia che la caratterizza, in alcune delle ultime interviste diceva appunto che lei avrebbe voluto indossare questo vestito di Dior.
1: Questo era un modo anche per sdrammatizzare l'incombere dell'età. Sì, era di un'eleganza discreta, essenziale, direi che ce l'aveva proprio nel DNA per il tipo di mondo in cui è nata, in cui si è mossa. Però, sai, tutto questo non sovrastava mai la sua levatura di artista. Io mi accorgo per esempio che quando c'è il Festival di Sanremo, tra poco ci tocca, i commenti su alcuni siti, su alcuni giornali sono molto di più sulle outfit dei cantanti in gara che non sulla canzone che cantano. Probabilmente c'è più da dire sugli abiti che non sulla canzone, però sembra che sia quasi più importante quello, no? Mentre invece se tu senti la Vanoni la senti cantare e basta, poi c'è il suo personaggio, la sua eleganza, la sua, ma qualunque cosa avesse indossato l'avrebbe indossato alla grande, quindi però le piaceva, certo. E insieme a questa battuta di Dior però ce n'è un'altra in cui diceva, nello stesso periodo diceva, sì però la cassa deve essere di un legno grezzo, di un legno non di qualità, tanto poi si deve bruciare.
0: Cioè sapeva affrontare anche tematiche drammatiche, però sempre con questa sua...
1: Parlava di lei, no, parlava di lei, della sua scomparsa dal mondo che sentiva vicina, avendo superato i 90 anni, e diceva, abbiamo quello con la casa, tipo, anche fare straordinario questo, no?
0: No, no, è bellissimo, è proprio emblematico di questa sua capacità di trovare sempre spunto ironico in tutto e vivere la vita con intensità, ma anche con molta leggerezza, come emerge moltissimo anche dal tuo libro. E poi stavamo parlando del suo amore per Napoli, e c'è stato anche l'incontro con Pino Daniele, Anima, nel 2009, di cui hanno inciso proprio un duetto.
1: Sì, certo, un duetto. Anche se c'è stato, questo lo racconta Rosario Germano,
0: l'incontro precedente nel 70,
1: c'era stato un incontro precedente
0: di Claudio Mattone,
1: che quello è tutto da immaginare, perché nel 1977 Pino Daniele e Rosario Germano avevano 22 anni ed erano due ragazzini degli anni 70 napoletani, non famosi, non ricchi, non... E arriva questa, che era Ornella Vanoni nel 77, da molti anni era Ornella Vanoni, vede questi due col giubbino di jeans, i capelli lunghi, con la barba, la chitarra in mano, la sigaretta, questi due si intimidiscono un po', e lei era la Vanoni con la sua voce, col suo stile, col suo comportamento, con i suoi abiti. Io avrei voluto essere presente. E perché la Vanoni è andata a salutare Claudio Mattone, Pino e Rosario stavano registrando negli studi di Claudio Mattone, Terra Mia, il primo album. C'è stato questo incontro e molti anni dopo, credo una trentina, sì, nel 2009, c'è stato questo duetto in un disco di duetti.
0: E poi vi ho detto che la Vanoni amava proprio condividere questo momento della canzone, duettare.
1: La Vanoni ha duettato con tutti, è molto difficile tenere conto degli artisti con cui ha lavorato, anche perché insomma ha avuto una carriera lunga, ma era anche il suo spirito, era anche il suo stile, per cui jazzisti internazionali come Jerry Mulligan, grande jazzista italiano Paolo Fresu, tutti cantautori italiani, hanno tutti duettato con lei o hanno scritto per lei. Le ultimissime leve, Dito nella piaga, Elodie, Mahmood.
0: L'apertura verso gli altri, verso il nuovo, è un altro aspetto che emerge spesso dalle pagine del tuo libro. Come diceva Rosario Germano, diventava subito amica di tutti i suoi musicisti, era trasversale, le piaceva lavorare con i giovani e non si poneva mai come la star, ma piuttosto si metteva in gioco.
1: Però guarda che sono artisti che lei, artisti, cantanti, colleghi, che lei poi portava nella sua orbita. Cioè, se tu senti Mahmood che duetta in questo brano Santa Allegria, senti un Mahmood diverso, non senti quello che più o meno passa nel mainstream, senti un artista che si sta impegnando, perché ha delle doti sicuramente di interprete, ma che si sta impegnando al massimo e che
0: perché devi stare con
1: sente, certo,
0: con una,
1: certo,
0: la musica,
1: c'è la consapevolezza. Mo sto facendo il duetto con la Vanoni, fammi una... infatti il risultato è molto buono, sì, è un bel risultato.
0: Ma la tua canzone preferita di Ornella Vanoni?
1: La mia? Ma guardi, io a queste domande non so mai rispondere, perché non ho mai canzoni preferite, né ho artisti preferiti, né ho classifiche. Se posso rispondere citando più titoli, allora devo dire sicuramente Dettagli, che è un pezzo di Roberto Carlos del 73 con testo italiano di Bruno Nauti, c'è un bellissimo testo. E poi sicuramente L'appuntamento, Vai Valentina, che è un pezzo sul testo di Ornella Vanoni, tutto il disco con Vinicius, vabbè, e poi non la finiamo più.

0: è stata sul palco fino all'ultimo momento, anche quando ad un certo punto aveva annunciato la sua fine agli 80 anni, poi ha deciso di festeggiare i suoi 60, poi ha deciso di festeggiare i suoi 90 anni. Insomma, alla fine il palco è stata la sua vita sempre.
1: Sì, anche se gli ultimissimi anni sono più episodi discografici. Lei ha fatto un disco quando ha fatto 80 anni dicendo questo è l'ultimo, vabbè. Poi ha pensato di farne uno quando ne ha fatti 90 e poi ne ha fatto ancora un altro in cui che si chiama Diversa, che è l'ultimo album suo del 2024, quindi appunto aveva 90 anni, essendo nata nel 34, in cui riprende, e questo diciamo entra anche nel ragionamento che stiamo facendo, riprende alcuni suoi brani classici, tra cui questo Santa Allegria, da diversi periodi della sua lunga carriera, facendoli arrangiare da arrangiatori moderni, contemporanei, da gente di 30 anni, di 25 anni, che fanno suonare il disco in una maniera contemporanea. Però la voce è della Vanoni, perché la Vanoni in realtà è sempre contemporanea, come tutti i grandi artisti in tutte le discipline.
0: Il libro si chiude con racconti di tanti tanti grandi artisti, da Caterina Caselli, Paolo Conte, Gigi D'Alessio, Emma Dante, Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Masini, Mogol, Mara Maionchi. Ma prima ancora, l'ultima intervista è quella con Cagnolo Guercio, in cui dice che Ornella Vanoni merita proprio un corso di storia sulla sua vita, sulla sua arte, sul suo percorso artistico.
1: Beh, questo si inserisce un po' nella linea che sta sostenendo in questi ultimi anni Cagnolo Guercio, che è un artista con una sua produzione, con un suo stile, è un cantautore, un cantante, un chitarrista, eccetera, però è anche uno storico della canzone, della forma canzone, soprattutto italiana. Lui è un sostenitore, questo è un grande patrimonio della cultura italiana, la canzone, proprio la canzone, ma nemmeno necessariamente quella d'autore, perché vabbè, è chiaro che i grandi cantautori, De André, De Gregori, questi qua, che è ovvio che sono grande cultura, ma Canio insiste molto anche sulla canzone più popolare, che poi, voglio dire, queste sono definizioni di comodo, poi in realtà le canzoni o valgono o non valgono, non c'è tanto da dividere in maniera più colta, la meno colta. E secondo lui, ma io condivido questo pensiero, forse noi in Italia non siamo sempre stati pienamente consapevoli di questo patrimonio, perché l'Italia è la patria del bel canto, del melodramma, abbiamo avuto dei personaggi enormi, giganteschi, Puccini, Verdi, no? Basti pensare che fino a pochi anni fa questa musica era chiamata musica leggera, era chiamata canzonetta, a sminuire. E invece no, Canio non sbaglia quando sostiene che questo tipo di canzone, ma anche le canzoni tra virgolette commerciali, se questo termine ha un senso, riflettono comunque la storia del nostro paese, la storia, la sensibilità, i cambiamenti, eccetera, e quindi andrebbero insegnati nelle scuole. È chiaro che se poi vanno insegnate, la Vanoni deve avere un ruolo, come dire, dominante in questo ipotetico corso.
0: No, ma è un bellissimo progetto, io penso che valga veramente la pena, perché come appunto dice Lo Guercio, i 3 minuti di una canzone possono fermare il tempo, quindi...
1: Ma guarda, ti dico di più, trasferendoci in un'altra dimensione geografica, c'è una canzone di Bruce Springsteen che si intitola No Surrender, Nessuna Resa, e in cui c'è un verso che dice, ovviamente estremizzando quello che noi stiamo dicendo, abbiamo imparato più in una canzone di 3 minuti che non in tutte le sciocchezze che ci hanno insegnato a scuola. Io non sono d'accordo, però quando avevo 17 anni pensavo esattamente questo e allora era vero. Poi vabbè, a scuola bisogna andarci, bisogna anche andarci bene.
0: Però ha ragione, perché è assurdo che si studi la letteratura, che si studiano le poesie e non si studi la canzone, che in realtà è una poesia, delle volte, chiaramente non tutte, però ce ne sono tante, come appunto queste cantate della Vanoni, di Gino Paoli, di Dalla, di De Gregori, di André, abbiamo dei grandissimi artisti.
1: Sì. Guarda che già da molti anni ci sono canzoni di André, credo soprattutto La guerra di Piero, che è nelle antologie, e poi forse io non vado a scuola da molti decenni, quindi non sono informato sui manuali di letteratura italiana, credo che dovrebbero esserci anche altri, Paolo Conti, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, cioè, e Lucio Dalla, eccetera. Però è anche vero che soffermarsi solo sull'aspetto letterario, cioè sul testo della canzone, è un po' limitativo. Quando si dice...
0: Perché la musica è parte integrante.
1: Sì, però. Quando si dice in realtà sono poesie. Le poesie funzionano bene solo sul foglio, solo sulla carta, solo da leggere. Le canzoni hanno più valenze perché c'è la musica, prima cosa, la melodia su cui si appoggiano i versi. Poi c'è l'arrangiamento, c'è l'interpretazione, c'è la capacità della canzone di raggiungere un pubblico molto vasto, il che non vuol dire che è meglio o peggio della poesia, quella la più accademica. Diciamo, secondo me, la vera distinzione è tra belle e brutte poesie e belle e brutte canzoni, tenendo presente che sono due sistemi diversi con dei punti di contatto.
0: Samuele Bersoni dice che è stata la sua amica più irriverente, e anche Cagnolo Guercio parla di passioni anarchiche vissute fuori dalle regole sociali. C'è anche questo, appunto, questo spirito suo che era apparentemente ribelle a tutte le regole codificate.
1: Ma sì, guarda, se tu pensi che stiamo parlando, l'abbiamo detto, i suoi esordi sono a metà degli anni 50.

la morale comune era molto diversa, anche se poi una cosa sono le ideologie dominanti e una cosa è poi la vita vera e concreta delle persone. Strehler era sposato, Gino Paoli era sposato mentre stava con lei e lei si sposò con Lucio Ardente mentre stava con Paoli, e Paoli ha avuto due figli a distanza di 4 mesi, uno dalla moglie Anni, uno dalla Sandrelli, perché poi entra anche la Sandrelli nel gioco. Erano anni, diciamo, di grande rottura da questo punto di vista, non che queste cose vanno, come dire, prese ad esempio, stiamo parlando sicuramente di situazioni che creano sofferenza e travaglio, non è che dobbiamo prenderla tanto alla leggera. Quello che si può dire di Ornella Vanoni, ma anche di Mina negli stessi anni, è che non si nascondevano. È vero, direi tu, vivevano una situazione privilegiata, erano persone benestanti, amate dal pubblico e poi erano più liberi di fare quello che volevano. Questo è vero, però erano anche anni bigotti quelli, non è che Mina ebbe un figlio fuori dal matrimonio e per anni non andò in televisione, per questo motivo qua. Umberto Bindi subì una fatua dalla televisione italiana perché non nascondeva la sua omosessualità, Dario Fo per le sue idee politiche, cioè c'erano dei limiti molto forti. Questo lo dice, mi sembra, Michele Serra nel libro. Dice: se i giovani d'oggi sapessero in quali anni è vissuta e si è affermata Ornella Vanoni, capirebbero quanto è stato importante anche per la storia del costume italiano, delle nostre abitudini, della nostra morale, della nostra vita poi, di tutti i giorni. Quanto sono stati importanti personaggi lei e altri personaggi come lei. E solo che, sai, sono passati tanti anni, come fai a raccontarlo a chi non c'era? Già chi c'era, sento se lo ricordo. Però l'idea che passa è sicuramente quella della libertà.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

servono più il valore, né manche riceverà amore. Io vero parlo con cuore, così da come la dura, così da come la dura, così da come la dura.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Napoli è una città dove la realtà, a volte, si lascia confondere con l'incanto. Tra i vicoli che raccontano storie e mani che sanno sorprendere, c'è chi riesce a trasformare un attimo in qualcosa di straordinario. E oggi, lasciamoci stupire. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto a incontrare un artista che ha fatto della meraviglia il suo linguaggio, capace di sorprendere con semplicità e di trasformare ogni momento in qualcosa di unico. Benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Tony Di Palma, ciao!
1: Ciao a tutti! Ciao
0: come
1: a tutti.
0: Stai, Tony?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Io sorpresa ancora dal gioco,
1: numero di magia
0: che mi hai fatto poco fa, lo racconto velocemente.
1: Sì, vai.
0: Allora, devo dire che sono rimasta sorpresa. Non lo racconto bene perché poi lo vedranno anche sui nostri canali.
1: Non spoiler,
0: però la mia impression è sorpresa, perché ho scelto un numero a caso, poi in questa busta meravigliosa è uscito qualcosa legato al numero, legato al nome, e devo dire tutto questo in 40 secondi, non lo so.
1: Sei
0: riuscito a meravigliarmi in pochissimo tempo. Allora, raccontiamo un po' ai nostri amici chi è Tony Di Palma, che poi il tuo vero nome è Antonio.
1: Antonio.
0: E poi Tony l'hai scelto come nome d'arte.
1: Perché non ho molta fantasia, quindi vabbè, Antonio.
0: La butto su,
1: esatto,
0: su altro.
1: Tony va benissimo.
0: Allora, Tony è un ospite, insomma, che porta con sé un mix di magia e spettacolo, tutta napoletana, è un prestigiatore artista e un volto sempre più seguito anche sui social, è un creatore del format Magic.
1: Magia al concerto, sì. Magic Pills.
0: Ok, sì. No, non volevo sbagliare la pronuncia, quindi Pills. Pills. Magic Pills?
1: Allora, Magic Pills è
0: un format molto carino che ho visto.
1: Di divulgazione, e nasce da un'esigenza personale per colmare un mio vuoto, ovvero la cultura generale nell'ambito magico. È una cosa che mi è sempre mancata, perché facevo magia, sia per strada, sia per eventi o sui social, ma la cultura magica in alcuni punti mancava, e quindi ho detto ok, creiamo questo format dove faccio delle ricerche, imparo io delle cose e grazie alla divulgazione social la imparano anche gli altri. Quindi...
0: Perché tu l'hai fatto più per un'esigenza nel far comprendere cos'è realmente anche la tua arte?
1: Sì.
0: Sia
1: per arricchirmi e sia per arricchire chi guarda questo format.
0: Quindi gli utenti e tutte le persone che ti seguono comunque sui social, che devo dire stai facendo anche un lavoro fatto molto bene, perché comunque anche oggi, come parliamo spesso nelle nostre puntate e con gli ospiti anche magari al bar, una chiacchierata al bar, il social comunque rientra proprio in un mezzo di comunicazione fondamentale, paragonabile quasi alla radio, alla televisione e al famoso giornale, che tutt'oggi ancora c'è chi lo compra e lo sfoglia.
1: Però comunque il social è uno strumento di comunicazione potentissimo ed è molto molto importante coltivarlo, perché comunque si riesce a parlare a più persone in un modo molto più veloce rispetto al passato. Quindi lo sto utilizzando per far arrivare la mia arte, quindi la magia, il più lontano possibile.
0: Tu sei giovanissimo, Tony, quanti anni hai?
1: 25, quasi 26.
0: Ah, ok, allora però prima di arrivare a quello che sei oggi, che sei riuscito ad ottenere in un certo senso, sia come prestigio, no? Perché immagino che ci sia tanto studio, tante prove, no? Per poi mettere in scena un numero.
1: Esatto.
0: Soprattutto davanti a un pubblico in live o anche attraverso i social.
1: Sì. Qua,
0: come ti senti più vero? Passami un po' il termine, in live o attraverso i social?
1: Live. Live, però sto facendo un lavoro per rendere vera anche la visione sui social.
0: Perché è completamente, penso, difficile.
1: È difficile e completamente diverso, perché sui social il tutto è più compresso, quindi un numero di magia come prima, durato 40 secondi,
0: sì.
1: Ma in realtà in un live quel numero può durare anche un quarto d'ora. Perché c'è tutta una presentazione e quindi bisogna adeguarsi allo strumento di comunicazione per far arrivare quel messaggio in un modo diverso, ma magari quel messaggio in fin dei conti è quello.
0: E quindi ridurre un po' i tempi, esatto. E forse anche tutta la tua creatività viene un po' tolta.
1: Sì, assolutamente,
0: no?
1: Sicuramente. Sì, assolutamente sì.
0: E poi invece dall'altra parte c'è il pubblico.
1: Là che è bellissimo, là è fantastico. Sì.
0: Del live.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mentre quello dei social può essere scettico.
1: Sì, e paradossalmente lo scetticismo sui social
0: sì.
1: rende anche un prodotto, un video... anche virale, perché
0: ecco.
1: Se c'è dello scetticismo, allo stesso modo le persone commentano, magari con quella cosa non ci credono, di conseguenza il commento aziona un meccanismo che fa andare il video, è una cosa un po' paradossale, però
0: allora
1: sì,
0: facciamolo, facciamo. Sì, esatto. Perché quella è la curiosità, poi il l'hackeraggio, l'essere un po' cattivelli, no? Nei confronti di un qualcosa, di un video, di un numero, di un balletto, di una canzone, fa sì che attivi un po' la sì. curiosità anche da parte degli altri utenti e ti porta engagement, numeri e view,
1: esatto.
0: Quello è un po' il senso. E allora entriamo nel cuore della tua storia. E anche perché ogni talento come te ha una radice, ha un inizio e soprattutto ha dei sogni, no? Che poi si spera sempre che si realizzino. Anna, e anche perché Napoli spesso è il primo grande palcoscenico, no? E partiamo proprio da lì. Tony che bambino era?
1: Allora, Tony era un bambino che amava far divertire e divertirsi. Di conseguenza la magia mi ha aiutato proprio a fare questo. Quindi a divertire, a stupire. Sia in primis me stesso, quindi guardandola da altri artisti ad esempio, e poi pian piano anche gli altri. Quindi da questo, da questa cosa, da questo fulcro, quindi dello stupire, del divertire appunto le persone, è nata poi la magia che mi accompagna tutti i giorni. Quindi tutti i giorni in ogni piccola cosa c'è la magia.
0: E scusa, qual è stato il tuo primo ricordo legato alla magia? Cioè, com'è partita questa curiosità, questo voler fare quest'arte?
1: Allora, la passione è nata da due momenti. Il primo momento è quando acquistai all'esterno della scuola un libricino piccolissimo, elementari probabilmente, sì.
0: Sì.
1: Un libricino di magia, c'erano dei piccoli giochi di magia. E lì vidi le prime cose. E poi mio padre che faceva dei giochi di magia che in realtà non erano proprio giochi di magia. Erano...
0: Sai, tipo quel dito che si toglie e si mette.
1: Peggio, qualcosa ancora più
0: Ci sono quelle cose carine però.
1: Le cose magari per un bimbo
0: è
1: una magia gigante. Ma in realtà magari un adulto che non è più abituato a sognare è una cosa da poco. Per un bimbo no. Lo stupore è totalmente diverso. E quindi da lì, questi sono i due momenti che ricordo, però non c'è un momento preciso, perché c'è sempre stata la magia.
0: Da qualche parte dentro
1: da qualche
0: di te
1: parte, sì.
0: C'è sempre stata, e poi con il tempo si è espressa. E quando hai capito che invece sarebbe stata poi sarebbe stato il tuo mestiere, avresti voluto, ecco, percorrere quella strada ed impegnarti, studiare e sacrificarti, perché immagino le ore di...
1: Sì.
0: Allora, ma poi scusa, come studi? Da chi studi?
1: Allora, da autodidatta.
0: Cioè, io non lo so, per me è un mondo nuovo, cioè io vedo solo.
1: Da autodidatta, dai libri di magia. Quindi
0: esistono libri?
1: Sì, libri di magia.
0: Okay.
1: Ci sono dei libri un po' più generici, come ad esempio il corso completo di magia di Mark Wilson, che racchiude più ramificazioni della magia. Quindi magia con le corde, magia con le carte, bussolotti e così via.
0: E come fanno? Li descrivono?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E ci sono anche disegni
1: sì.
0: illustrati?
1: Disegni illustrati,
0: okay.
1: Anche molto dettagliati. E da lì, magari da libri così generici nel senso che racchiudono più ramificazioni appunto della magia, puoi scegliere se fare ad esempio magia con le carte, la cosa che io adoro, e quindi ti specializzi su quell'altro tipo di magia. Quindi ci sono dei libri sulla magia sulle carte e così via. Quindi così ho imparato. Poi pian piano, anche grazie ai club magici, c'è un club qui a Napoli, il Ring 108, che organizza conferenze.
0: Wow,
1: artisti,
0: che mondo, vedi, io lo dico che ogni ospite mi regala qualcosa che io non so.
1: Con artisti prestigiosi, e all'interno c'è anche una scuola. Quindi...
0: Ma ti iscrivi?
1: Sì, ti iscrivi.
0: Ah, tipo la scuola di Harry Potter.
1: Sì. Solo che l'ho scoperta dopo aver imparato alcune cose.
0: E
1: quindi...
0: mannaggia, andavo lì.
1: Però ci sono dei ragazzini e delle ragazzine piccolini che stanno imparando, perché comunque imparano quest'arte sia a livello teorico e sia a livello pratico. Quindi questa è una cosa molto bella. E poi per noi che già mastichiamo un po' di più, magari lo facciamo da un po' più di tempo, anche altri miei amici, lì seguiamo delle conferenze degli artisti prestigiosi che vengono dall'estero, dal nord e così via.
0: E come si fa ad accedere? C'è un'iscrizione?
1: Sì, si fa un'iscrizione.
0: Ed è accessibile a tutti?
1: Sì.
0: Bellissimo, vedi, fantastico, perché sono sempre stata curiosa, perché per un artista, un cantante, un ballerino, un acrobata, ci sono scuole e c'è una formazione, quindi vale lo stesso per
1: esatto.
0: I prestigiatori.
1: Sì, anche se all'inizio la maggior parte iniziano da autodidatta, quindi iniziano studiandola da soli e poi pian piano scopri conferenze, scopri congressi di magia.
0: Entri un po' nel mondo, esatto, ecco, anche dei tuoi colleghi e forse lo vivi anche di più. E c'è un mondo a parte. Quindi non è stato un incontro casuale, ma qualcosa che hai ricercato sicuramente tu. E quanto ha influito invece Napoli nel tuo modo di vivere e raccontare la magia? È protagonista?
1: Sì, tanto, perché prima di iniziare a fare spettacoli ho fatto magia per strada a Via Toledo e a Via Scarlatti al Vomero. E quindi lì vivevo Napoli a stretto contatto, quindi facevi magia per strada, che tra l'altro è uno dei metodi o dei tipi di magia live un po' più difficili, perché per strada non sono lì ad aspettarti, quindi stai per strada e inizi a fare un qualcosa che le persone dicono che cos'è. Magari qualcuno dice non volevamo vederlo, o magari molti si avvicinano e si creano dei cerchi, quindi è molto bello. Da lì...
0: Ah, tu quindi eri fermo in un posto? No, immaginavo che fermavi magari persone a caso
1: anche
0: per
1: quello,
0: intrattenerli con un gioco.
1: Anche quello.
0: Ah,
1: però okay. Fare magia, fare cerchio era molto bello, perché comunque non lo faccio da un po', infatti dovrei riprendere perché è una cosa molto bella. E di conseguenza lì, oltre ai contatti che possono nascere, conoscere persone nuove, anche altri artisti, una cosa bellissima, che c'erano altri artisti, che magari chi faceva musica, chi dipingeva, quindi conoscevi altri artisti per strada.
0: E quindi il tuo primo pubblico fondamentalmente sì, è nato proprio tra i vicoli e le strade di Napoli.
1: Sì.
0: E poi invece quando c'è stato un passaggio, ecco, dalla strada, dal pubblico, dagli amici, a un qualcosa di più grande, quando hai capito che fondamentalmente avevi, ecco, una bella palestra affrontata sulle spalle, una bella gavetta, e quando ti sei sentito forse più pronto rispetto a quella prima parte della tua carriera?
1: Ecco. Allora, dai primi spettacoli, perché dai primi spettacoli magari anche legati alla magia per strada riuscivo a capire che era la cosa che volevo fare, perché lo stupore del pubblico, il divertimento del pubblico era la cosa che arricchiva molto me, molto, tantissimo.
0: Ti dava anche più consapevolezza,
1: sì,
0: no? Più forza.
1: Sì. E mi piaceva regalare, mi piace regalare quel tipo di emozioni. E quindi tuttora, e poi la magia, vabbè, è stata una cosa che io provavo delle volte a distanziare in qualche modo e ritornava sempre.
0: Sì.
1: Dove vai? Vieni, sempre.
0: E perché, scusa, ma c'è stato qualcuno che andava contro questa tua scelta?
1: No.
0: E perché ti allontanavi?
1: Non ricordo bene il motivo, però magari inizialmente pensavo che fosse solo una passione. Però è una passione, ma poi ho visto che poteva diventare anche altro. E quindi quando provavo a distanziarmi, anche per un breve periodo, una settimana, un mese, succedeva un qualcosa da lontano che arrivava, diciamo, ma com'è possibile?
0: Tipo?
1: Una chiamata magari di un vecchio amico che faceva magia, e per nessuna data strana, ma semplicemente vediamoci, parliamo di magia. Dico, ma com'è possibile? Non ci sentiamo da anni, non ha senso questa cosa.
0: Qualcosa che ti riconduceva sempre lì, quindi un segno un po' del destino che dicevi, questo forse non lo devo abbandonare.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualcosa live solo con la voce?
1: Allora,
0: e poi lasciamo ascoltare un granito.
1: Ti posso fare qualcosa?
0: Solo con la voce che lo riescono a seguirci?
1: No, con le carte magari possiamo provare a fare qualcosa, se per te va bene.
0: Ci e riescono, quindi... a seguire non vedendoci?
1: Magari grazie a te, quindi sei gli occhi del pubblico.
0: Vai,
1: va bene.
0: Okay, vai,
1: okay.
0: Lo facciamo.
1: Allora
0: ha un mazzo di carte...
1: Esatto, descrivi ogni cosa.
0: Blu,
1: esatto.
0: Che sono quelle
1: blu
0: da
1: perché scala
0: 40,
1: il mio colore,
0: ecco,
1: esatto.
0: Perdonatemi, blu perché il suo colore è non rosso. Quelle
1: esistono
0: blu e rosse.
1: Esattamente.
0: Ce l'ha blu.
1: Allora, hai una carta preferita?
0: Io?
1: Vai.
0: La devo dire?
1: Vai.
0: Sempre come il numero.
1: Una che vedi, facciamo una che vedi.
0: Bravo, meno male capisci al volo, vedi quando uno... ecco, questa qua.
1: L'asso di picche, l'asso, guarda, di una picche. Delle carte più importanti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Guarda, l'asso di picche è l'unica che quando la prendi...
0: Nera, diciamo.
1: Nera. La lasci al centro, può salire. Se prendo l'asso di picche, in questo momento sta al centro del mazzo, ok? Tutte mischiate. Confermi?
0: È vero, confermo, l'ha messa al centro.
1: Ti chiedo di toccarne solo una, la devi solo toccare, vai. Toccane una, vai.
0: Questa.
1: Prendila.
0: No, raga, è l'asso di picche, dai. Oh, non capisco.
1: Si crea anche una sorta di curiosità e vanno a vedere poi effettivamente...
0: Comunque è vero,
1: magia.
0: L'ha messa al centro, vedi, è una roba difficile, però è bellissima. Io starei qua ore, capito, a parlare. Cosa stavi pensando? Guardatemi, guarda che io sono brava con invece la PNL.
1: Sì.
0: L'hai studiata? Cioè
1: poco.
0: La studiate?
1: Poco, io poco.
0: Che sarebbe il linguaggio non verbale, physical neurologic language, che praticamente quello che non si usa verbalmente, perché ogni essere umano... parla con la voce, però il corpo parla più della voce, quindi se studi quella sei avvantaggiato sicuramente anche con un lavoro aziendale di magia, di prestigio, un po' per tutti.
1: Serve anche nella vita
0: proprio.
1: Nella magia, sì.
0: Allora, invece volevo chiederti cosa è importante per te per il pubblico, cioè cosa vuoi trasmettere oltre il semplice stupore a fare il tuo numero?
1: Allora, dei messaggi come ad esempio in uno dei miei numeri che faccio,
0: sì.
1: Parlo dei sogni e la cosa molto bella è quando riesci a creare delle storie, perché durante una conferenza di Alex Rusconi, che è uno storico molto molto stimato, lui dice che la magia non piace a tutti, è un dato di fatto, la magia non piace a tutti, ma... delle belle storie piacciono a chiunque.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza, utilizzando questa cosa, ho detto va bene. Quindi vuol dire che io creo delle storie sui giochi di magia che faccio, ovviamente live, perché sui social è più difficile. Il tempo è, come dicevo prima,
0: troppo breve.
1: Esatto, quindi si può creare comunque una storia, ma non come in un live. Quindi creando delle storie puoi mandare dei messaggi. Ed è bellissimo quando gli spettatori a fine spettacolo mi dicono: guarda, il gioco, quello sui sogni, mi ha fatto ricordare che io da piccola volevo fare l'infermiera, volevo fare il calciatore.
0: Bellissimo, quindi è come se gli aprissi un po' dei cassetti abbandonati,
1: sì.
0: Un po' nell'inconscio.
1: Sì, è l'unico numero che ho sia per gli spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, perché con i più piccoli non se lo aspettano.
0: Ah, quindi perché lavori magari... anche per i più piccoli?
1: Sì,
0: sì,
1: perché magari non se lo aspettano, non si aspettano un numero che poi dico, il vostro sogno si girano.
0: Senti, Tony, devi venire al compleanno di mio figlio allora. Va guarda che io l'anno scorso... No, ti posso dire, perché l'anno scorso, visto che a me piace il mondo della magia, invece a differenza forse di chi non piace, perché sono un po' eterna bambina, mi piace sorprendermi e vedere. E abbiamo fatto il compleanno, ho chiamato un prestigiatore,
1: sì,
0: non
1: bello.
0: Ricordo il nome perché era insomma un'agenzia che aveva, ecco, animazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Giocolieri, e poi c'era questo numero di,
1: sì,
0: un'oretta, 40 minuti se non era, e i bambini erano tutti seduti e mio figlio gli è piaciuto tantissimo, vedi? Poi ti farò sapere. No, ho detto dei più piccoli, almeno so, si fa lavorare agli amici.
1: Perché poi sono presenti anche gli adulti e quindi di conseguenza
0: crea
1: quella sorta di bug, aspetta che sta dicendo, e si girano e quindi quel numero attira poi gli adulti.
0: È bellissimo. E allora noi vi lasciamo ascoltare un reggae maratona di Iovine e torniamo tra pochissimo, e non con un altro numero, con la storia di Tony Di Palma. Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, qui ai microfoni c'è Tony Di Palma, prestigiatore amatissimo dal pubblico, dai social, e entriamo subito insieme a lui in Napoli Express, un gioco carino, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Allora, ad da passà nuttato. Sì.
0: Legato a?
1: Legato in generale. E mi ricorda che prima o poi anche dei momenti bui passano. Quindi è un mantra.
0: È vero.
1: Lo ricordi? Tanto passa.
0: Ormai mi conosco, no?
1: Passano.
0: Basta,
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, sì.
0: Invece la tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Il pranzo o la cena con i nonni a Natale. Una cosa che è bellissima. Quindi non è mai mancato.
0: Bella, bella. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ragù. Il
0: ragù. La domenica.
1: Direi.
0: Quello là lento che ti svegli, sei a casa ancora che
1: piano
0: sei
1: piano,
0: rintronato,
1: cioè...
0: senti
1: esatto,
0: quel profumino di sugo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Banalmente uà. Stupore.
0: Ma chi ti fa stupire invece a te, Tony?
1: Ci sono dei maghi, sì, anche noi maghi
0: nel
1: ci
0: tuo
1: stupiamo. Sì, sì. Sì, sì, anche noi maghi ci stupiamo. E quindi, wow, sia ricevuto sia detto da me proprio, perché
0: bellissimo.
1: Amo stupirmi.
0: Ma sono italiani o sempre...
1: Sia italiani che all'estero, quindi ci sono ad esempio, c'è un mago spagnolo fortissimo, Dani da Ortiz.
0: Ma hai viaggiato per andarli a vedere, tipo?
1: Una volta andai a Barcellona e vidi un altro prestigiatore che anche lì era un club, tra l'altro era sempre un ring, perché il ring è una catena di tanti club. E noi abbiamo il numero 108, quindi
0: noi chi?
1: Noi Napoli.
0: Ah,
1: esatto. E 100... lì pure era un ring, non ricordo bene il nome, il numero, però era sempre ring, quindi era una sorta della stessa associazione.
0: Cioè, in che senso? È tipo come i pugili, cioè il ring e fanno una gara?
1: No, il ring è il nome.
0: Niente,
1: no, il ring
0: niente.
1: È il nome, è il nome.
0: Ah, ok.
1: È il nome. E ci sono tanti.
0: Io sono andata da un'altra
1: parte. No, non ci picchiamo, ci vogliamo molto bene.
0: picchiare, però nel senso che il numero 08, chi siamo noi? 108.
1: 108,
0: che ne so, contro il.
1: Però è vero, se inverti i numeri 081, che è un numero
0: è
1: molto.
0: Napoli,
1: esatto.
0: Forse l'hanno fatto pure
1: ci
0: per,
1: troviamo.
0: Ce l'hanno fatto per
1: però
0: quello,
1: sì, ad esempio, Dani da Ortiz è un mago spagnolo fortissimo. In Italia pure ci sono tanti forti.
0: Vabbè, benvenuti al ring, Tony.
1: Esatto.
0: Ma. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Non voglio essere ripetitivo, ma il pranzo con i nonni, perché vedo che non c'è più, o meglio, non come prima. Non c'è più questi pranzi enormi.
0: Ma dice anche da parte della tua famiglia o in generale?
1: Lo vedo un po' in generale, anche da amici. E vedo che non c'è più questa cosa così,
0: no?
1: Magari così frequente, magari c'è pure, ma non così frequente come prima.
0: Che era tutte le settimane, magari tutti i weekend.
1: Molto probabilmente perché le mie amicizie sono persone che pian piano sono cresciute, quindi
0: brutte
1: ognuno
0: persone.
1: Ha preso più o meno ha preso la propria strada, e quindi di conseguenza c'è chi sta fuori, chi non può tornare per le feste natalizie, e quindi sì, questo.
0: Bello, no, è una bella cosa, è sempre lì, no? La tradizione è veramente legata, penso, alla famiglia, per quanto riguarda la nostra terra, esatto, l'unione. E invece c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti riporta e ti sa di radici?
1: Allora, diciamo i vicoletti di Napoli.
0: Quindi le voci,
1: se chiudi
0: i
1: gli
0: rumori.
1: Occhi, sì. Quel vociferare nei vicoletti di Napoli è caratteristico, quindi lo senti addosso, quindi quello, ti direi quello.
0: E a proposito invece di vicoletti di Napoli, che quanto ti hanno dato ispirazione quelle strade per i tuoi giochi di prestigio?
1: Tanto dal punto di vista di interazione con le persone. Perché...
0: E invece proprio come costruzione di un numero,
1: allora,
0: come creatività?
1: Come creatività io credo che ce l'abbiamo un po' tutti qui a Napoli, quella creatività anche inconsciamente, e la esterniamo ognuno nella propria arte, ognuno nel proprio lavoro, e quindi vivere proprio qui, l'arrangiarsi,
0: è già stata una fortuna,
1: l'arrangiarsi
0: sì.
1: Che nei numeri di magia è una cosa fondamentale, quando ti devi arrangiare per
0: sì,
1: riuscire a creare
0: un incidente, no?
1: Sì.
0: Perché ci sono esistono, lascia che uno è bravo e non li fa
1: sì,
0: vedere
1: sì. assolutamente sì. E grazie a, appunto, all'arrangiarsi riesci ad arrivare a quel fine senza cadere troppo male, te lo dico in un modo...
0: Vabbè, ma è anche umile che tu possa raccontare una cosa del genere, sì, perché tutti sbagliano, non è che i maghi o chi fa questo lavoro è impeccabile.
1: Però
0: cioè,
1: a volte
0: umano...
1: dagli errori che non si vedono, io ti parlo comunque di errori che ci sono ma lo so io, quindi lo sa il mago, non che lo vede lo spettatore, e da quegli errori di solito nascono nuovi numeri. Strano. C'è questo errore e poi da lì dico effettivamente così è meglio.
0: Però tu leghi tutto, vero? Leghi un po' tutto anche
1: sì.
0: Cioè, ma tu credi nella magia? Lascia stare i numeri, cioè credi nella magia?
1: Io credo nello stupore. Nella magia intendi che non ci siano trucchi, quindi che sia... Cosa intendi?
0: No, io ti chiedevo, lascia stare i trucchi, il mestiere, l'essere prestigiatore, lo studio, perché quello comunque c'è la tecnica, c'è un lavoro, no, dietro. Io dico, intendo proprio la magia come un qualcosa di sovrannaturale.
1: Mi sono permessa
0: di fare questa domanda,
1: no, sì,
0: perché
1: penso
0: rientra anche un po', perché comunque anche delle tue cose che mi stai raccontando riportano un po' anche a delle cose un po' magiche, no? Un po' astratte.
1: Ho già scritto nel destino, intendi? Qualcosa del genere, sì. Sì, diciamo non fermamente. Credo che ci sia
0: o
1: sempre
0: un
1: fizio.
0: O non ti vuoi far contagiare?
1: Sì, può essere.
0: Può essere.
1: Può essere.
0: Invece se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche di non materiale, per partire per un lungo viaggio lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Di non materiale l'umorismo dei napoletani. L'umorismo e non prendersi troppo sul serio. Scherzare anche con persone che non si conoscono. Parlare, intraprendere appunto delle relazioni, ma anche delle conversazioni con persone sconosciute.
0: Bello. Invece di materiale? Non l'ho mai chiesto, però te lo dico. Materiale?
1: Un piccolo corno. Un corno. Sì. Piccolino, che lo porto con me.
0: Ma no,
1: mi
0: me lo devo
1: fortuna.
0: Far regalare, ancora non l'ho fatto.
1: No, la mia ragazza me l'ha regalato e mi sta portando fortuna.
0: Quindi... No, si deve regalare, sì. È vero, si deve regalare. E allora, dopo questo cornetto che ci rappresenta un po' della nostra cultura e della nostra terra, ti lascio con un altro elemento molto bello e importante che è Usolo, Solo Mia,
1: bello.
0: Di Domenico Modugno. A tra poco.

0: O solo mia, canzone strepitosa e simbolo, protagonista, padrone della nostra terra e del nostro modo di fare, no?
1: Sì.
0: E anche della nostra solarità. E allora, insomma, siamo qui con Tony e dalle radici arriviamo al presente. E anche perché succede sempre qualcosa di speciale e di nuovo. Tony, oggi con la tua magia e soprattutto incontrando tante persone sui social e anche dal vivo, ci racconti dove sei arrivato?
1: Attualmente riesco a rendere la magia sia fruibile live, quindi negli spettacoli live, e sia sui social con ad esempio i miei format. Il format di punta è Magia al Concerto, dove faccio magia durante l'attesa per un concerto, quindi attenuo l'attesa, quella noia di aspettare per un concerto dalla mattina, facendo magia. Ci creo.
0: Bene, quindi concerti di artisti.
1: Esatto.
0: Quindi tu nella prima parte vieni procacciato tra virgolette per quella serata, per quel concerto.
1: Sì, all'esterno magari dalle file faccio magia e poi si creano contenuti social con reazioni del pubblico, stupore, risate, poi con alcuni è nata pure un'amicizia, quindi alcuni nel pubblico. Con alcuni ho visto anche altri concerti, quindi ho fatto magia, e poi ci siamo sentiti, poi l'altro concerto ce lo siamo fatti insieme e quindi è stato molto bello. E questo format è il format di punta perché è quello su cui punto di più, mi dà dall'unione da magia per strada, che ti dicevo prima, perché è per strada, fila per strada letteralmente.
0: Da come sei nato poi, no? Tra l'altro,
1: esatto.
0: Un po'.
1: Poi live, perché è tutto live. E reazioni vere, sottolineo vere, di conseguenza portare tutto sui social. E lì provo a fare quel lavoro che ti dicevo prima, ovvero rendere comunque fruibile sui social qualcosa che poi è live, perché non è nulla di preparato. Ci organizziamo, io con i miei amici videomaker, andiamo lì, giriamo, le persone non sanno che sto lì. Quindi si vedono questa persona, buongiorno, sono qui, facciamo magia. E le reazioni delle persone sono sempre la cosa che mi resta.
0: Qual è stata quella più folle che tu abbia mai visto?
1: Allora, una volta un ragazzo ha pianto, ma nel senso positivo, perché aveva un tatuaggio. E io feci scegliere delle carte, alla fine quelle carte formavano il numero del suo tatuaggio, probabilmente una data molto importante per lui, e pianse, cioè, oppure
0: dall'emozione,
1: esatto, oppure un urlo. Ragazza, un urlo, che c'è un video, uno degli ultimi, dove questa ragazza urla. Io poi mi sono rivisto, effettivamente io ho avuto paura
0: di lei,
1: cioè, sì, cioè, c'è il video dove io metto le mani comunque qua al petto, poi paura perché non me l'aspettavo, capivo.
0: Ma cosa aveva visto lei?
1: Allora, il numero, faccio una X nella mia mano, quella X va nella
0: disegnata?
1: Mano poi dello spettatore,
0: disegnata?
1: Esatto, la disegno. Poi scompare dalla mia mano e
0: se l'ha ritrovata lei,
1: esatto.
0: E ci credo che ha urlato.
1: Però non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo uno stupore normale, un urlo, ho avuto paura.
0: E ho capito, Tony, ma se io ho la mano pulita a un certo punto fai così e mi rivedo un X sulla mia che nessuno mi ha disegnato, ed è pure tu devi capire.
1: Effettivamente,
0: o no?
1: Sì. Ha senso,
0: che voglio dire?
1: Sì. Ripensandoci.
0: Tipo,
1: sì.
0: Oddio, chi è entrato dentro? Cioè, ti fa senso.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E invece sei arrivato, ti senti ancora arrivato o in evoluzione, in continua evoluzione?
1: No, continua evoluzione. Penso che nessuno arrivi realmente in un punto fermo. È sempre una continua evoluzione e continuamente si può imparare a stare meglio sul palco, a fare meglio magari dei video o montarli, perché spesso li monto io, quindi la fase di editing la faccio io perché è un'altra delle mie passioni.
0: Che
1: quindi,
0: bello!
1: In continua evoluzione.
0: E invece i due format che sono nati, sia Magic Pills che
1: Magia al
0: Concerto, come sono nati inizialmente?
1: Magic Pills, appunto da quel vuoto che ti dicevo prima, e quindi una divulgazione attiva dove...
0: Sì.
1: C'è divulgazione per il pubblico, ma imparo quello che poi ricerco, perché vengono delle ricerche.
0: Quindi le metti un po' a disposizione anche degli altri, no? E ci hai messo tempo per portarlo fuori o sei stato istintivo? Quindi magari ti è apparso tra la mente.
1: Magic Pills istintivo. Quindi istintivo, e ho iniziato a portare i primi caroselli, ad esempio per la festa del papà ho portato 3 giochi di magia da fare ai tuoi bimbi, quindi magari un papà guarda o la mamma guarda il video e ci sono dei piccoli giochi molto molto semplici che possono rifare a casa. E mi sono arrivati anche dei video da mamme e da papà che ho detto, ci ho provato, guarda la reazione del bimbo. È stato bellissimo.
0: Sono belle queste cose, complimenti, bravo. Così. E ma ci sono altri format di questo genere? Tu pensi, hai fatto una ricerca?
1: In generale non ne ho visti tanti, c'è chi fa divulgazione, però con caroselli in questo modo non li ho visti, quindi non...
0: Bella, è un'idea geniale, bellissimo. No, continua. Grazie. Perché poi secondo me, ecco, anche per... essere più leggeri e godersi un momento così di
1: scoprire
0: di stupore,
1: dietro le quinte
0: di gioco,
1: delle cose,
0: no?
1: Sì, scoprire dietro le quinte delle cose è sempre bello.
0: E invece che differenza c'è tra magia dal vivo e invece magia davanti alla telecamera, soprattutto per te? Cioè, cosa è che ti piace di più, essere
1: dal vivo
0: con il pubblico, no?
1: Dal vivo con il pubblico, anche perché da telecamera sembra meno vero, ma non perché io sono meno vero o perché il pubblico non è vero, ma è più freddo. Forse il termine giusto è freddo, mentre dal vivo è un'altra cosa. Non devo avere quella fretta di fare tutto in un minuto o in 40 secondi, ma posso stare lì un quarto d'ora, ovviamente con un ritmo, perché stare un quarto d'ora sulla stessa cosa ti scocci anche live, però live è un'altra cosa. Però ci
0: e
1: sto
0: dopo
1: provando.
0: I tuoi numeri live, Tony, dopo i tuoi numeri live ti senti, cioè arrivi a sentirti scarico magari, visto che hai dato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: energie,
1: sì, sì,
0: sì. E sì, regalato cose al pubblico.
1: Sì, scarico ma estremamente contento e più ricco, perché ti lasciano delle emozioni troppo belle, quindi scarico ma felice.
0: E visto che il tuo pubblico è sempre più ampio, secondo te cosa pensano le persone guardandoti e soprattutto cosa cercano? Tu oggi che sei più consapevole, no? Perché hai avuto sicuramente modo di fare più spettacoli, di essere tra il pubblico, quindi percepisci anche tu, no? Delle,
1: sì,
0: delle sensazioni.
1: Il pubblico, le persone che vedono gli spettacoli, noto che notano la verità, notano che banalmente quello che faccio sui social in primis è replicabile anche live, e lo stupore delle volte è anche più forte live, perché sui social, a causa delle tempistiche, alcune reazioni non le metti tutte. Io ho un archivio, un SSD gigante di tantissimo, un hard disk esterno, ha tantissime reazioni, numeri di magia che non pubblico perché durano tanto. Però magari un giorno, magari
0: farei un mega,
1: un giorno, sì, magari sì,
0: un mega,
1: è un peccato,
0: video da back,
1: perché è un peccato
0: di tutto quello che...
1: Che a volte magari i ragazzi che stanno in fila ai concerti mi contattano e dicono, ma perché non hai messo quella parte? Sì, è bello, è stato bello live, però
0: se li
1: dura 4 minuti, cioè nel senso...
0: In più, dici l'intero...
1: Dura tanto, sì, dice, perché ovviamente ci sono alcuni numeri costruiti, perché io vado a fare maggior concerto, ma delle volte sto più tempo del dovuto. Capita che magari fermo un ragazzo, una ragazza, io posso fare un video, dice no guarda non voglio apparire, io lì a telecamere spente ci sto un quarto d'ora, quindi non ci faccio il contenuto live, però ci scherzo, giochiamo e poi vado via, e quindi quello resta poi a me e a lui e a chi è presente, quindi non...
0: Perdonami, Tony, e io donna posso delle soluzioni, delle cose, ma una piattaforma YouTube che riporta tutto,
1: ci sto pensando, sì, ci sto pensando,
0: secondo me può ci essere un bel format,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ci sto pensando e lì devo un attimo capire anche probabilmente lì la parte orizzontale, quindi video orizzontale va di più.
0: Sì, perché poi sicuramente è un linguaggio diverso, una comunicazione diversa, però secondo me che abbiamo a disposizione uno strumento del genere, poi tu essendo di una generazione che secondo me proprio adatta a questo tipo di prodotto per la piattaforma,
1: me l'hanno consigliato sia i miei videomaker sia amici,
0: scusa,
1: detto,
0: visto
1: su YouTube lungo.
0: Ho capito, non è che sei un cantante che magari ti basta dire è un 2-3 e poi ti riporta al video ufficiale,
1: sì.
0: Comunque hai bisogno di un racconto diverso, e poi è un peccato non perdere quelle cose belle,
1: perdere anche la persona che dice non voglio vedere il gioco di magia, perché non metterlo,
0: capito.
1: Ci sta, va bene,
0: penso che secondo me
1: è
0: sia
1: divertente
0: una bella...
1: anche quello.
0: Sì, direzione, no? E per te invece, parlando di successo oggi, cosa ti dice questa parola? Cosa ne pensi di questa parola?
1: Io il successo non l'ho mai collegato ad un obiettivo, mm-hmm, ma ad uno stato d'animo. Quindi stare nel posto giusto. Quindi per me successo non è arrivare su un palco gigante o fare uno spettacolo enorme, pure quello, ma non è tutto. Il successo per me è a fine spettacolo dire ho fatto quello che dovevo fare, sono contento, è andata bene. La prossima magari sarà con un pubblico maggiore, la prossima sarà con un numero di magia più grande, però mi vivo il successo, tra tantissime virgolette, esatto, il successo di questi momenti, a piccoli step, perché se mi godo solo la parte finale mi perdo tutto il processo.
0: No, mi piace tantissimo, bravo, bravo, penso sia una giusta filosofia, non lo so come definirla. E invece se dovessi descrivere oggi la tua magia in tre parole, quali sarebbero?
1: Allora,
0: la tua magia, un po' il tuo percorso,
1: sì.
0: L'ho detto... Detto così, metaforicamente.
1: Umorismo come parola chiave, perché c'è molto.
0: Sì, perché ce l'hai, vero. Molto. Poi ti ho visto anche su diversi progetti, palcoscenici. Poi fai parte della squadra di cui sono presidente Campania Performer Cup, esatto. Che adesso abbiamo il campionato, che è un programma Rai, andiamo su Rai 2.
1: Esatto.
0: Questa nuova edizione, siamo su Rai 2, non solo... Rai Play, quindi siamo contentissimi perché sono presidente del campionato ma nasco come conduttrice all'interno del programma e quindi
1: siamo
0: sul, è sul pezzo.
1: Quindi umorismo e poi empatia. Empatia è molto bello, entrare in empatia con il pubblico, quindi c'è la persona un po' più chiusa e quindi
0: riesci a farla.
1: Ci vai piano, la persona distaccata. C'è una volta un ragazzo, un ingegnere informatico, non voglio fare magia, non voglio vedere magia, bene, e quindi io avendo fatto informatica per poco tempo all'università, esatto,
0: numeri,
1: ho detto database, conosci sì, riconosco il database, bam,
0: fatto. Bellissimo. E, dai, ti manca l'ultima, empatia,
1: umorismo e stupore.
0: È stupore, dai, devo dire che rientra perfettamente. Invece cosa ti distingue secondo te dagli altri?
1: L'approccio, probabilmente. L'approccio lo sento proprio sulla mia pelle, quindi sento proprio la magia sulla mia pelle. Quindi probabilmente l'approccio non mi distingue da tutti, perché sicuramente ci saranno altre persone che la pensano come me, però ce ne sono forse pochi che la pensano così. Quindi l'approccio alla magia la vedo in modo un po' più profondo. E non è solo il gioco di magia, non è solo lo spettacolo o il video che va virale o meno. Proprio quello che ti fa sentire, quindi l'approccio.
0: Bello,
1: l'approccio.
0: Mi piace, dai, te la sei cavata, perché la domanda è vera, un po' più... Però sei consapevole di quello che sei fondamentalmente e già hai una direzione ben precisa, quindi quando, ecco, faccio queste domande un po' così, dico sempre vorrei che me le facessero anche a me, perché sono molto introspettiva
1: in un certo senso,
0: però ti conosci molto bene. Il nostro viaggio continua con Tony Di Palma, dopo Sta voglia di te di Mario Castiglia, tra poco ragazzi.

0: Eccoci ritrovati, siamo tornati io e Tony Di Palma, ma adesso entriamo, Tony, nel momento vero o falso, preparati, allacciati le cinture e partiamo. Hai iniziato a fare magia per impressionare qualcuno?
1: Falso.
0: Da piccolo hai imparato il tuo primo trucco completamente da solo?
1: Vero.
0: Ti è mai capitato di sbagliare un trucco davanti al pubblico?
1: Vero.
0: Preferisci esibirti davanti a una telecamera piuttosto che dal vivo?
1: Falso.
0: Falso. Ma ci credo, ma a tutti vi piacerebbe più dal vivo.
1: Però non sto odiando, cioè, non sto odiando la magia sui social, anzi, però preferisco più la parte live.
0: Ma penso
1: quindi...
0: che sia la vera arte, quella dal vivo, che poi dopo sono nati i telefoni,
1: esatto.
0: Tutto. Hai sempre con te un mazzo di carte anche quando non lavori.
1: Ti vorrei dire falso, ma davanti abbiamo un mazzo di carte, quindi...
0: Cioè te lo porti anche se vai a mangiare la pizza con la fidanzata.
1: Ma anche se scendo a buttare la spazzatura.
0: È il tuo portafortuna.
1: Sì.
0: Meraviglioso. Blu.
1: Sempre.
0: Ti diverti a studiare le reazioni delle persone mentre fai magia?
1: Vero.
0: Infatti io penso sia un doppio ruolo, tra virgolette, cioè devi stare attento a fare la cosa, la tua magia, e poi in più a stare attento anche
1: guardare
0: a quello
1: il pubblico, assolutamente
0: che
1: sì.
0: Fanno, no? E hai mai usato la magia per uscire da una situazione imbarazzante?
1: Vero.
0: Dici, come lo fai a sapere? Sei una persona che ama avere tutto sotto controllo anche fuori dalla scena?
1: Vero.
0: Ti è capitato che qualcuno scoprisse un tuo trucco?

0: dobbiamo essere supereroi. E
1: Giusto,
0: comunque c'è il
1: giusto.
0: trucco, però la cosa bella è renderlo, cioè rendere tutto il contesto bello. Quindi.
1: Giusto. Se potessi avere un vero potere magico, smetteresti di fare il prestigiatore.
0: Penso falso. Falso.
1: No, se lo sai tu.
0: Falso. Sì. E te l'ho chiesto quasi, era quasi una domanda. Falso.
1: E che potere magico vorresti avere? Facciamo finta che uno lo può scegliere.
0: Leggere nella mente.
1: Sì. Io
0: Sì, bellissimo.
1: il teletrasporto.
0: Sì, effettivamente sì. Mi sono bruciato il potere
1: Penso
0: magico.
1: sia più perché quello di leggere nella mente un po' già lo si fa. Ce
0: Però letteralmente
1: lo vorresti
0: intendo.
1: proprio così,
0: Sì,
1: lineare.
0: lineare.
1: Per risolvere?
0: In generale, è una cosa che mi piace. Sì.
1: Sì. Tipo quel film, c'è cioè un film famosissimo che lui leggeva la mente a tutte le donne
0: Non
1: che lo
0: ce l'ho presente ora. No,
1: circondavano. È fighissimo, scusami, non mi ricordo
0: riso,
1: il
0: dopo se te
1: titolo,
0: lo ricordi, me
1: magari
0: lo dici, me lo recupero.
1: bello, un po' vecchietto, però bello, un cast americano. Gioco solo per te, Limited Edition, ti metto un po' alla prova, ma ci
0: Vai.
1: divertiamo. Round 1, istinto puro, magia o realtà?
0: Devo scegliere uno dei due, giusto?
1: Sì.
0: Istinto.
1: Ma non c'è proprio Tony.
0: Round istinto o realtà?
1: Scusa un attimo, ma ho sbagliato io. Perdonami. Magia o realtà? Scusami.
0: Ah, era istinto. Ho sbagliato io, va
1: No,
0: bene.
1: round 1 titolo. Istinto puro. Ok,
0: Ah, era il
1: domanda.
0: sottotitolo, benissimo.
1: Beh, perché non ho respirato, non ho
0: Non
1: dato
0: l'avevo capito io,
1: pause.
0: ok,
1: Sbagliato
0: perfetto.
1: io.
0: Dato la terza risposta, vai.
1: Esatto, magia o realtà?
0: Ok, magia.
1: Carte o mente?
0: Bellissima
1: Vabbè,
0: questa cosa.
1: e no, abbiamo fame, era un po'.
0: Carte.
1: Palco strada.
0: Strada.
1: Silenzio applauso.
0: Applauso.
1: Napoli o mondo?
0: Napoli.
1: Round 2, titolo se fossi.
0: Bene, che bello.
1: Pausa, respiro, puntini, puntini. Se la tua magia fosse una canzone, quale sarebbe?
0: Alleria di Pino Daniele.
1: Bellissima. Se fosse un luogo di Napoli, quale sarebbe?
0: Posillipo.
1: Se fosse invece un'emozione?
0: Felicità.
1: Se fosse una parola?
0: Sorpresa.
1: E se invece fosse una persona che ti ha ispirato?
0: Beh, ripeto lo stesso mago spagnolo che ti dicevo prima.
1: E se ti sforzi un po' andando prima di questo mago?
0: Prima di lui. Beh, ti direi mio padre a
1: Ecco,
0: questo
1: te
0: punto.
1: lo volevo dire perché me
0: Perché
1: l'avevi detto
0: sì,
1: all'inizio.
0: effettivamente sì.
1: È vero, perché poi tu forse sei andato già sull'aspetto più
0: Sì, già,
1: professionale, quello là già
0: esatto.
1: magari che ti aveva dato qualcosa di familiare invece. Round 3, magia o verità? Preferisci sorprendere o emozionare?
0: Emozionare.
1: Meglio un trucco perfetto o una reazione autentica?
0: Reazione autentica.
1: La magia è tecnica o anima?
0: Direi entrambe, però se devo scegliere una delle due.
1: Sono curiosa, vediamo. Che non
0: Io
1: lo
0: direi
1: so io.
0: entrambe, però direi a questo punto anima, che non è solo tecnica.
1: Però se non hai la tecnica, cioè la
0: Se non
1: tecnica
0: c'è
1: la
0: la
1: devi
0: tecnica,
1: avere.
0: sì.
1: Conta di più chi sei o quello che fai vedere.
0: Chi sono?
1: La meraviglia si crea o si scopre?
0: Si scopre.
1: Round 4, l'ultimo, poi ti lascio
0: Stiamo
1: andare.
0: combattendo, vai.
1: Napoli senza filtri.
0: Ok.
1: Napoli è? Il
0: Cultura. A
1: tuo primo pubblico è stato?
0: strada.
1: Un sogno ancora da realizzare?
0: Un palco ancora più grande.
1: Una paura che hai superato?
0: Esibirmi davanti ad un pubblico.
1: Wow!
0: Sì.
1: Una parola per chi ti segue.
0: Credeteci.
1: Che bello,
0: Credeteci.
1: guarda la paura che hai superato.
0: Sì, ero letteralmente l'opposto da piccolo,
1: Mi ha
0: quindi.
1: emozionato tantissimo, bellissima. Quanti Quindi hai superato.
0: Sì, ho superato questa parte, quindi

0: l'esibirmi davanti ad un pubblico, quindi inizialmente facevo tutto davanti ad uno specchio o al massimo a familiari, e poi con calma, piano piano, sia per strada, sia amici di amici, quindi già persone tra virgolette sconosciute, lì c'è stata una sorta di sblocco. Perché essendo io come persona da piccolo forse un po' di più, molto timido, fare magia su un palco davanti a persone era una cosa impensabile.
1: Certo.
0: Quindi rivedermi ora su un palco, una foto, dico, ma non sono io, possibile. Quindi sono contento.
1: Che bella,
0: di questa
1: che bella
0: cosa.
1: Storia, vedi, perché poi grazie anche ai propri sogni, all'arte, uno sì. riesce anche ad avere, a sbloccarsi, avere quell'autostima.
0: Esatto, sì, sì, sì.
1: Quella forza di mettersi in gioco. Quindi bravo anche per la parola credeteci, perché è fondamentale. Noi vi lasciamo a proposito di Napoli, colori, la magia con la città di Pulcinella, di Cima Rosa, e noi torniamo tra pochissimo per concludere il viaggio di Tony Di Palma.
0: A tra poco.

0: E ci siamo, eccoci qui tornati con Tony Di Palma, Napoli senza confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E noi adesso, dopo aver raccontato il percorso, le radici, il presente, adesso guardiamo un po' avanti, no? Perché chi vive di sogni non si deve fermare mai, questo lo ricordiamo ogni giorno ai nostri amici che ci ascoltano. E voglio chiederti, Tony, cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa c'è nel tuo futuro? Non è un titolo di una canzone, ho detto tipo...
1: Adesso parte la canzone, quindi non posso più parlare.
0: Esatto. Il futuro. Vai.
1: Allora, io vorrei fare dei tour a teatro. Perché il teatro...
0: Non l'hai fatti ancora mai?
1: No, tour miei, di spettacoli miei, no. Però è una cosa che voglio fare, infatti piccolo spoiler, ci sto lavorando, sto scrivendo un piccolo spettacolo
0: bello.
1: Mio da portare poi nei teatri, e quindi è bellissima, la magia del teatro.
0: Beh,
1: quindi,
0: ci siamo i tuoi fan.
1: Quindi quella è la cosa,
0: fan.
1: Sì.
0: Mi raccomando, lavoraci bene. E poi porteresti solo te come persona o c'è qualcosa che... Vabbè, sto chiedendo troppo.
1: Allora, no, in realtà... ci sono delle cose che non c'entrano nemmeno tanto con la magia, quindi magari io che sono uno strumento, un mio monologo, quindi unire la magia ma allo spettacolo, quindi creare un contorno. Ci sto, anche questo ci sto, cioè sto preparando tutto il contorno per poi uscire.
0: Bello, bello, è importante
1: di fare varie cose.
0: Saper portare in scena più skills, più per questo ti ho chiesto. Se lo suoni, se non lo suoni, impara. Semplice,
1: esatto.
0: Trovati del tempo e fallo quello che vorrei fare.
1: È anche molto difficile, magari dopo ti dico lo strumento, così no spoiler. È anche molto difficile.
0: Ma
1: forse non è manco
0: commerciale,
1: cioè tantissimo commerciale. Non è tipo la chitarra.
0: La fisarmonica.
1: No, ancora meno.
0: Ma con quella.
1: Ancora meno.
0: Bello, vabbè, poi mi dirai. E vabbè, infatti, cosa ci potrei anticipare, l'hai appena detto. E invece, oltre ai teatri, dove vorresti portare la tua magia nei prossimi anni, tipo anche tra 10 anni? Intanto tu ti vedi proiettato da qui a 10 anni, che farai ancora questo intanto?
1: Sì.
0: Ok,
1: questo sì, assolutamente.
0: Perfetto. E dove lo vorresti portare oltre il tuo tour?
1: Allora, vorrei sia... esibirmi appunto per spettacoli, ma anche partecipare a dei concorsi, perché esistono dei concorsi di magia dove ci sono proprio dei giudici.
0: Ma non è che esiste la scuola di Harry Potter, non lo sappiamo.
1: Questo non te lo posso dire, è un
0: lo
1: segreto.
0: Sai?
1: Mi ha detto di non posso dirlo.
0: Cioè, pure le scupe volanti ci sono. Ma
1: no,
0: raga,
1: no,
0: ma
1: ci sono dei concorsi di magia e dove ci sono dei giudici, e quindi partecipare ai concorsi lì è totalmente diverso dagli spettacoli, perché nel concorso lì non devi stupire un pubblico comune, babbani in questo caso, ma di maghi.
0: Quindi i giurati sono i maghi.
1: È tosta lì è tosta, perché sanno tutto, quindi là non devono dire vabbè come hai fatto, ma come l'hai fatta. È un cambio di mindset totalmente diverso.
0: Ma e questo concorso dove ti porta poi, scusa?
1: Allora, dipende dal concorso. Ce ne sono vari. Io ultimamente ho vinto il primo premio per il concorso da close up proprio al ring.
0: Sempre il ring, quello che da pugili.
1: Quello che da pugili, esattamente.
0: Okay.
1: Però siamo ancora tutti bene. Però ci sono tanti congressi, concorsi, cioè ad esempio a Bologna, a Roma e così via. Ce ne sono davvero tanti. Lì si sfidano i maghi. Più che sfidare. Sì, vabbè, sì, si sfidano, perché effettivamente c'è poi un premio finale.
0: Come le battle.
1: Sì.
0: Cioè, pure per i maghi.
1: Però nessuno fa freestyle.
0: Vabbè, ho capito, però vedi, ogni mondo ha una cosa da scoprire.
1: Delle battle sane, ma delle battle.
0: Bellissimo. E invece, che messaggio vuoi dare a chi sogna, proprio come hai fatto tu? No, che poi ti ha anche aiutato a migliorarti come persona.
1: Beh, pensare in grande. Quindi provare a pensare in grande, perché ho sempre dell'idea che se pensi 100 magari riesci ad arrivare a 20, ma se pensi già 20 sei basso.
0: Non partire.
1: Quindi
0: proprio.
1: Pensa già molto in alto, poi al massimo. E qua su questo c'è la mia ragazza che mi aiuta, perché lei è molto, molto razionale, io sono molto sognatore, e quindi io l'aiuto quando è troppo razionale a volare un po', e lei invece mi tiene un po' a terra. Stai sognando un po' troppo, quindi aspetta un attimo.
0: No, sogna.
1: Sognare sì, ma ci sono delle volte che bisogna,
0: cioè,
1: sognare con un equilibrio. Esatto, lei mi conosce, quindi sa che ci può essere una delusione, quindi per salvaguardare il mio stato d'animo dice ok, va bene, ma resta comunque in equilibrio. perché altrimenti cadi e ti fai male. Mm-hmm. E questa cosa mi ha salvato varie volte in tante situazioni. Per questo
0: Le donne, tantissimo. Ragazzi, le donne, non mi fate essere di parte, però voglio dire, senza di noi non andate da nessuna parte, perché come vi partoriamo, vi mettiamo alla luce, così come vi mettiamo alla luce, ma se tu ci pensi, perché uno c'è questa famosa frase fondamentalmente, che poi ti ritorna sempre nella tua vita a qualsiasi età, a qualsiasi momento, perché c'è un perché, no? Fondamentalmente c'è un legame importante che poi viene dalla mamma fino a trovare poi l'uomo che cresce, una donna accanto che poi è tutto là il segreto. E invece come ti piacerebbe essere ricordato di più, come un mago o come qualcuno che ha fatto emozionare? Perché guarda che particolare questa domanda, perché
1: sei ipocrita a dirti solo emozionare, sembra troppo, non una risposta banale, però direi un po' e un po', quindi sì, emozionare, però effettivamente ci vuole la magia, altrimenti se fai solo emozionare ma non c'è della magia non è più un mago, quindi direi che entrambe sono molto molto collegate, per me l'una non può esistere senza l'altra, quindi la magia non può esserci senza l'emozione, di conseguenza solo l'emozione senza magia non è uno spettacolo di magia.
0: Beh, come Tony Di Palma. E allora Tony Di Palma, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: Secondo me te voglio bene è una cosa molto, molto bella, più che parole è proprio quasi una frase, quindi sì.
0: È bellissima, grazie mille davvero,
1: grazie a te, davvero
0: tanto,
1: è stato un piacere.
0: E di averci raccontato chi è Tony e anche di avermi stupito, no, in un certo senso, davvero mi raccomando, in bocca al lupo, sono una tua fan, ti seguirò, tienimi aggiornata su tutti i progetti e ragazzi io vi saluto, vi ricordo sempre di scaricare l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, voglio bene assai da Fabiola Ciminella e Tony Di Palma.
1: Ciao a tutti, buona giornata,
0: ciao raga, ciao.

0: go.
1: Magicata da macchina.
2: Da quando tengo la macchina nuova sto bene con me stesso, oh oh. Da quando tengo la macchina nuova sto bene anche con gli altri. Da quando tengo la macchina nuova mi piace questo e quello, oh. Da quando tengo la macchina nuova io sono anche più bello, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci campo dentro, faccio un auto lockdown. Da quando tengo la macchina nuova mi piace pasta e pesto, oh. Da quando tengo la macchina nuova io faccio pesto, pesto, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci mangio dentro e faccio un autopasto. Hey! Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and Furious.
3: Ma mi ha cassato tutto bloccato. Fammi vedere che è successo.
4: Ehi, segate! Segate, segate! E gas!
3: E buonasera!
4: Fanno piezza a volo a volo!
3: È rimasto guidando, no?
4: E la cava, facciamoci una fotografia! A Roma, sì. Firmato!
3: No, aspetta, vado poco per...
4: Oh, firmato!
3: Ma tengo poco che faccio!
4: E da dove sta la pandemia Covid?
5: La pandemia!
4: Wow, con tutti i soldi che la busca tiene, sta macchina è merda, tiene!
3: Sai pure che tengo! Aspetta un momento!

0: Tenga una motosiga.
1: Oh, oh, sace, no!
0: Stu la marta marri schianzata. Da faccia bella fa.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

Siento, sicuro tu stasera stai con Nat. Stasera sta canzone la senti.

Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 13 maggio, e inizia una nuova ora di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, una radio digitale della Rai che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, ma con uno sguardo anche alla scena musicale attuale, del presente e del futuro. In questo programma in particolar modo parliamo di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e da appunto Round Naples, dai dintorni di Napoli. Innanzitutto, prima di iniziare con le news e col percorso musicale di oggi, vi chiedo come state, come sta proseguendo questa settimana. Si avvicina sempre di più, ridendo e scherzando, non solo l'estate, ma anche la sessione di esami estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno affrontare delle prove intercorso o degli esami. Ecco, mentre studiate potete ascoltare questo programma come sottofondo musicale, vi ricordo, in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, è disponibile, usapit, anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi parliamo di un bel po' di artisti della scena musicale partenopea, di un bel po' di brani che sono stati droppati in questi ultimi giorni, e quindi chiudiamo il discorso riguardo le release della settimana scorsa. Commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi, come in ogni giovedì, ci sono le due solite rubriche di metà settimana: la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento in cui ci spostiamo parecchio nei dintorni di Napoli, trovando delle news che collegano la scena napoletana italiana con la scena musicale internazionale. Partiamo anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con il protagonista della prima notizia del giorno, Joelier, Tutto è possibile.

Credo che nella vita ci siano delle emozioni difficili da spiegare, e tra queste secondo me c'è l'emozione che sorge a ogni napoletano ogni volta che ascolta la voce del grande Pinotto, di Pino Daniele. Con questa filosofia abbiamo iniziato l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round the Naples con Silvio Martino, e con i brividi che ci vengono ogni volta che ascoltiamo Tutto è possibile di Joelier e Pino Daniele, la title track dell'ultimo album di Emanuele. Proprio da Joelier partiamo con le news di oggi, perché non parlavamo effettivamente di lui da un bel po' di tempo, da qualche settimana forse non era protagonista proprio di una notizia, perché Joelier sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, in particolar modo la scaletta del suo tour estivo. Ricordiamo che ha non una, non due, ma ben tre date sold out allo stadio di Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno 2026. Poi ci sono le date a San Siro, all'Olimpico, allo stadio Franco Scoglio a Messina, all'Arena del Mare di Termoli, e poi altre date per i festival Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Allora, in questa scaletta che ha pubblicato con un post su Instagram si leggono chiaramente un bel po' di tracce che appartengono anche ad epoche diverse della discografia di Emanuele. Questa qua è una cosa anche utile per chi volesse ripassare le canzoni in vista dei concerti appunto estivi. C'è 081, quindi dell'ultimo disco, c'è Mo Volevo Far Us di Del Coraggio dei Bambini, ci sono pezzi come Un'ora, Sei Stato Tu, Money, L'Ultima Poesia. Ci sono anche dei titoli che sono affiancati, probabilmente per che Emanuele sta preparando dei mashup e dei remix con queste canzoni, come ad esempio Per Caso e Momank, che in comune hanno il featuring con Sfere Basta, così come Amo Makite Sap e Cadillac, che sono messe vicine perché insomma c'è un feat comune che è quello di Marcello e che è MV Killa. Ma la cosa che più incuriosisce i fan sono delle tracce che sono blurrate, praticamente quasi censurate. In tanti hanno pensato che si tratti di brani che devono ancora essere pubblicati, quindi al momento sono inediti. In tanti hanno ipotizzato brani presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è possibile, ma non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale riguardo una deluxe edition di questo album. Speriamo a questo punto che prima dell'album Emanuele possa regalarci nuova musica, magari quanto prima, così c'è più tempo per riuscire ad imparare a memoria queste nuove canzoni. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Liberato, Radio Liberato. Questa è Napoli 15.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Napoli Queen di Liberato, un singolo che contiene il sample e un richiamo esplicito alla canzone di Fetty Wap, Trap Queen. Questo singolo è contenuto naturalmente in Radio Liberato, il solito regalo annuale che il cantante, l'artista napoletano mascherato fa ogni anno alla sua grande fanbase in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo, perché grazie al suo sound riesce molto facilmente a rompere i confini delle barriere nazionali. Abbiamo naturalmente approfondito questo progetto largamente nella puntata di lunedì di questa settimana, dell'11 maggio, che ovviamente trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato anche dell'idea che ha avuto Liberato di annunciare, di far ascoltare in anteprima questo album in diretta su Rai Radio 2, impossessandosi anche dei canali social, appunto, della radio. Venerdì scorso sono usciti poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Roberto Gorilla che abbiamo commentato ieri, il nuovo singolo di Clementino, Children, in collaborazione con la Yeba, i nuovi singoli di LDIK7, di Florinda, il nuovo mixtape di Peppe Sox, ed è uscito anche un nuovo brano di Luca Notaro che si chiama Ultima Corsa, un singolo che arriva a un po' di mesi di distanza dal suo penultimo ormai brano, è droppato a novembre del 2025. In questo nuovo singolo Luca sperimenta molto su una prod fatta da lui, Fulvio e Visions, ma al centro insomma c'è sempre il blues che contraddistingue la cifra stilistica di questo cantautore della provincia di Napoli, ma ascoltato un po' in tutta quanta Italia. Allora ascoltiamo quest'ultimo singolo di Luca Notaro, Ultima Corsa.

Con questo singolo chiudiamo la grande parentesi riguardo le release della settimana scorsa, perché Ultima Corsa, il nuovo brano di Luca Notaro che abbiamo appena ascoltato, è uscito venerdì scorso. Complimenti a Luca, al bluesman di provincia. Chiudiamo questa parentesi perché oggi e nelle prossime puntate apriremo il discorso riguardo le uscite di venerdì prossimo, e cioè del 15 maggio. Nel frattempo, tra poco, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Artify con Fucile

Artifive con Fucile e Macchinoni, parleremo di Artifive ma anche di Joelier nella puntata di domani in merito alle certificazioni della settimana. Nel frattempo non so se lo sapete, ma credo insomma di sì, visto che il post ha fatto quasi 270.000 like sui social, Artifive ha annunciato un nuovo album, sì, ma ha detto che Vittoria, il titolo del suo nuovo album, uscirà entro un anno dal giorno in cui l'ha annunciato, e cioè da martedì scorso. In un'epoca in cui si annuncia e si pubblica tutto molto velocemente, in cui i progetti nelle classifiche stanno per poco tempo, in cui ci dimentichiamo di tutte le release che ci sono, Arti ha detto: io mi anticipo, vi dico che uscirà questo progetto entro un anno. Una cosa interessante che approfondiremo. Nel frattempo però passiamo a un altro argomento tipico di ogni settimana di Round Naples, e cioè quello delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, appunto parlando proprio di vendite, della scorsa settimana in Italia. Partiamo dal 30° posto, perché c'è Thriller di Michael Jackson, effetto sempre biopic. Al 26° c'è una new entry, e cioè un'edizione speciale di Wish You Were Here dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni dall'uscita di questo album. Questo ci fa capire che la musica dei Pink Floyd venderà sempre. Al 25° posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, al 24° Sacro di Serena Brancale, poi Persona di Marra al 23° posto, scende di 20 posizioni. È un disco che comunque è uscito 6 anni fa, la settimana scorsa stava al 3° posto perché è stato ristampato il vinile, se non erro, di questo album. Poi c'è Luchè, Ernia, Kid Yugi. Al 19° Il Supervissuto di Vasco Rossi, al 18° Santana Money Gang in joint album di Sfera e Shiva, poi l'album di Fulminacci, poi l'album dei BTS, poi Blanco, poi Joelier con Dio lo sa atto secondo al 14° posto, poi Mediterraneo di Brescia. Al 12° sale di ben 54 posizioni Number Ones di Michael Jackson, all'11° La Bella Vita di Artifive, l'ultimo per ora album droppato dal rapper di Milano, poi Achille Lauro, poi Bad Bunny, Kid Yugi, Julie con Solito Cinema al 7° posto, Disincanto di Madame al 6°. Al 5° c'è l'album delle colonne sonore del biopic appunto di Michael Jackson. Al 4° posto Tutta Vita Sempre di Olly, al 3° Tutto è Possibile di Emanuele, al 2° posto debutta Nerissima, il nuovo album di Nerissima Sepp, un grandissimo risultato per lui. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, che non si muove dalla prima posizione in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più alta, e cioè da Nerissima, di Nerissima Sepp. Questo è Ridere di Te.

Nerissima ha omaggiato il suo artista preferito, e cioè Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. Abbiamo ascoltato Ridere di te 2026, un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che si chiama appunto Nerissima, che vuol dire fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma. Trovate le precedenti puntate, insomma, lo sapete, in podcast su RaiPlay Sound. Lo ripeto una volta in più perché magari c'è qualcuno che si connette in media stress nel mezzo del programma, magari non ci segue neanche abitualmente, quindi è giusto ricordarlo magari qualche volta in più. Stiamo commentando le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Passiamo alla classifica dei singoli, tante sorprese e tante riconferme. Sicuramente il brano che sale di più in classifica tra le prime posizioni è Billie Jean di Michael Jackson, che sale al 10° posto in Italia rispetto al 26° posto occupato la settimana scorsa. Al 9° c'è Cantilene di Giulio Olli, poi Canzone d'amore di Emanuele. Al 7° c'è Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, un singolo estratto dall'ultimo album di Serena Brancale. Al 6° posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, poi Tu mi piaci tanto di Saif, Obsessed di Shiveanna al 4°, La testa gira di Fred De Palma, Nitta e De Mischilla al 3° posto. Io ve l'avevo detto a Dio che questo brano aveva bisogno di un po' di settimane per salire in classifica, doveva essere capito e soprattutto dovevamo entrare un po' nella vibe estiva per far sì che appunto venisse fuori il potenziale vero di questo singolo. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, e al 1° posto c'è, da ben 10 settimane di fila, siamo arrivati in doppia cifra, Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. E vabbè, che la dobbiamo fare? La ascoltiamo, la grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, Samurai J, Ossessione.

0: Queen.
1: Questa canzone è appena uscita, vi dico che ha del potenziale, secondo me può diventare una delle grandi hit di quest'estate 2026. Ovviamente sto scherzando, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J e Vito Salamanca, Ossessione, su Rai Radio Live Napoli, il singolo più venduto della scorsa settimana in Italia per la decima settimana di fila. In tutto questo si avvicina anche l'uscita del nuovo album di Samurai J, Amatore. Non vediamo l'ora di ascoltare insieme questo progetto e di scoprire cosa avrà combinato il signor Gennaro da Mugnano di Napoli insieme ai suoi producer. Passiamo alla prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, cioè rispondiamo alla vostra domanda e che già fanno da Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto ci sono stati diversi eventi negli scorsi giorni, ad esempio lunedì c'è stato il concerto di 13 Pietro a Napoli, ma ce ne saranno tanti altri in questa settimana. Per quanto riguarda spettacoli di stand up comedy, c'è un appuntamento con il Kamikaze Tour 2026 di Lazzaro Rossi domenica. Per quanto riguarda le experience musicali, c'è venerdì a Napoli una music experience Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin a Lume di Candela. Per quanto riguarda i concerti invece, tante date napoletane di tour nazionali, ad esempio giovedì, domani ci sarà la tappa napoletana del Tour Live 2026 di Shiva. Ho visto che sui social, insomma, Shiva sta pubblicando un po' di contenuti che ha registrato e di performance delle sue tappe in tutta quanta Italia. Ho visto che c'è stata una forte partecipazione anche a Napoli, insomma è prevista tanta gente. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'ultimo album di Shiva, Mayday, featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

giustamente Ste all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Giornate Sole, dice: ma che giornate sole, ma appengo tutte cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, non è un'idea cattiva, se non fosse che siamo appena a metà maggio, ma si avvicina sempre di più il periodo estivo e noi di Round Ripples vi accompagniamo anche attraverso tutte le hit estive che vengono pubblicate in questo periodo, in queste settimane, verso appunto l'estate. Comunque continua l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round Ripples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Jolier e delle scalette dei suoi concerti estivi, poi abbiamo parlato di altri singoli rilasciati la settimana scorsa, in particolar modo del nuovo brano di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la prima delle due rubriche solida di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Ora è giunto il momento di aprire la seconda rubrica, cioè quella sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale della scena musicale internazionale mondiale, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra la musica napoletana, italiana e appunto la scena internazionale. Non potevamo non partire da questo grande collegamento e da questa grande competizione musicale europea che è l'Eurovision Song Contest 2026, perché giorno dopo giorno, ora dopo ora, aumenta sempre di più la Saldavinci mania. Saldavinci ieri si è esibito nelle semifinali, anche se l'Italia è automaticamente qualificata già alle finali perché fa parte dei Big Five. Comunque Sal, ancora prima che iniziasse ufficialmente la competizione, aveva già conquistato non solo il pubblico europeo ma anche gli altri cantanti, no? Ho visto tanti altri artisti in gara fare dei video su Instagram, su TikTok, proprio sul suono di Per Sempre Sì, e anche la coreografia, insomma, sembra aver conquistato un po' tutti. A commentare l'Eurovision per l'Italia saranno e sono Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico ormai della telecronaca italiana dell'Eurovision, e l'obiettivo che hanno dichiarato è naturalmente quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano. Ovviamente vi aggiornerò anche riguardo meme e trend che nasceranno da questo Eurovision. Nel frattempo vediamo cosa combina il nostro Saldavinci, che sembra essere insomma tra i favoriti per questa competizione. Lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

0: Sì.
1: Kate Ayu, per sempre sì, di Sal Da Vinci. Ovviamente non potevamo non aprire la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì senza ascoltare la canzone che rappresenta l'Italia all'estero a questa competizione musicale europea, nonché un brano di un orgoglio partenopeo, di un orgoglio napoletano. Forza Sal, ovviamente ci aggiorneremo sempre in Round Naples riguardo questa competizione che sta entrando proprio nel vivo. Noi proseguiamo con le news dopo aver aperto ovviamente parlando dell'Eurovision, e parliamo di un'altra competizione, questa volta sportiva, calcistica, che vedrà non una, non due, ma ben tre cerimonie di apertura. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Ci saranno tre spettacoli che apriranno la competizione, uno negli Stati Uniti, uno in Messico e un altro in Canada, e ci sono delle line-up di artisti veramente interessanti. Negli Stati Uniti ci sono Tyler, Emma, Lisa, Katy Perry, Future e Anitta. In Messico Tyla, Maná, Los Angeles Azules, Lina Downs, J Balvin, Danny Ocean, Belinda e Alejandro Fernandez, mentre in Canada ci saranno William Prince, Vega Dream, Sanjoy, Nora Fatei, Michael Bublé, Jessie Reyes, Eliana, Alessia Cara e Alanis Morissette. Tanti nomi molto grandi e importanti. C'è una piccola quota di rap, trap in generale, di mondo urban all'interno di queste line up, e c'è tanto reggaeton, soprattutto ovviamente in Messico, no? Sono J Balvin, Tyla. Negli Stati Uniti si esibirà, oltre a Future come abbiamo visto, anche Anitta, un artista che recentemente ha collaborato un pezzo italiano che abbiamo nominato proprio prima e che abbiamo detto sta crescendo sempre di più in classifica dopo un inizio, uno start un po' così così nelle charts italiane. Parlo di La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta e

Io ve l'avevo detto, serviva qualche settimana per poter vedere questo pezzo nei primi posti delle charts digitali, delle classifiche di vendite dei brani appunto più ascoltati e più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato La testa gira, una delle hit estive di Fred De Palma. Questa in particolar modo è in collaborazione con Emischilla e Anitta, che è una delle pop star più grandi a livello mondiale. Tra l'altro Anitta canta anche in italiano all'interno di questo brano, un grande omaggio alla lingua italiana e anche una grande voglia di mettersi in gioco, no? Cantando in una lingua che non è la sua, perché appunto lei è brasiliana. Comunque ci aggiorneremo anche riguardo le hit estive a livello mondiale le prossime settimane. Nel frattempo parliamo di un argomento che ormai è diventato una costante delle ultime due o tre settimane, e cioè il successo di Michael Jackson nelle piattaforme digitali, nelle classifiche, dopo l'uscita del biopic. Perché settimana dopo settimana rompe nuovi record Michael. In particolar modo la settimana che è appena passata è stata quella con il maggior numero di streaming di sempre nelle charts digitali. Per Michael, a distanza di quasi 17 anni dalla sua scomparsa, l'eredità del king del pop continua a fare tanto rumore e tanti numeri, e anche i Jackson 5 hanno aumentato i loro streaming, pensate, del 400% dopo l'uscita del biopic Michael. Quindi un successo trascinante, anche questo sembra essere in trend crescente.

faccio. Si tendi che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo

siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale e ormai lo sapete, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo, anche solo di poco più di un minuto, alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming nelle ultime ore in tutto quanto il mondo. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo riguardo Michael, perché anche nelle charts di streaming, ovviamente, come dicevamo, ci sono dei numeri altissimi. I brani più ascoltati in assoluto sono Human Nature, che in questo momento sta al 13° posto e macina quasi 3 milioni di streaming ogni 24 ore. Al 7° posto nelle charts troviamo Don't Stop Till You Get Enough, che fa oltre 3 milioni di streaming. Beat It al 5° posto con oltre 4 milioni. Al 2° posto tra i brani più ascoltati nelle piattaforme c'è Billie Jean, che fa oltre 5 milioni e mezzo di streaming ogni 24 ore. Michael non riesce a raggiungere il 1° posto. Al 1° posto c'è sempre Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo un brano trascinato dalla grande performance che ha fatto Justin al Coachella, di cui abbiamo parlato. Poi ci sono altre differenze, altre similitudini rispetto alle settimane scorse. In particolar modo si sottolinea ancora questa quasi assenza del rap nelle piattaforme digitali a livello mondiale, un trend che è completamente l'opposto rispetto alle piattaforme italiane, che sono invece piene di brani rap e di brani urban. Ci sono dei brani di Bad Bunny che continuano a salire in classifica, in particolar modo la title track del suo ultimo album The Beat Till Armas Photos, e salgono in classifica anche altri brani che sono andati molto virali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come End of Beginning al 9° posto, Back to Friends all'8°, Baby Doll al 4°, Swim dei BTS al 3° posto. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Eagles. Fuori sempre male tempo, ma che ci fa? Mi sono lato per sempre e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

come insieme. Ma mi scassa di mano, forse stringere le nene. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma da maratà se sta con te.

guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo. Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Signori, sono quasi le 16. Già, è quasi finita anche l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Anche questa è una puntata molto intensa. Abbiamo parlato di tante cose, delle scalette di Joelier e delle date che farà quest'estate. Scalette non complete, ancora, così come ha fatto capire un po' attraverso un post che ha pubblicato Emanuele sui suoi profili social. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. E poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì: la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato ovviamente dell'Eurovision e di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato delle cerimonie di apertura dei mondiali 2026, del successo di Michael Jackson, e abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante belle sorprese nei prossimi giorni e la prossima settimana. Vi inizio a dire questa cosa. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento domani sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Dovrebbe su martedì.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: insieme, ma...
1: A,

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece non.

ancora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori un universo buio e

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con un'emozione profonda. Parleremo infatti di un saggio che è anche una dichiarazione d'amore collettiva. Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, le emozioni a voce, pubblicato da Reality Book. A firmarlo è Antonio Tricomi, giornalista della Repubblica che restituisce i 91 anni e oltre 60 di carriera della signora della canzone italiana a pochi mesi dalla sua scomparsa. Un racconto che tiene insieme critica e memoria, analisi e testimonianze, teatro e musica con estrema raffinatezza. Perché Ornella Vanoni è stata tutto questo, musa e giovane compagna scandalosa di Strehler, attrice prima ancora che cantante, interprete capace di dare corpo e anima ai capolavori di Tenco, fino a trasformare Mi sono innamorato di te in un gesto al femminile. Era già la voce di Senza fine, scritta per lei da Gino Paoli, un amore artistico e sentimentale, tormentato, infinito, un timbro unico, rimasto intatto fino a 90 anni, Milano nel sangue, Napoli nel cuore, come il Brasile. Raffinata e popolare insieme, devota alla melodia napoletana che, come racconta il Bungaro nel libro, lei considerava l'origine di tutto. E poi incontri, duetti, da Enzo Gragnaniello a Maria Pia De Vito, da Rosario Germano a Cagnolo Guercio, fino all'appuntamento, la sua canzone del cuore. Eleganza essenziale, audace signorilità, intensità teatrale, una donna che ha reinventato un modo di cantare al femminile e che ha saputo restare contemporanea senza mai inseguire il tempo. Una voce che sfida anzi il tempo e fa innamorare senza fine.

0: Era la voce bellissima di Ornella Vanoni, l'avrete tutti riconosciuta in questo brano indimenticabile, L'appuntamento, un brano amatissimo ma soprattutto amato da lei stessa. E quindi abbiamo scelto proprio questo per introdurre il racconto della sua vita, la vita di un artista che ha conquistato un podio d'onore nel panorama musicale internazionale per la sua capacità di contenere nel suo abbraccio infinito la canzone d'autore, i ritmi brasiliani, la tradizione napoletana, il jazz, fino poi a un dialogo costante con le nuove generazioni. E la ricorderemo con un grande giornalista della Repubblica, Antonio Tricomi, autore di un instant book che ha anche un titolo bellissimo: Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, l'emozione a voce. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo molto felici di averti qui con noi e soprattutto di poter parlare di Ornella Vanoni, un artista che portiamo veramente sempre nei nostri cuori. Come ti è venuta l'idea di questo libro?
1: Ma guarda, l'idea è venuta al mio editore, devo dire la verità, Federico Tantillo di Reality Book, con cui insomma abbiamo fatto altri libri, uno su Lucio Battisti un paio d'anni fa, e poi altri progetti abbiamo, di cui parleremo tra qualche mese o anno. E noi ci sentiamo spesso. Il giorno dopo la scomparsa della Vanoni, quindi mi ricordo bene, era il 21 novembre, ci siamo sentiti il 22 per parlare di altro, appunto di alcuni di questi altri progetti che abbiamo. Ovviamente ci siamo detti, hai visto la Vanoni? A un certo punto c'è stata una pausa, una impercettibile pausa nella telefonata, e lui ha detto, oh, lui è di Roma, oh, ma scriveresti un libro sulla Vanoni, un instant book?
0: E tu che hai risposto?
1: E io ho detto sì, perché sono quelle cose che non puoi manco far passare troppo tempo.
0: E cosa ti ha spinto ad accettare?
1: Ho detto sì per tutta una serie di motivi. Il primo è che sono sempre stato un suo ammiratore.
0: L'hai incontrata?
1: Sì, l'ho incontrato un paio di volte. Una volta e poi altre volte ci siamo sentiti al telefono. Poi il fatto che fosse un instant book, cioè una cosa che non avevo mai fatto, perché altri libri che ho fatto ci ho messo più tempo, o l'ho fatto in altro modo e con altri tempi, e poi erano libri su autori, Bob Dylan, Lucio Battisti, Renato Carosone, Pino Daniele, autori, quindi personalità diverse. Invece questa volta era una cantante, poi vedremo che non è proprio strettamente così. Mi piaceva dover fare tante cose che non avevo mai fatto prima, inclusa la modalità instant book, cioè un libro da scrivere. Ti ho detto, questa telefonata c'è stata il 22 novembre e il libro è uscito il 9 dicembre.
0: In soli 17 giorni, complimenti.
1: Naturalmente è un pamphlet, non è Guerra e Pace, però ho dovuto scrivere in tempi stretti, con molta concentrazione, e a me attirava proprio questa nuova, diciamo, dimensione. E poi naturalmente man mano che scrivevo pensavo a come potevo organizzare la cosa. Lo dico sempre che devo ringraziare i 6 artisti che intervisto nel libro e che mi hanno, anche se non è un libro solo di interviste, ma la seconda parte è dedicata ad interviste con personaggi, artisti che hanno incrociato la strada della Vanoni, che però non essendo delle superstar nessuno di loro, mi ha dato una prospettiva diversa, più laterale, più nuova, spunti nuovi per far uscire anche degli episodi e degli elementi anche più seri, elementi critici che magari non sempre sono così celebri.
0: Chi sono, li vogliamo ricordare?
1: I 6 artisti sono Bungaro, Maria Pia De Vito, Cagnolo Guercio, Enzo Gragnaniello, Rosario Iermano e Pasquale Scialò.
0: C'è una caratteristica della Vanoni che emerge costantemente nelle pagine del tuo libro e anche nelle interviste: la sua grande eleganza. Il fatto che nonostante le venga dalla Milano di fine anni 30, la Milano borghese, quella operosa, la Milano progressista e liberale che manda le proprie figlie alle orsoline, la Vanoni, senza mai rinnegare tutto questo, lo ha sempre in qualche modo superato, perché sempre è stata una donna molto libera, anticonvenzionale, che, come dici anche tu nel titolo del tuo libro, mette le emozioni al centro della sua vita. Anzi, la sua voce è proprio emozione pura, emozione che scardina le forme, sempre però con quell'eleganza e anche quell'ironia, altra cosa che viene spesso sottolineata, che la contraddistingue. Tornando al titolo, volevo sapere perché lo avevi scelto.
1: Sì, il libro si intitola Ci siamo innamorati di te. Il titolo è stato scelto dall'editore, perché di solito sono gli editori che scelgono i titoli, naturalmente l'autore deve essere d'accordo. Io ero d'accordo, perché io nel mio minimalismo volevo intitolarlo semplicemente Vanoni, però, perché secondo me basta la parola in tanti casi. Però il titolo è scelto poi dall'editore Federico Tantillo. È felice, molto felice, perché Ci siamo innamorati di te. Uno è la citazione di una canzone che lei ha sempre avuto in repertorio, una canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Ci siamo innamorati di ed è perché poi quello che è successo nei quasi 70 anni di carriera di Ornella Vanoni, tanta, è dal 1956 l'anno del suo debutto, quello che è successo è un processo di innamoramento da parte del pubblico, ovviamente un innamoramento di tipo particolare, un fascino che quest'artista emanava al di là anche della grande bravura tecnica, della grande capacità interpretativa, eccetera. Il pubblico italiano secondo me non l'ha semplicemente ammirata, l'ha molto ammirata ovviamente, ma è stato anche sedotto, no? Perché la musica fa anche questo e i grandi interpreti fanno anche questo, e quindi tutto sommato come titolo andava bene. Poi tu dici l'eleganza, beh, l'eleganza in parte è un po' nel DNA. Lei nasce da una famiglia milanese, come tu hai ricordato, di alta borghesia di altri tempi, era nata nel 1934.
0: Se non sbaglio il padre era un industriale.
1: Sì, era industriale, ha avuto un'educazione, quello che si dice borghese, orsoline, collegi svizzeri, eccetera. Ed era profondamente milanese, però ciò non l'ha impedito, quando non aveva neanche 30 anni, di diventare anche una star della canzone napoletana. E questo è singolare perché ci fa capire come lei rifiutava e ribaltava gli stereotipi e non voleva rimanere legata agli stereotipi. Quindi
0: lei ha anche una grande curiosità.
1: Sì, e questo è degli artisti. Lei si è sempre mossa su tanti territori e sempre stata, secondo me, anche abbastanza insoddisfatta, perché faceva sempre cose nuove, cambiava sempre collaborazioni, repertorio, stile. Questo tipo di insoddisfazione è propria degli artisti, non era semplicemente un interprete, una cantante. Ovviamente lo era ad alti livelli, però aveva un'inquietudine da artista.

0: E questa era la bellissima e indimenticabile Tu sì una cosa grande, con cui Ornella Vanoni insieme a Domenico Modugno, che aveva scritto la canzone, vinsero il Festival di Napoli nel 64, perché poi Ornella Vanoni partecipò anche a varie edizioni di Sanremo con grande successo di pubblico e di critica, ma senza mai portare a casa una vittoria.
1: Sì, lei non ha mai vinto non solo Sanremo, nessun festival. Le sono stati tributati dei riconoscimenti, dei premi, premio Tenco, eccetera, e tanti altri, ma proprio festival, l'unico festival che ha vinto.
0: Festival di Napoli.
1: È stato un festival di Napoli nel 64 in coppia con Domenico Modugno, Tu sì una cosa grande. Abbiamo sentito, è un pezzo molto bello.
0: Lei ha sempre amato molto Napoli, aveva questo rapporto con Napoli molto viscerale.
1: Sì, di questo devo dire nel libro si parla, lei addirittura, come sappiamo, è stata anche una grande interprete di bossa nova, di musica brasiliana, ha collaborato con i più grandi, Vinicius de Moraes, Toquinho,
0: Chico Buarque.
1: E lei diceva, in fondo il Brasile e Napoli si somigliano molto, perché alla base c'è la melodia. Se noi pensiamo alle grandi canzoni napoletane o alle grandi canzoni brasiliane del Novecento, in fondo quello che cambia è soltanto la lingua, ma il sentimento, il sentire, soprattutto la melodicità, la melodia, l'uso della melodia sono le stesse. E quindi questi erano i territori che lei frequentava. In napoletano ha cantato tante altre volte, possiamo ricordare la collaborazione estrosa con Enzo Gragnaniello, un festival di Sanremo del 1999. Alberi era la canzone, se ne parla nel libro diffusamente. Enzo scrisse questa canzone che è metà in italiano e metà in napoletano, e per sempre, per questa cosa che dicevamo prima di ribaltare gli stereotipi, la parte in napoletano la cantava la Vanoni, mentre Enzo Gragnaniello cantava la parte in italiano. Mentre ovviamente ci si sarebbe aspettato il contrario, no? Però sarebbe stato scontato, come dice Gragnaniello nell'intervista. Quindi lei cantava questo napoletano che, attenzione, non era un napoletano perfetto dal punto di vista della dizione. Ci sono altre artiste e artisti non napoletani che cantano molto meglio in napoletano, se vogliamo essere proprio ortodossi. Però era la Vanoni, cioè il tipo di autorevolezza, di prestigio, di intensità che aveva lei non ce l'aveva nessuno, quindi poteva anche non essere precisissima nella pronuncia, ma...

0: Tra l'altro aveva iniziato proprio con Streller, col teatro, quindi questo suo essere attrice l'ha sempre portato anche sul palco, era sempre capace di interpretare, come diceva anche Chalot, cioè lei in realtà vive, interpreta, racconta storie anche attraverso il corpo.
1: E questo è un altro elemento che la identifica. Lei ha cominciato come attrice, ha debuttato nel 1956 come attrice dopo aver fatto un provino al Piccolo di Milano con Streller, che poi in quel periodo era anche suo compagno, e dopo un paio d'anni cominciò a cantare qualche canzone. Però negli spettacoli teatrali Streller le disse: ma secondo me tu puoi cantare. E così poi è nata la cantante Ornella Vanoni, che però non ha mai smesso di essere attrice, perché intanto ha lavorato in teatro, al cinema, occasionalmente, ma ci ha lavorato. E Chalot dice proprio questo, riprendendo anche un'affermazione di Lucio Dalla, che diceva: Ornella si è sempre portata dietro l'attrice, perché lei le canzoni le interpreta con tutto il corpo. Questo poi lo dice, argomentando con, in maniera un po' più scientifica, Chalot nel libro. L'appuntamento è uno di questi, ma che abbiamo ascoltato prima, ma ce ne sono tante altre, praticamente tutte, in cui lei mette in scena queste canzoni che raccontano storie, che raccontano stati d'animo. No, basta pensare, che ne so, La voglia di sognare, Dettagli, Domani un altro giorno, i suoi classici, Una ragione di più, interpretando sì con la sua voce straordinaria, perché era una straordinaria cantante, questo non dimentichiamolo, ma interpretandolo anche con l'espressione, con il corpo, con il viso. E perciò poi Ci siamo innamorati di te, come dice il titolo del libro, perché noi ogni volta che ascoltavamo la Vanoni vedevamo una rappresentazione, e questo succedeva sia in concerto sia poi nelle molte apparizioni televisive.
0: E questa sua inquietudine, questa sua curiosità, questo suo vivere sempre andando avanti, cercando altro, mettendosi in gioco, in discussione, cercando emozioni, lo ritroviamo anche un po' nella sua vita sentimentale, a cominciare appunto da Streller, poi l'incontro con Gino Paoli.
1: Sì, nel suo caso, in questi casi che tu hai detto, soprattutto due incontri molto importanti, si tratta di due grandi artisti, vediamo anche l'idea che per Ornella Vanoni tra vita e, diciamo, arte, tra vita e musica, tra vita e teatro,
0: forse molto sottile.
1: Non c'era tutto, ovviamente c'era una dimensione privata, c'era una dimensione artistica e professionale, eccetera. Però queste relazioni, questi amori, fra l'altro, molto intensi, molto passionali, da quello che si racconta, ma da quello che poi è anche evidente, no? Dal lavoro fatto insieme con questi due artisti e con altri. Queste relazioni avevano un riflesso sulla professione e viceversa. Streller, l'abbiamo detto, un grande innovatore del teatro, un monumento, insomma. E Paoli, questo straordinario,
0: tra le pagine più belle della musica italiana, basta
1: Paoli, questo straordinario autore. Di solito si dice che, ed è vero in linea di massima, che i cantautori, anche se non sempre sono grandi cantanti, secondo me lo sono quasi tutti, però insomma si fa un po' questa, sbagliando forse, questa distinzione, dice vabbè, non sono, però è l'autore, quando canta la canzone la canta l'autore, nessuno poi la può cantare come lui, chiunque. E questo è vero anche nel caso di Paoli, però con Ornella Vanoni c'è comunque un dialogo. La canzone d'amore più importante che Gino Paoli le ha dedicato, che è Senza fine, e non è che Ornella Vanoni la canti peggio di Paoli, assolutamente, la fanno in modo molto diverso, ma l'intensità che c'è nell'interpretazione della Vanoni, per cui è stata scritta, cioè mentre Paoli dice Il domani senza fine eccetera, parla di lei, poi lei la canta, e tutto questo produce uno spessore, un'intensità. Stiamo parlando anche degli anni, dei primi anni 60, stiamo parlando di un momento in cui queste cose facevano colpo, perché
0: lei ha inventato proprio uno stile molto mimicile, molto intimo.
1: Il mondo era molto diverso dal mondo che viviamo adesso. Spesso si parla di lei o si allude a lei chiamando in causa anche l'eros, la seduttività, eccetera, ma questo succedeva in maniera naturale e comunque mai gratuita, mai ostentata. È chiaro che se uno canta una canzone d'amore vera, scritta dal tuo vero amante, che in quel momento impazzisce per te e ti dice tu per me sei senza fine, è ovvio che passa uno spessore proprio sentimentale enorme. E il motivo della sua forza era questa, anche se io credo che la canzone svolta della Vanoni, la canzone firma, diciamo, come dicono nella cultura anglosassone, la signature song, la canzone firma, sia l'appuntamento, perché l'appuntamento, per il momento che abbiamo già ascoltato giustamente in apertura, per il momento in cui è uscito, il 1970, un anno di grandi successi, aveva fatto altri due grandi successi, Eternità e Una ragione di più, ma L'appuntamento è veramente una storia. Una donna innamorata che aspetta l'amante, che poi alla fine scopriamo che questo...
0: Non arriverà mai.
1: In realtà la sua interpretazione è talmente forte che noi lo sappiamo già dall'inizio che questo poi non viene. Lo capiamo, ci arriva questa cosa.
0: È bellissimo anche il termine che usa Chalot nella sua intervista, dice lei somatizza il canto.
1: Sì, esatto. L'intervista di Chalot che poi chiude il libro è rivelatrice assolutamente, anche perché lui è un grande studioso. È l'unico, diciamo, che non credo l'abbia neanche conosciuto rispetto a tutti gli altri. Però meglio, cioè riesce ad avere uno sguardo anche appunto da studioso.
0: Quindi più oggettivo.
1: Sì, sì. È come se illuminasse poi tutto quello che è il libro fino a quel momento.
0: È bello anche nell'intervista di Maria Pia De Vito, a un certo punto lei sottolinea questo fatto che in un'epoca in cui la canzone era urlata, era inventato uno stile completamente diverso, in cui riusciva a dare forza e intensità però nella misura. A volte era più importante togliere che non aggiungere, però questo non toglieva nulla alla potenza poi espressiva con cui lei interpretava ogni brano.
1: Beh, ma questo probabilmente le viene, oltre che dalla sua unica personalità, anche dal teatro. Sì, quello che dice Maria Pia De Vito è giusto. Insomma, nell'intervista a Maria Pia si allude anche a Mina, no? La tigre di Cremona, poi ci arriva Zanicchi, l'aquila di Legonchio, tutte queste donne, metà donne e metà animali, un brutto dire, ma c'era questo bisogno di enfatizzare, no? Erano delle grandi voci. Mina è una voce straordinaria, eccezionale, non c'è nessuno come Mina per i virtuosismi che ha, per le tecniche che ha e per utilizzare la sua voce come uno strumento. Lei è come se suonasse uno strumento. La Vanoni anche, però la Vanoni interpreta a tutto tondo. Fra di loro c'è sempre stata uno, non dico una rivalità, probabilmente sì, ma anche un dualismo, no? Perché poi ci si rivedeva, in Italia c'è sempre questo dividersi in guelfi e ghibelline. Questo apparentemente in realtà, se uno segue la musica con interesse, con attenzione, non fa.
0: Però poi cantarono anche insieme.
1: Sì, certo. Hanno anche cantato insieme. In una fase tarda della carriera di entrambe hanno registrato una canzone che si intitola Amiche Mai, proprio per giocare su questa presunta reale rivalità.
0: Il gioco è un'altra caratteristica proprio della Vanoni. Lei aveva questa ironia, anche la malinconia era sempre giocosa, non era mai drammatica.
1: Sì, come tutte le persone molto intelligenti, era molto ironica e autoironica. Questo si vedeva sempre molto anche nelle interviste, anche in molte canzoni. Va detto anche che molte delle canzoni che hanno avuto, diciamo, un bel riscontro, Una ragione di più, Vai Valentina, Ricetta di donna, eccetera, erano scritte da lei. Lei scriveva testi di molte sue canzoni e infatti in un'edizione del premio Tengo fu premiata come miglior cantautore, nemmeno cantautrice, perché forse all'epoca non esisteva nemmeno la categoria cantautrice.
0: Infatti no. Questo forse non è abbastanza mai sottolineato, invece nel tuo libro lo è, che lei non è solamente un interprete, ma ha scritto e anche firmato vari testi.
1: Sì, molti, perché c'è una cosa che dice, vabbè, lei aveva tutto un pool di autori, poi era molto curiosa dei giovani autori, eccetera, però c'è una cosa che a un certo punto lei dice, mentre stava preparando un disco, i testi me li scrivo io, perché non è che ci sono tutti questi grandi autori in giro, e quindi con la sua proverbiale schiettezza.

0: e questo è un brano proprio scritto da Ornella Vanoni, una ragione di più, ma non solo cantautrice, ma anche per un periodo fu produttrice con La Vaniglia.
1: Sì, seguendo l'esempio di altri suoi colleghi, il primo è stato Adriano Celentano, che ha creato una sua etichetta, poi Peppino Di Capri, ma forse il primo è stato Peppino, insomma insieme, e poi anche Lucio Battista, che aveva la sua etichetta numero uno, lei ha creato questa, alla fine degli anni 70, questa Vanilla, che è un po' un gioco di parole sul suo nome Ornella e sulla vaniglia. È una donna molto golosa, quindi
0: rientra questo suo amore per la vita, per tutti i piaceri della vita.
1: E questa Vanilla è un'etichetta con cui lei ha pubblicato ben 12 album suoi e poi ha messo sotto contratto altri artisti, tra cui Sergio Endrigo, un grande cantautore con cui c'è stata anche una collaborazione. Lei ha cantato le canzoni di tutti i grandi cantautori italiani e di molti anche non italiani, quindi Endrigo è presente molte volte nel suo repertorio, nei suoi dischi e nei suoi concerti.
0: Un altro artista che lei ha sempre amato, al di là di Dalla, che ha dichiarato più volte anche nelle interviste che per lei era il numero uno e artista sotto tutti i punti di vista più intenso, con lui la musica aveva raggiunto il massimo dell'espressività. Lei ha interpretato più volte anche Battisti e Mogol.
1: Sì, lei ha fatto come molti cantanti italiani, ha interpretato Penso a te, che è un classico di Battisti e Mogol, e altre tre canzoni, tutte di Lucio Battisti e di Mogol, e Si viaggiare,
0: Anche io vivrò, Il tempo di morire, La canzone dell'amore perduto,
1: che stanno tutte nello stesso disco. L'elenco dei cantatori che hanno scritto per lei o di cui lei ha preso dei pezzi è interminabile, ma non soltanto italiani, praticamente gli italiani tutti: De André, Guccini, Fossati, Enrico Ruggeri, Bungaro, che è anche nel libro, ovviamente Gino Paoli, Luigi Tenco, ovviamente anche cantautori non italiani tradotti in italiano, ma anche direttamente in inglese. Lei per esempio ha inciso Yesterday dei Beatles in inglese, Name Kit Party, Jacques Brel, sono entrambe su un album chiamato Ai miei amici cantautori. Poi Leonard Cohen, Paul Simon, Genesis, Elton John, tradotti e non tradotti in italiano, perché una volta si traduceva di più in italiano il materiale anglosassone, adesso per fortuna succede molto di meno. Vabbè, lei era in grado di cantare in tutte le lingue, quindi non era un problema, non sarebbe stato e non è stato un problema per lei.
0: Non solo, anche questa sua curiosità e questo suo essere priva di qualunque tipo di pregiudizi gli permetteva anche di attraversare vari territori musicali, ma nello stesso tempo anche vari linguaggi. Abbiamo parlato del teatro, della canzone, ma anche del cinema e della televisione.
1: Certo, allora lei di cinema ne ha fatto poco, ma c'è un film che è rimasto nella storia del cinema italiano che si chiamava I viaggiatori della sera, insieme a Ugo Tognazzi erano due protagonisti, e Ugo Tognazzi era anche in quel caso regista. Un film notevole, distopico, di quelle storie un po'
0: tormentate,
1: un po' inconsuete sicuramente. Poi di recente ha fatto un paio di altre cose, e la televisione è una presenza televisiva,
0: ha fatto conduzioni di tantissimi programmi, sì,
1: a fianco a Paolo Ferrari e Gigi Proietti. Sì, sapeva fare tutto. E poi per quanto riguarda i territori musicali di Napoli, abbiamo detto dei cantautori italiani, abbiamo
0: e
1: detto
0: che l'altro amore è il Brasile,
1: e non possiamo dimenticare il Brasile, il disco fatto insieme a Vinicius de Moraes e a Toquinho, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, definito uno dei più bei dischi italiani di sempre, e per molti, per quelli che amano le classifiche, io non sono tra questi, ma per quelli che amano le classifiche, il miglior suo album, inciso con La Vaniglia appunto, in cui Sergio Bardotti, uno dei suoi parolieri di fiducia, aveva tradotto canzoni di Vinicius de Moraes ma anche di Chico Buarque. E quello che entra poi nel ragionamento che stiamo facendo è che in questo disco c'è anche Anna McCora quasi improvvisata in sure, cioè si sente lei e Toquinho e Vinicius che parlano come stiamo parlando io e te, anzi se possibile ancora più informale. Senti, ma noi potremmo fare Anna McCora, sì, come fa Anna, Toquinho accenna alla chitarra, improvvisano e quella registrazione resta nel disco ed è nel flusso, cioè non c'è nessuno stacco con il flusso brasiliano che domina l'album e che è il marchio dell'album. Questo a riprova di quello che lei sosteneva, cioè che la melodia, in realtà la grande melodia, non ha una nazione precisa.
0: Infatti, come ad esempio adesso Maria Pia De Vito, che è appena uscito con questo disco Barque
1: Ana,
0: lui traduce i brani di Chico Buarque in lingua napoletana.
1: Sì, questo poi l'ha fatto, diciamo, d'intesa con Chico Buarque. È un progetto di tutti e due. Sì.
0: I due sud che si rispecchiano e parlano costantemente.

0: E questa era proprio Anima e Cor nella splendida interpretazione della Vanoni. Dicevamo che lei interpretò anche alcuni brani di Tenco e anzi spesso le sue versioni sono quelle che conosciamo di più.
1: E infatti io all'inizio avevo una perplessità sul titolo del libro, Ci siamo innamorati di te, perché l'allusione è a una canzone di Luigi Tenco. Poi però, parlandone anche con l'editore, ci siamo detti: guarda, sì, è vero questo, e quindi potrebbe essere fuorviante, ma in realtà molte delle canzoni di Tenco, come per Paoli, ma per Tenco di più, per tristi motivi, molte di queste canzoni sono più note nella versione di Ornella Vanoni, che le ha sempre cantate. E Tenco è morto molto giovane, la sua popolarità era limitata agli anni in cui è stato attivo, invece la Vanoni le ha sempre cantate queste canzoni. Paoli e Tenco erano i suoi pilastri, ci sono interi album dedicati a questi due cantautori, e lei era la loro interprete ideale, anche per quanto riguarda Luigi Tenco.
0: E poi lei ha vinto proprio la targa Tenco nell'80.
1: La targa Tenco. Erano canzoni che potevano andare sia al maschile che al femminile, erano talmente tematiche, talmente alte, insomma universali, diciamo, canzoni sull'amore, la passione, il disagio di vivere, quelle vanno bene per tutto e in tutta l'epoca.
0: Lei era una donna bellissima, ma quasi non sembrava accorgersene, anche se però aveva dichiarata in più di un'intervista questa passione per l'eleganza. Infatti, con la sua ironia che la caratterizza, in alcune delle ultime interviste diceva appunto che lei avrebbe voluto indossare questo vestito di Dior.
1: E questo era un modo anche per sdrammatizzare l'incombere dell'età. Sì, era di un'eleganza discreta, essenziale, direi che ce l'aveva proprio nel DNA per il tipo di mondo in cui è nata, in cui si è mossa. Però, sai, tutto questo non sovrastava mai la sua levatura di artista. Io mi accorgo per esempio che quando c'è il Festival di Sanremo, tra poco ci tocca, i commenti su alcuni siti, su alcuni giornali, sono molto di più sulle outfit dei cantanti in gara che non sulla canzone che cantano. Probabilmente c'è più da dire sugli abiti che non sulla canzone, però sembra che sia quasi più importante quello, no? Mentre invece, se tu senti la Vanoni, la senti cantare e basta. Poi c'è il suo personaggio, la sua eleganza, la sua, ma qualunque cosa avesse indossato l'avrebbe indossato alla grande, quindi però le piaceva, certo. E insieme a questa battuta di Dior però ce n'è un'altra in cui diceva, nello stesso periodo diceva, sì, però la cassa deve essere di un legno grezzo, di un legno non di qualità, tanto poi si deve bruciare.
0: Cioè, sapeva affrontare anche tematiche drammatiche, però sempre con questa sua...
1: Parlava di lei, no, parlava di lei, della sua scomparsa dal mondo che sentiva vicina, avendo superato i 90 anni, e diceva, abbiamo quello con la casa, tipo, anche fare straordinario questo, no?
0: No, no, è bellissimo, è proprio emblematico di questa sua capacità di trovare sempre spunto ironico in tutto e vivere la vita con intensità, ma anche con molta leggerezza, come emerge moltissimo anche dal tuo libro. E poi stavamo parlando del suo amore per Napoli, e c'è stato anche l'incontro con Pino Daniele, Anima, nel 2009, di cui hanno inciso proprio un duetto.
1: Sì, certo, un duetto. Anche se c'è stato, questo lo racconta Rosario Germano,
0: l'incontro precedente nel 70,
1: c'era stato un incontro precedente
0: di Claudio Mattone,
1: che quello è tutto da immaginare, perché nel 1977 Pino Daniele e Rosario Germano avevano 22 anni ed erano due ragazzini degli anni 70 napoletani, non famosi, non ricchi, non... E arriva questa, che era Ornella Vanoni nel 77, da molti anni era Ornella Vanoni, vede questi due col giubbino di jeans, con i capelli lunghi, con la barba, la chitarra in mano, la sigaretta, questi due si intimidiscono un po', e lei era la Vanoni con la sua voce, col suo stile, col suo comportamento, con i suoi abiti. Io avrei voluto essere presente. E perché la Vanoni è andata a salutare Claudio Mattone, Pino e Rosario stavano registrando negli studi di Claudio Mattone, Terra Mia, il primo album. C'è stato questo incontro e molti anni dopo, credo una trentina, sì, nel 2009, c'è stato questo duetto in un disco di duetti.
0: E poi vi ho detto che la Vanoni amava proprio condividere questo momento della canzone, duettare.
1: La Vanoni ha duettato con tutti, è molto difficile tenere conto degli artisti con cui ha lavorato, anche perché insomma ha avuto una carriera lunga, ma era anche il suo spirito, era anche il suo stile, per cui jazzisti internazionali come Jerry Mulligan, grande jazzista italiano Paolo Fresu, tutti cantautori italiani, hanno tutti duettato con lei o hanno scritto per lei. Le ultimissime leve, Dito nella piaga, Elodie, Mahmood.
0: L'apertura verso gli altri, verso il nuovo, è un altro aspetto che emerge spesso dalle pagine del tuo libro. Come diceva Rosario Germano, diventava subito amica di tutti i suoi musicisti, era trasversale, le piaceva lavorare con i giovani e non si poneva mai come la star, ma piuttosto si metteva in gioco.
1: Però guarda che qui sono artisti che lei, artisti, cantanti, colleghi, che lei poi portava nella sua orbita. Cioè, se tu senti Mahmood che duetta in questo brano Santa Allegria, senti un Mahmood diverso, non senti quello che più o meno passa nel mainstream, senti un artista che si sta impegnando, perché ha delle doti sicuramente di interprete, ma che si sta impegnando al massimo e che
0: perché devi stare con
1: sente, certo,
0: con una,
1: certo,
0: la musica,
1: c'è la consapevolezza. Io mo sto facendo il duetto con la Lanoni, fammi una... infatti il risultato è molto buono, sì, è un bel risultato.
0: Ma la tua canzone preferita di Ornella Vanoni?
1: La mia? Ma guardi, io a queste domande non so mai rispondere, perché non ho mai canzoni preferite, né ho artisti preferiti, né ho classifiche. Se posso rispondere citando più titoli, allora devo dire sicuramente Dettagli, che è un pezzo di Roberto Carlos del 73 con testo italiano di Bruno Nauti, c'è un bellissimo testo. E poi sicuramente L'appuntamento, Vai Valentina, che è un pezzo sul testo di Ornella Vanoni, tutto il disco con Vinicius, vabbè, e poi non la finiamo più.

0: è stata sul palco fino all'ultimo momento, anche quando ad un certo punto aveva annunciato la sua fine agli 80 anni, poi ha deciso di festeggiare i suoi 60, poi ha deciso di festeggiare i suoi 90 anni. Insomma, alla fine il palco è stata la sua vita sempre.
1: Sì, anche se gli ultimissimi anni sono più certo. Episodi discografici. Lei ha fatto un disco quando ha fatto 80 anni dicendo questo è l'ultimo, vabbè. Poi ha pensato di farne uno quando ne ha fatti 90 e poi ne ha fatto ancora un altro in cui che si chiama Diversa, che è l'ultimo album suo del 2024, quindi appunto aveva 90 anni, essendo nata nel 34, in cui riprende, e questo diciamo entra anche nel ragionamento che stiamo facendo, riprende alcuni suoi brani classici, tra cui questo Santa Allegria, da diversi periodi della sua lunga carriera, facendoli arrangiare da arrangiatori moderni, contemporanei, da gente di 30 anni, di 25 anni, che fanno suonare il disco in una maniera contemporanea. Però la voce è della Vanoni, perché la Vanoni in realtà è sempre contemporanea, come tutti i grandi artisti in tutte le discipline.
0: Il libro si chiude con racconti di tanti grandi artisti, da Caterina Caselli, Paolo Conte, Gigi D'Alessio, Emma Dante, Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Masini, Mogol, Mara Maionchi. Ma prima ancora, l'ultima intervista è quella con Cagnolo Guercio, in cui dice che Ornella Vanoni merita proprio un corso di storia sulla sua vita, sulla sua arte, sul suo percorso artistico.
1: Beh, questo si inserisce un po' nella linea che sta sostenendo in questi ultimi anni Cagnolo Guercio, che è un artista con una sua produzione, con il suo stile, è un cantautore, un cantante, un chitarrista, eccetera, però è anche uno storico della canzone, della forma canzone, soprattutto italiana. Lui è un sostenitore, questo è un grande patrimonio della cultura italiana, la canzone, proprio la canzone, ma nemmeno necessariamente quella d'autore, perché vabbè, è chiaro che i grandi cantautori, De André, De Gregori, questi qua, che è ovvio che sono grande cultura, ma Canio insiste molto anche sulla canzone più popolare, che poi, voglio dire, queste sono definizioni di comodo, poi in realtà le canzoni o valgono o non valgono, non c'è tanto da dividere in maniera più colta la mia cosa. E secondo lui, ma io condivido questo pensiero, forse noi in Italia non siamo sempre stati pienamente consapevoli di questo patrimonio, perché l'Italia è la patria del bel canto, del melodramma, abbiamo avuto dei personaggi enormi, giganteschi, Puccini, Verdi, no? Basti pensare che fino a pochi anni fa questa musica era chiamata musica leggera, era chiamata canzonetta, a sminuire. E invece no, Canio non sbaglia quando sostiene che questo tipo di canzone, ma anche le canzoni tra virgolette commerciali, se questo termine ha un senso, riflettono comunque la storia del nostro paese, la storia, la sensibilità, i cambiamenti, eccetera, e quindi andrebbero insegnati nelle scuole. È chiaro che se poi insegnate, la Vanoni deve avere un ruolo, come dire, dominante in questo ipotetico corso.
0: No, ma è un bellissimo progetto, io penso che valga veramente la pena, perché come appunto dice Lo Guercio, i 3 minuti di una canzone possono fermare il tempo, quindi...
1: Ma guarda, ti dico di più, trasferendoci in un'altra dimensione geografica, c'è una canzone di Bruce Springsteen che si intitola No Surrender, Nessuna Resa, e in cui c'è un verso che dice, ovviamente estremizzando quello che noi stiamo dicendo, abbiamo imparato più da una canzone di 3 minuti che non in tutte le sciocchezze che ci hanno insegnato a scuola. Io non sono d'accordo, però quando avevo 17 anni pensavo esattamente questo e allora era vero. Poi vabbè, a scuola bisogna anche andarci bene.
0: Però ha ragione, perché è assurdo che si studi la letteratura, che si studiano le poesie e non si studi la canzone, che in realtà è una poesia più delle volte, chiaramente non tutte, però ce ne sono tante, come appunto queste cantate della Vanoni, di Gino Paoli, di Dalla, di De Gregori, di André. Abbiamo dei grandissimi artisti.
1: Sì. Guarda che già da molti anni ci sono canzoni di André, credo soprattutto La Guerra di Piero, che è nelle antologie, e poi forse io non vado a scuola da molti decenni, quindi non sono informato sui manuali di letteratura italiana, credo che dovrebbero esserci anche altri, Paolo Conti, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, cioè, Lucio Dalla, eccetera. Però è anche vero che soffermarsi solo sull'aspetto letterario, cioè sul testo della canzone, è un po' limitativo. Quando si dice...
0: Perché la musica è parte integrante.
1: Sì, quando si dice in realtà sono poesie. Le poesie funzionano bene solo sul foglio, solo sulla carta, solo da leggere. Le canzoni hanno più valenze perché c'è la musica, prima cosa, la melodia su cui si appoggiano i versi. Poi c'è l'arrangiamento, c'è l'interpretazione, c'è la capacità della canzone di raggiungere un pubblico molto vasto, il che non vuol dire che è meglio o peggio della poesia, quella più accademica, diciamo. Secondo me la vera distinzione è tra belle e brutte poesie e belle e brutte canzoni, tenendo presente che sono due sistemi diversi con dei punti di contatto.
0: Samuele Bersoni dice che è stata la sua amica più irriverente, e anche Cagnolo Guercio parla di passioni anarchiche vissute fuori dalle regole sociali. C'è anche questo, appunto, questo spirito suo che era apparentemente ribelle a tutte le regole codificate.
1: Ma sì, guarda, se tu pensi che stiamo parlando, l'abbiamo detto, i suoi esordi sono a metà degli anni 50 e lei aveva questa relazione con Strehler, che era sposato. Era un'Italia, ripeto, molto molto diversa da quella di oggi. Io ero appena nato, mi hanno detto, però ho vissuto gli anni dopo e gli anni erano molto diversi, la morale comune era molto diversa, anche se poi una cosa sono le ideologie dominanti e una cosa è poi la vita vera e concreta delle persone. Strehler era sposato, Gino Paoli era sposato mentre stava con lei, e lei si sposò con Lucio Ardenti mentre stava con Paoli, e Paoli ha avuto due figli a distanza di 4 mesi, uno dalla moglie Anni, uno dalla Sandrelli, perché poi entra anche la Sandrelli nel gioco. Erano anni, diciamo, di grande rottura da questo punto di vista. Non che queste cose vadano, come dire, prese ad esempio, stiamo parlando sicuramente di situazioni che creano sofferenza e travaglio, non è che dobbiamo prenderla tanto alla leggera. Quello che si può dire di Ornella Vanoni, ma anche di Mina negli stessi anni, è che non si nascondevano. È vero, direi tu, vivevano una situazione privilegiata, erano persone benestanti, amate dal pubblico, e erano più liberi di fare quello che volevano. Questo è vero, però erano anche anni bigotti quelli, non è che Mina ebbe un figlio fuori dal matrimonio e per anni non andò in televisione. Per questo motivo qua Umberto Bindi subì una fatua dalla televisione italiana perché non nascondeva la sua omosessualità, Dario Fo per le sue idee politiche, cioè c'erano dei limiti molto forti. Questo lo dice, mi sembra, Michele Serra nel libro. Dice: se i giovani d'oggi sapessero in quali anni è vissuto e si è affermato Ornella Vanoni, capirebbero quanto è stato importante anche per la storia del costume italiano, delle nostre abitudini, della nostra morale, della nostra vita, poi di tutti i giorni. Quanto sono stati importanti personaggi, lei e altri personaggi come lei. E solo che, sai, sono passati tanti anni, come fai a raccontarlo a chi non c'era? Già chi c'era, sento, se lo ricordo. Però l'idea che passa è sicuramente quella della libertà.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli. And

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

I get older, losing my hair, many years from now, I will still be sending me a valentine. A birthday ring, this bottle of wine. Sono cancerato, ritmo sincopato, non ne va. Ritmo, ritmo, non ti fa finta, va, va, risulta. Ti vedo.

affacciato un professore, professore, buongiorno, che bella sorpresa, una sera, buongiorno, allora, sapete quante ore di pranzo non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera, no, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiato. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? I fantasmi, questi fantasmi, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di bercere un altro bicchiere. È buona. Dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. E certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Questo è Melchiorre.

0: professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra villa. Siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, sei troppo buono. Io torno dalla vostra villa. Arrivederci, tanti ossequi, professore, buongiorno.
1: Signor, se un giorno per combinazione professore mangasse la lezione, fatemi solo un cenno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà. Non l'acqua minerale, lo curaggio Gesù.

d'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi de vive, ma perché non mi va bene?

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, e che tenga guai mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E ti prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi vuoi?

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che sì, tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure tutto sente morire.

tu sei una cosa grande per me. Una cosa che tu stessa non sai. Una cosa grande.

sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così.

aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata a 12 anni non è né il primo né l'unico caso.

dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: tanto, non sto proprio bene a riguardo e...
1: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

0: Fantasma di un passato che non si sa più niente. Uscito dalla fossa, tornato tra la gente. Mi muovo indifferente e niente fa più male. Sono quello che sono e vale quello che vale. Adesso sono solo perché solo voglio stare. Sono solo, ma tengo lo spessore. Puoi toccare, ma tocca piano. Sono un animale e faccio brutto. Sono un cazzo di immortale e non mi serve il rispetto. Non mi serve adesso, perché chi sbaglia paga. E sto pagando tutto, reo confesso. Fine pena. Mai fine pena. Ma sto frisco manco fosse appena asciuta la galera. Mi sento nel momento, mi sono allenato tanto. Sono sempre stato solo nel momento del bisogno e me ne vanto. Male accompagnato ogni tanto, zero pentimento. Morto e ritornato 2-3 volte, ho perso il conto, lo sento. Ma il conto delle volte che sono stato accoltellato non l'ho perso, l'ho memorizzato. Tornato solamente per rispetto di me stesso e non c'è verso, in questo so diverso, mi viene naturale di riflesso, vado giù e poi torno su come l'amaro, mi butto giù da solo, mi faccio il sangue amaro e torno su lo stesso, lo stronzo più tenace della scena, me stesso, so stato quello, adesso so questo, sempre lo stesso, sempre me stesso, e non mi fermo niente, sulla mente a certe, sto cade, aspetta, abbraccia concerte, e se mi devi offendere, impegnati di più, non ho tempo da perdere, non con la tua tribù. Se stai sotto, io sto su. Se vai sopra, vado giù. Bu! Sono la tua nemesi, non la tua servitù. A me, pure a Napoli, mi chiamano Zulù. Arrivai con un barcone all'area nord, mezzo Gesù. Terrone di merda sulla pancia è il mio tattoo. Perciò, se mi devi offendere, impegnati di più.
1: Rimane non fa un euro si non sbatte in mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te la scrive? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

A Rai Radio Live Napoli sono le 20. Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

A metto un coppoletto e quando si addormuta, alla si aspetta. Aspetto io una pizza che si scende. Le sciacquo il rode in mano e lava la faccia. Si tenga genie po', si tenga genie po'. Piglio vaniella, ho sapone ora sole. La barba è fatta, la barba è fatta.

quattro da notte. A trase quando spoglio che fatica, a mingrindolita la si aspetta. Aspetto io una pizza che si sceta, che si sceta.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: con ma da poca picchita va bene.
1: Perché? Cedo la pala e mi ha chiamato.

0: Vietname non c'è sta niente fa, ok Napulita, tu fai l'America, tu fai l'America, tu fai l'America.
1: Americano, morisci, c'è ste piede, cammello, vietti, cabal.
2: Chi fuma?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: da chiù.
1: Un secondo a chiù. Ma che dicono?
0: Dicono che per fare amore mo sa da dicere a kiss me I love you.
1: I love you. Ma che dici?
0: Dicono che c'è una samba, una rumba e il cia cia cia.
1: Il cia cia cia e poi.
0: Ma quando è innamorata sanno passare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 13 maggio, e inizia una nuova ora di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, una radio digitale della Rai che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, ma con uno sguardo anche alla scena musicale attuale, del presente e del futuro. In questo programma in particolar modo parliamo di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e da appunto Round Naples, dai dintorni di Napoli. Innanzitutto, prima di iniziare con le news e col percorso musicale di oggi, vi chiedo come state, come sta proseguendo questa settimana. Si avvicina sempre di più, ridendo e scherzando, non solo l'estate, ma anche la sessione di esami estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno affrontare delle prove intercorso o degli esami. Ecco, mentre studiate potete ascoltare questo programma come sottofondo musicale, vi ricordo, in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, è disponibile, o sapete, anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi parliamo di un bel po' di artisti della scena musicale partenopea, di un bel po' di brani che sono stati droppati in

musica internazionale, l'unico momento in cui ci spostiamo parecchio nei dintorni di Napoli, trovando delle news che collegano la scena napoletana e italiana con la scena musicale internazionale. Partiamo anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con il protagonista della prima notizia del giorno, Joel Air, Tutto è possibile.

Credo che nella vita ci siano delle emozioni difficili da spiegare, e tra queste secondo me c'è l'emozione che sorge a ogni napoletano ogni volta che ascolta la voce del grande Pinotto, di Pino Daniele. Con questa filosofia abbiamo iniziato l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round the Naples con Silvio Martino, e con i brividi che ci vengono ogni volta che ascoltiamo Tutto è possibile di Joelier e Pino Daniele, la title track dell'ultimo album di Emanuele. Proprio da Joelier partiamo con le news di oggi, perché non parlavamo effettivamente di lui da un bel po' di tempo, da qualche settimana forse non era protagonista proprio di una notizia, perché Joelier sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, in particolar modo la scaletta del suo tour estivo. Ricordiamo che ha non una, non due, ma ben tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno 2026. Poi ci sono le date a San Siro, all'Olimpico, allo stadio Franco Scoglio a Messina, all'Arena del Mare di Termoli, e poi altre date per i festival Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Allora, in questa scaletta che ha pubblicato con un post su Instagram si leggono chiaramente un bel po' di tracce che appartengono anche ad epoche diverse della discografia di Emanuele. Questa qua è una cosa anche utile per chi volesse ripassare le canzoni in vista dei concerti appunto estivi. C'è 081, quindi dell'ultimo disco, c'è Mo Volevo Far Us del Coraggio dei Bambini, ci sono pezzi come Un'ora, Sei Stato Tu, Money, L'Ultima Poesia, ci sono anche dei titoli che sono affiancati, probabilmente perché Emanuele sta preparando dei mashup e dei remix con queste canzoni, come ad esempio Per Caso e Momank, che in comune hanno il featuring con Sfera Ebbasta, così come Amo Ma Chi Te Sap e Cadillac, che sono messe vicine perché insomma c'è un feat comune che è quello di Marcello, a.k.a. Envichilla. Ma la cosa che più incuriosisce i

fan sono delle tracce che sono blurrate praticamente, quasi censurate. In tanti hanno pensato che si tratti di brani che devono ancora essere pubblicati, quindi al momento sono inediti. In tanti hanno ipotizzato brani presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile, ma non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale riguardo una deluxe edition di questo album. Speriamo a questo punto che prima dell'album Emanuele possa regalarci nuova musica, magari quanto prima, così c'è più tempo per riuscire ad imparare a memoria queste nuove canzoni. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Liberato, Radio Liberato. Questo

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Napoli Queen di Liberato, un singolo che contiene il sample e un richiamo esplicito alla canzone di Fetty Wap, Trap Queen. Questo singolo è contenuto naturalmente in Radio Liberato, il solito regalo annuale che il cantante, l'artista napoletano mascherato fa ogni anno alla sua grande fanbase in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo, perché grazie al suo sound riesce molto facilmente a rompere i confini delle barriere nazionali. Abbiamo naturalmente approfondito questo progetto largamente nella puntata di lunedì di questa settimana, dell'11 maggio, che ovviamente trovate in podcast su Rai Play Sound. Abbiamo parlato anche dell'idea che ha avuto Liberato di annunciare, di far ascoltare in anteprima questo album in diretta su Rai Radio 2, impossessandosi anche dei canali social, appunto, della radio. Venerdì scorso sono usciti poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Roberto Corrida che abbiamo commentato ieri, il nuovo singolo di Clementino Children in collaborazione con la Yeba, i nuovi singoli di LDIK7, di Florinda, il nuovo mixtape di Peppe Sox, ed è uscito anche un nuovo brano di Luca Notaro che si chiama Ultima Corsa, un singolo che arriva a un po' di mesi di distanza dal suo penultimo ormai brano, è droppato a novembre del 2025. In questo nuovo singolo Luca sperimenta molto su una prod fatta da lui, Fulvio e Visions, ma al centro, insomma, c'è sempre il blues che contraddistingue la cifra stilistica di questo cantautore della provincia di Napoli, ma ascoltato un po' in tutta quanta Italia. Allora ascoltiamo quest'ultimo singolo di Luca Notaro, Ultima Corsa.

E con questo singolo chiudiamo la grande parentesi riguardo le release della settimana scorsa, perché Ultima Corsa, il nuovo brano di Luca Notaro che abbiamo appena ascoltato, è uscito venerdì scorso. Complimenti a Luca, al bluesman di provincia. Chiudiamo questa parentesi perché oggi e nelle prossime puntate apriremo il discorso riguardo le uscite di venerdì prossimo, e cioè del 15 maggio. Nel frattempo, tra poco commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Artify

0: Artifive con Fucile e Macchinoni, parleremo di Artifive ma anche di Joelier nella puntata di domani in merito alle certificazioni della settimana. Nel frattempo, non so se lo sapete, ma credo insomma di sì, visto che il post ha fatto quasi 270.000 like sui social, Artifive ha annunciato un nuovo album, sì, ma ha detto che Vittoria, il titolo del suo nuovo album, uscirà entro un anno dal giorno in cui l'ha annunciato, e cioè da martedì scorso. In un'epoca in cui si annuncia e si pubblica tutto molto velocemente, in cui i progetti nelle classifiche stanno per poco tempo, in cui ci dimentichiamo di tutte le release che ci sono, Arti ha detto: io mi anticipo, vi dico che uscirà questo progetto entro un anno. Una cosa interessante che approfondiremo. Nel frattempo però passiamo a un altro argomento tipico di ogni settimana di Round Ripples, e cioè quello delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, appunto parlando proprio di vendite, della scorsa settimana in Italia. Partiamo dal 30° posto, perché c'è Thriller di Michael Jackson, effetto sempre biopic. Al 26° c'è una new entry, e cioè un'edizione speciale di Wish You Were Here dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni dall'uscita di questo album. Questo ci fa capire che la musica dei Pink Floyd venderà sempre. Al 25° posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, al 24° Sacro di Serena Brancale, poi Persona di Marra al 23° posto, scende di 20 posizioni. È un disco che comunque è uscito 6 anni fa, la settimana scorsa stava al 3° posto perché è stato ristampato il vinile, se non erro, di questo album. Poi c'è Luchè, Ernia, Kid Yugi. Al 19° Il Supervissuto di Vasco Rossi, al 18° Santana Money Gang in joint album di Sfera e Shiva, poi l'album di Fulminacci, poi l'album dei BTS, poi Blanco, poi Joelier con Dio lo sa atto secondo al 14° posto, poi Mediterraneo di Brescia. Al 12° sale di ben 54 posizioni Number Ones di Michael Jackson. All'11° La Bella Vita di Artifive, l'ultimo per ora album droppato dal rapper di Milano. Poi Achille Lauro, poi Bad Bunny, Kid Yugi, Giuli con Solito Cinema al 7° posto, Disincanto di Madame al 6°. Al 5° c'è l'album delle colonne sonore del biopic appunto di Michael Jackson. Al 4° posto Tutta Vita Sempre di Olly. Al 3° Tutto è Possibile di Emanuele. Al 2° posto debutta Nerissima, il nuovo album di Nerissima Seppe, un grandissimo risultato per lui. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, che non si muove dalla prima posizione in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più alta, e cioè da Nerissima, di Nerissima Seppe. Questo è Ridere di Te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra

Nerissima ha omaggiato il suo artista preferito, e cioè Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. Abbiamo ascoltato Ridere di te 2026, un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che si chiama appunto Nerissima, che vuol dire fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma. Trovate le precedenti puntate, insomma, lo sapete, in podcast su RaiPlay Sound. Lo ripeto una volta in più perché magari c'è qualcuno che si connette in media stress nel mezzo del programma, magari non ci segue neanche abitualmente, quindi è giusto ricordarlo magari qualche volta in più. Stiamo commentando le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Passiamo alla classifica dei singoli, tante sorprese e tante riconferme. Sicuramente il brano che sale di più in classifica tra le prime posizioni è Billie Jean di Michael Jackson, che sale al 10° posto in Italia rispetto al 26° posto occupato la settimana scorsa. Al 9° c'è Cantilene di Giulia Olli, poi Canzone d'amore di Emanuele. Al 7° c'è Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, un singolo estratto dall'ultimo album di Serena Brancale. Al 6° posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, poi Tu mi piaci tanto di Saif, Obsessed di Shiveanna al 4°, La testa gira di Fred De Palma, Nit e Themyscira al 3° posto. Io ve l'avevo detto a Dio che questo brano aveva bisogno di un po' di settimane per salire in classifica, doveva essere capito e soprattutto dovevamo entrare un po' nella vibe estiva per far sì che appunto venisse fuori il potenziale vero di questo singolo. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, e al 1° posto c'è, da ben 10 settimane di fila, siamo arrivati in doppia cifra, Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. E vabbè, che la dobbiamo fare? La ascoltiamo, la grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, Samurai J, Ossessione.

Questa canzone è appena uscita, vi dico che ha del potenziale, secondo me può diventare una delle grandi hit di quest'estate 2026. Ovviamente sto scherzando, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J e Vito Salamanca, Ossessione, su Rai Radio Live Napoli, il singolo più venduto della scorsa settimana in Italia per la decima settimana di fila. In tutto questo si avvicina anche l'uscita del nuovo album di Samurai J, Amatore. Non vediamo l'ora di ascoltare insieme questo progetto e di scoprire cosa avrà combinato il signor Gennaro da Mugnano di Napoli insieme ai suoi producer. Passiamo alla prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, cioè rispondiamo alla vostra domanda e che già fanno da Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto ci sono stati diversi eventi negli scorsi giorni, ad esempio lunedì c'è stato il concerto di 13 Pietro a Napoli, ma ce ne saranno tanti altri in questa settimana. Per quanto riguarda spettacoli di stand up comedy o comedy, c'è un appuntamento con il Kamikaze Tour 2026 di Lazzaro Rossi domenica. Per quanto riguarda le experience musicali, c'è venerdì a Napoli una music experience Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin a Lume di Candela. Per quanto riguarda i concerti invece, tante date napoletane di tour nazionali, ad esempio giovedì, domani ci sarà la tappa napoletana del Tour Live 2026 di Shiva. Ho visto che sui social, insomma, Shiva sta pubblicando un po' di contenuti che ha registrato di performance delle sue tappe in tutta quanta Italia. Ho visto che c'è stata una forte partecipazione anche a Napoli, insomma è prevista tanta gente. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'ultimo album di Shiva, Mayday, featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

giustamente Ste all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Giornate Sole, dice: ma che giornate sole, ma vengo tutte cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, non è un'idea cattiva, se non fosse che siamo appena a metà maggio, ma si avvicina sempre di più il periodo estivo e noi di Round Ripples vi accompagniamo anche attraverso tutte le hit estive che vengono pubblicate in questo periodo, in queste settimane, verso appunto l'estate. Comunque continua l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round Ripples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Jolier e delle scalette dei suoi concerti estivi, poi abbiamo parlato di altri singoli rilasciati la settimana scorsa, in particolar modo del nuovo brano di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la prima delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Ora è giunto il momento di aprire la seconda rubrica, cioè quella sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale della scena musicale internazionale e mondiale, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra la musica napoletana, italiana e appunto la scena internazionale. Non potevamo non partire da questo grande collegamento e da questa grande competizione musicale europea che è l'Eurovision Song Contest 2026, perché giorno dopo giorno, ora dopo ora, aumenta sempre di più la Saldavinci mania. Saldavinci ieri si è esibito nelle semifinali, anche se l'Italia è automaticamente qualificata già alle finali perché fa parte dei Big Five. Comunque Sal, ancora prima che iniziasse ufficialmente la competizione, aveva già conquistato non solo il pubblico europeo ma anche gli altri cantanti, no? Ho visto tanti altri artisti in gara fare dei video su Instagram, su TikTok, proprio sul suono di Per Sempre Sì, e anche la coreografia, insomma, sembra aver conquistato un po' tutti. A commentare l'Eurovision per l'Italia saranno e sono Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico ormai della telecronaca italiana dell'Eurovision, e l'obiettivo che hanno dichiarato è naturalmente quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano. Ovviamente vi aggiornerò anche riguardo meme e trend che nasceranno da questo Eurovision. Nel frattempo vediamo cosa combina il nostro Saldavinci, che sembra essere insomma tra i favoriti per questa competizione. Lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

Kate Oyou, per sempre sì, di Sal Da Vinci. Ovviamente non potevamo non aprire la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì senza ascoltare la canzone che rappresenta l'Italia all'estero, questa competizione musicale europea, nonché un brano di un orgoglio partenopeo, di un orgoglio napoletano. Forza Sal, ovviamente ci aggiorneremo sempre in Round Naples riguardo questa competizione che sta entrando proprio nel vivo. Noi proseguiamo con le news dopo aver aperto ovviamente parlando dell'Eurovision, e parliamo di un'altra competizione, questa volta sportiva, calcistica, che vedrà non una, non due, ma ben tre cerimonie di apertura. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Ci saranno tre spettacoli che apriranno la competizione, uno negli Stati Uniti, uno in Messico e un altro in Canada, e ci sono delle line-up di artisti veramente interessanti. Negli Stati Uniti ci sono Tyler, Emma, Lisa, Katy Perry, Future e Anitta. In Messico Tyla, Maná, Los Angeles Azules, Lina Downs, J Balvin, Danny Ocean, Belinda e Alejandro Fernandez. Mentre in Canada ci saranno William Prince, Vega Dream, San Joy, Nora Fatei, Michael Bublé, Jessie Reyes, Eliana, Alessia Cara e Alanis Morissette. Tanti nomi molto grandi e importanti. C'è una piccola quota di rap, trap, in generale di mondo urban all'interno di queste line up, e c'è tanto reggaeton, soprattutto ovviamente in Messico, no? Sono J Balvin, Tyla. Negli Stati Uniti si esibirà, oltre a Future come abbiamo visto, anche Anitta, un artista che recentemente ha collaborato un pezzo italiano che abbiamo nominato proprio prima e che abbiamo detto sta crescendo sempre di più in classifica dopo un inizio, uno start un po' così così nelle charts italiane. Parlo di La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta ed Emi Schilla.

ve l'avevo detto, serviva qualche settimana per poter vedere questo pezzo nei primi posti delle charts digitali, delle classifiche di vendite dei brani appunto più ascoltati e più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato La testa gira, una delle hit estive di Fred De Palma. Questa in particolar modo è in collaborazione con Emischilla e Anitta, che è una delle pop star più grandi a livello mondiale. Tra l'altro Anitta canta anche in italiano all'interno di questo brano, un grande omaggio alla lingua italiana e anche una grande voglia di mettersi in gioco, no? Cantando in una lingua che non è la sua, perché appunto lei è brasiliana. Comunque ci aggiorneremo anche riguardo le hit estive a livello mondiale le prossime settimane. Nel frattempo parliamo di un argomento che ormai è diventato una costante delle ultime due o tre settimane, e cioè il successo di Michael Jackson nelle piattaforme digitali, nelle classifiche, dopo l'uscita del biopic. Perché settimana dopo settimana rompe nuovi record Michael. In particolar modo la settimana che è appena passata è stata quella con il maggior numero di streaming di sempre nelle charts digitali per Michael. A distanza di quasi 17 anni dalla sua scomparsa, l'eredità del king del pop continua a fare tanto rumore e tanti numeri, e anche i Jackson 5 hanno aumentato i loro streaming, pensate, del 400% dopo l'uscita del biopic Michael. Quindi un successo trascinante, anche questo sembra essere in trend.

faccio. Ti tendi che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano sul primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione né anima.

Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale e ormai lo sapete, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo, anche solo di poco più di un minuto, alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming nelle ultime ore in tutto quanto il mondo. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo riguardo Michael, perché anche nelle charts di streaming, ovviamente, come dicevamo, ci sono dei numeri altissimi. I brani più ascoltati in assoluto sono Human Nature, che in questo momento sta al 13° posto e macina quasi 3 milioni di streaming ogni 24 ore. Al 7° posto nelle charts troviamo Don't Stop Till You Get Enough, che fa oltre 3 milioni di streaming. Beat It al 5° posto con oltre 4 milioni. Al 2° posto tra i brani più ascoltati nelle piattaforme c'è Billie Jean, che fa oltre 5 milioni e mezzo di streaming ogni 24 ore. Michael non riesce a raggiungere il 1° posto. Al 1° posto c'è sempre Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo un brano trascinato dalla grande performance che ha fatto Justin al Coachella, di cui abbiamo parlato. Poi ci sono altre differenze, altre similitudini rispetto alle settimane scorse. In particolar modo si sottolinea ancora questa quasi assenza del rap nelle piattaforme digitali a livello mondiale, un trend che è completamente l'opposto rispetto alle piattaforme italiane, che sono invece piene di brani rap e di brani urban. Ci sono dei brani di Bad Bunny che continuano a salire in classifica, in particolar modo la title track del suo ultimo album The Beat Tirar Mas Photos, e salgono in classifica anche altri brani che sono andati molto virali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come End of Beginning al 9° posto, Back to Friends all'8°, Baby Doll al 4°, Swim dei BTS al 3° posto. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Fuori sempre male tempo, ma cazzo fa.

guardi mai la luna nel deserto o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia, avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

signori, sono quasi le 16. Già, è quasi finita anche l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Anche questa è una puntata molto intensa. Abbiamo parlato di tante cose, delle scalette di Geolier e delle date che farà quest'estate. Scalette non complete ancora, così come ha fatto capire un po' attraverso un post che ha pubblicato Emanuele sui suoi profili social. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. E poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì: la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato ovviamente dell'Eurovision e di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato delle cerimonie di apertura dei mondiali 2026, del successo di Michael Jackson, e abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante belle sorprese nei prossimi giorni e la prossima settimana. Vi inizio a dire questa cosa. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Oui, ciao,
4: Anima,
3: lui.
5: Un po' telefonato zio Pino e che è successo, sono fatte esagerate, mi fanno pezzi assieme.
4: Ovvero?
3: Qui Pino.
6: Ma io sapete, è morto lì.
5: Niente meglio, è morto lì.
6: No, è morto lì.
4: E mo?
6: È vivo lì.
5: È vero, mo lo fanno
6: nato.
3: Vai.
6: E dove?
4: E vai, vai.

con tanti ospiti, ma soprattutto andando verso la Medina, capendo qual è la Medina per Pino Daniele. In realtà poi ne sono tante, perché lui ha ricercato in vari luoghi per trovare se stesso un pezzo di Pino e della sua musica ovunque. Abbiamo ascoltato i 99 posse in Evviva un Re, in qualche modo poi c'è sempre tanta tradizione nella storia musicale di Pino Daniele e l'attenzione anche verso quelle che erano le nuove proposte musicali del tempo. Le 99 posse insieme a Raiz negli anni 90, insomma, erano molto seguite in quel periodo, i 24 grana e così via. Poi alcuni li ritroveremo anche nell'ultima puntata sulle tracce di Pino Daniele. E allora, siccome siamo sempre alla ricerca di questo suono, di queste parole, di questa musica di Pino, io farei ascoltare la sua voce, perché in realtà oggi parleremo anche di voci, insieme di nuovo a Maria Pia Di Vito che torna, insieme al musicologo Pasquale Chalot. Affronteremo anche l'album successivo, viene definito un po' quello dei Madrigali, perché era una ricerca grande quella di Pino Daniele. Addirittura toccheremo Django Reinhardt, c'è Roberto Gatto con noi, insomma tanti ospiti, non potete che ascoltare quest'altra puntata di ritorno di Pino a casa. In qualche modo siamo all'inizio anni 2000 e la ricerca continua. Africa, Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

E vivo re Pino Daniele, 2001, album Medina su Rai Radio Live Napoli, a Mo Pino, nona puntata. Un saluto a tutti da Valeria Saggese, e anche oggi ripercorreremo un bel pezzo di storia discografica di Pino.

0: Africa, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Mo Pino, e siamo nel 2001, come vi dicevo, nell'album Medina. È una sorta di nenia questa Africa che viene ripetuto tante volte. È come sentirsi nel vento del deserto, questa sensazione mi dà di essere quasi dondolata. Nell'album Medina è anche all'interno un brano che si chiama Via Medina. La voce che avete sentito sotto di me è quella del mio collega amico Gianni Valentino, che ritorna dopo un po' di puntate. Lo dico per chi si è sintonizzato
1: buongiorno.
0: In quest'album ci sono tanti artisti del Nord Africa, tra l'altro
1: c'è la presenza non solo di cantanti tunisini, di strumentisti egiziani, ma anche di Salif Keita, per esempio, che interpreta Africa E, che nasceva come una specie di rielaborazione di Europa di Santana.
0: Chiaramente Pino Daniele ha avuto tanti riferimenti come chitarristi, risultando essere poi, ecco, unico e non somigliante a nessuno. Santana ha queste ispirazioni latine, molto latine, no? Ovviamente. Degli anni 70, mi ricordo, con Abraxas c'erano queste sonorità.
1: Cioè, stiamo parlando di un altro capolavoro, cioè... quello.
0: Certamente sì. Poi quando gli diamo queste chicche, andatevele subito a comprare. Pino Daniele, da chitarrista e da ricercatore del suono, ha anche utilizzato diverse chitarre, ovviamente passando da suoni acustici fino a suoni elettrici.
1: Un po' quello che era stato anticipato nell'album precedente, come Un gelato all'equatore, qua diventa ancora più infuocato. Cioè c'è una volontà di lavorare con l'elettronica, anche per la vicinanza e per la fiducia con Massimo Colasanti. E quindi Pino si spinge proprio sulla frontiera del rave.
0: Torniamo alla Via per Medina invece, sì. Gianni.
1: Pino non si dimentica mai della città, non la può più vivere come una volta. Infatti in diverse interviste lui dice: io non posso più essere quel ragazzino che si fermava a un angolo di chiesa, a un angolo di quartiere e vedeva le facce della gente e poi le raccontava. Pensa a Fortunato, no? Della roba bella del tarallaro con il passeggino. Pensa alle altre facce di quando lui cantava anche sua nonna,
0: Donna Concetta. Concetta, per esempio.
1: Ma siamo in telepatia, Edoardo. Cioè.
0: Ci siamo apparenti talmente integrando io e te.
1: Che ci guardiamo.
0: Che secondo me usciremo dagli studi Rai. Io avrò la barba e i tuoi capelli lunghi.
1: No, non sia mai. Sì, bella così. Però secondo me loro ascoltatori, ascoltatrici, non ci credono. Pensano che sia tutto un copione. No. Ve lo giuro, non lo è. Ve lo giuro.
0: E l'amore per la musica.
1: Sì. Con la passione di Pino per chi faceva elettronica, tanto per dirne una, Björk. Cioè, ma secondo te quanta gente può immaginare che Björk era tra gli ascolti prediletti di Pino in quella fase? Magari uno lo pensa, capito, con la chitarra e pensa a Paco de Lucia, pensa a Mitini e via dicendo.
0: La musica è nell'aria e lui l'è riuscita a recuperare in tutti i modi. Ascoltiamo Via Medina, perché abbiamo parlato tanto.
1: Ascoltiamo
0: adesso
1: Via Medina.
0: È il caso che la facciamo ascoltare a tutti loro. 2001, Via Medina, Pino Daniele. Grazie Gianni Valentino. Oh,

0: Pia Medina, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, Pino è Napoli. Dico questo perché queste sonorità arabe, come diceva anche in qualche puntata fa Enzo Gragnaniello, sono propriamente di Napoli, si può dire, perché Napoli è una città che è stata contaminata, è stata invasa, è stata colonizzata tra virgolette, ma in realtà mai colonizzata musicalmente, ha sempre accolto tutti e l'ha resi propri, una delle città più inclusive che io conosca. E Pino Daniele è riuscito a viaggiare, a portare Napoli, l'Italia fuori e a riportarla a casa. E questo brano è l'esempio più lampante. Con me torna Roberto Gatto, come vi avevo già accennato. E Roberto, ma poi che cosa succede? Perché c'è stata una pausa, però poi siete tornati a lavorare negli anni 2000 con Pino Daniele.
1: E per anni non ci siamo più frequentati, sentiti. E io lo incontravo però nel quartiere, perché lui abitava veramente a due palazzi dal mio, quindi ogni tanto lo incontravo al mercato, giravo, sto andando a comprare pesce lì, quindi c'erano questi incontri di quartiere molto divertenti, che fai, che non fai, poi un giorno mi invitò. E poi ci fu un altro episodio legato appunto al disco dei Madrigali, dove mi richiamò a un certo punto per partecipare a registrare in questo disco e appunto partecipai registrando nel suo studio nuovo, che è proprio qua vicinissimo a dove siamo oggi.
0: Sì, infatti lui aveva lo studio a Via Sabotino, che è proprio qui vicino alla valle di Via Asiago. E oggi, tra l'altro, quello studio di Fabio Massimo Colasanti conserva ancora delle chitarre di Pino Daniele.
1: C'è stata sempre un po' questa collaborazione sporadica, no? Che lui alla fine eravamo legati in qualche modo.
0: E certo, la musica, il jazz vi legava. Tu l'altra volta mi hai detto proprio che lui in questo periodo, nel periodo in cui stiamo parlando, stava studiando la musica di Django Reinhardt, che comunque risulta essere il master assoluto nel mondo del jazz, o comunque uno dei più grandi.
1: Era molto in una fase in cui voleva ritornare alle cose minimal, no? E soprattutto all'essenza della musica, quindi era andato assolutamente in fissa con Palestrina, era con Gesualdo, mi parlava sempre dei Madrigali, della musica classica e anche Django Reinhardt, che diceva Django Reinhardt è quello che ha inventato tutto, no? Non solo la chitarra, proprio il linguaggio, dice passerà un secolo prima che qualcuno riuscirà a suonare e a capire. Io lo sto studiando, mi diceva lui, senti, poi mi faceva sentire delle frasi tirate giù dai soli di Django Reinhardt, era il più grande di tutti, il più grande genio. Era il momento in cui aveva quella fase là, cioè voleva ritornare ad una cosa veramente minimale e soprattutto alle radici proprio della musica, perché alla fine scavava e lì voleva andare a parare. Era un po' stanco del fatto di dover rendere conto alle case discografiche a quanti dischi
0: aveva venduto.
1: Per esempio, gli dicevo, Pino, ma arrivati al punto in cui sei arrivato tu, ma perché per esempio non immagini di fare i tuoi arrangiamenti a un arrangiatore di questi pazzeschi tipo Vince Mendoza, ho fatto dei nomi, per fare dei concerti con l'orchestra. E lui mi rispondeva, sì, però gli archi sono stonati. È stata una cosa bellissima, ma gli archi voi sono stonati. Vabbè, dopo poco tempo, non voglio dire che sia stato, però lui ha maturato questa idea e a un certo punto, visto che ha cominciato a fare dei concerti con la sinfonica.
0: Sì, con la sinfonica.
1: Perché
0: da
1: quel livello là, cioè ti manca solo questa cosa, cioè di toccare veramente il cielo facendo il massimo e dando la possibilità a un'orchestra sinfonica con degli arrangiamenti meravigliosi su questi brani meravigliosi. È una cosa che non hai mai fatto. E piano piano poi alla fine l'ha fatto, che lui ci pensava, capito? Ci pensava anche dentro volata alla soddisfazione. Grazie, mi hai dato un bel consiglio, ma non l'avrebbe mai fatto.
0: Che dire, grazie Roberto Gatto per queste bellissime testimonianze insieme. Allora io direi di ritornare indietro nel tempo di secoli e soprattutto un po' all'essenza e alle sperimentazioni delle voci di Pino Daniele con A Disperata Vita di Gesualdo da Venoso, ovviamente nella versione di Pino Daniele nell'album Medina 2001 sul Rai Radio Live Napoli.

0: Le voci di Pino Daniele che raccontano il 1500 tornano davvero indietro nel tempo. Allora, come vi avevo già detto la scorsa puntata, era una promessa, c'è Maria Pia De Vito con me, ovviamente grande cantante, interprete di jazz. Che chi meglio di te, Maria Pia, può raccontarmi dal 1500 in poi che cosa avviene?
1: Nel 500 a Napoli c'erano 4 conservatori. A Napoli venivano nelle corti i grandi musicisti dall'estero, no? Il più grande polifonista dell'epoca, Orlando di Lasso, viene a Napoli e lui scrive le villanelle napoletane, cioè trascrive quello che sentiva per le strade. Cioè, Napoli è per una questione, chi lo sa, di posizione geografica e per il fatto che è stata, come dire, invasa da tanti popoli e non ha mai buttato niente di quello che veniva depositato, no? E a questa linea trasversale che dal 500 in poi ne ha fatto il centro della musica europea, anche se poi sembra Vienna, no? Ma Mozart veniva a Napoli a sentire che cosa succedeva, andava a Vienna alle corti a prendere le grandi commissioni, ma veniva qui a sentire cosa stava accadendo musicalmente. Ma poi considera, a Napoli c'erano gli americani, le prime basi NATO, le prime cose di jazz, cioè lui ha raccolto tutto questo sostrato come una spugna e l'ha tirato fuori con la unicità, capito? Con questa forza anche dirompente che era della sua voce agli inizi, che era una voce un po' selvaggia, capito? In cui dentro ci stava...
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, capito? Sì. C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Pino in un certo senso... ha avuto un comportamento da jazzista nella sua vita. Chiaramente l'ha potuto esplicitare di più quando, appunto, nella prima fase in cui, diciamo, anche nei tour lui non eseguiva mai i brani come erano nei dischi, no? Li ricreava, li metteva in suite, gli faceva improvvisare, gli faceva cantare, fare unisono voce e chitarra un po' sulla scorta di, non so, come di un George Benson, eccetera. E quindi, diciamo, in tutto questo la sua voce evolve con lui, come dire, dalla voce più gridata, più roca, più imprecisa dell'inizio, diventa sempre più sottile. Forse possiamo raccogliere questa, cioè, come dire, leggere anche purtroppo la sventura fisica, perché lui a un certo momento stette male col cuore, quindi, diciamo, tutta l'impostazione, proprio questo fatto di avere un impatto lievemente più ragionato, meno fisico la cosa, ha fatto sì che lui poi facesse delle ricerche sulla voce, per cui lavorasse sui melismi, eccetera, ma anche arrivasse poi a concepire un progetto come quello madrigalistico, no? L'ultimo Hai disperata vita, che fa tutto lui, con tutte le voci cantate da lui, che è veramente un punto d'arrivo, no? della sua vocalità. Va a recuperare l'opera di Gesualdo da Venusa, insomma, parliamo di tra il 500 e il 600, insomma, e poi di musica molto molto che era avanti di 2 secoli rispetto ai suoi tempi, al suo tempo, perché è pieno di dissonanze. Quindi, insomma, Pino si è andato a cercare proprio delle cose particolari.
0: Grazie Maria Pia De Vito. E allora, come dici tu, la musica di Pino davvero arriva ovunque, le sue voci, la sua sperimentazione. Siamo, come dire, un po' quasi in estasi, almeno io devo dire. Allora, estasi per estasi, ascoltiamo una bellissima poesia. Pino torna indietro, ma in realtà non è mai un tornare indietro, è sempre... restare ancorati al presente, una sorta di cerchio, però ritrova di nuovo la sua essenza in lingua napoletana con un pezzo che poi è stato reinterpretato da Fiorella Mannoia. È il 2001, ovviamente io lo faccio ascoltare dalla voce di Pino Daniele, sempre dall'album Medina. È Senza te, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli MOP.

0: E si chiese non è amore, ma che ne parlammo a fa, dice Pino Daniele. Dopo queste parole d'amore, questa poesia, io cosa dico? È complicato. Continuiamo a parlare della ricerca di Pino Daniele. Ovviamente ne abbiamo parlato prima con Maria Pia De Vito, ma se parliamo di ricerche sonore, di voci, di storia della musica, non può che esserci il professore Pasquale Chalot, musicologo, compositore, che già era stato mio ospite nella prima puntata. Lui ha curato edizioni integrali in 6 volumi delle musiche di scena di Raffaele Viviani, ha scritto la storia della canzone napoletana dal 1824 al 2003 in 2 volumi e tantissimi altri lavori. Bentornato Pasquale. Allora, dagli anni 70 agli anni 2000 ci saremmo fatti un'idea del viaggio di Pino Daniele. Arrivati a questi anni, quindi mi riassumi un po', mi sintetizzi come lo vedi Pino?
1: Io immagino proprio una persona che non è mai ferma, no? Che va a sbalzi nel tempo, può andare avanti, può andare indietro, però è sempre nel presente in qualche maniera, e quindi non, anche quando va indietro in realtà lo fa in maniera innovativa. E lui fa Gesualdo da Venusa, appunto come tu dicevi, questo madrigale a 5 voci, Hai disperata vita, di Gesualdo, un brano del 596. È interessantissimo perché naturalmente questo è un pezzo polifonico, si canta con più voci da più. Lui che fa? Da music maker va in studio e ci mette lui tutte e 5 le voci. E quindi vedi, da tutto sperimenta la sua voce in questi suoi vari timbri, fa un po' il controtenore, poi fa la voce media, quindi già timbricamente interessante. Poi rispetto, diciamo, ai temi originali lo fa un po' più accelerato, quindi dà anche più un ritmo un po' più stretto al brano. È veramente una bellissima vocazione, perché è un brano senza tempo, cioè con la voce di Pino Daniele non si capisce se questo madrigale è stato scritto adesso, nel passato, cioè veramente lui lo rende atemporale con questo timbro, poi abbiamo detto che è una miscela questa sua voce, come se fossero 5 voci che cantano, sono le 5 identità sonore di Pino Daniele. Il suo interesse, diciamo fra virgolette, anche per la musica colta, lui lo vive da sempre, non a caso ha frequentato musicisti che hanno un'estrazione colta, quindi ha questa grande capacità. E delle volte, a mio parere, lui imita, fra virgolette, o prende spunto anche forme musicali, diciamo, colte. La romanza da camera.
0: Lo ricordiamo, si trova nell'album Ferribot, perfettamente. Il maestro Raffone è colui che, insomma, scrive.
1: Il Raffone ha fatto, secondo me, un'orchestrazione strepitosa.
0: Sì.
1: Perché, ecco, non è andato incontro al pop, ma ha detto questo come si potrebbe seguire questo brano, appunto, in una condizione di musica colta, in questa maniera. E Pino Daniele ha messo la voce e ha dimostrato veramente ancora una volta di saperla usare in maniera molto flessibile, molto eclettica.
0: Hai detto bene tu, come uno strumento.
1: Sì, sì, lui simula e nel salotto e cerca con la sua vocalità di fare una voce, diciamo così, che non ha vibrati, una voce da salotto, anche se però lui non ha, come dire,
0: non ha la potenza.
1: Ma non ha neanche, come dire, non vuole neanche simulare, come dire, il tenore o il soprano leggero da salotto. Ma in questo senso lui, secondo me, diventa una sorta di bene musicale, cioè che è capace non solo di fare nuove produzioni, ma anche di riportare, appunto, alla luce. Abbiamo visto voci venitori ambulanti, la romanza da camera, il madrigale, riesce a riportare all'interno un suo linguaggio quotidiano, in un nostro linguaggio quotidiano, tutto un retaggio fortissimo. In questo, secondo me, sta la modernità e anche la capacità, come dire, di essere una figura estremamente variegata e non soltanto il cantautore, ma, come dire, secondo me, travalica questa cosa e quindi riesce a portare, appunto, mi sembra una sorta di piantatore di blues sulle rive del Mediterraneo, no?
0: Sì.
1: O viceversa, cioè un viaggiatore.
0: Invece del Mississippi,
1: lo fa nel Mediterraneo. E questo io trovo che sia straordinario.
0: Grazie al professore Pasquale Chalot. Continuiamo il viaggio nella storia musicale, negli album di Pino Daniele. Arriviamo al 2004, un album che si chiama Passi d'autore. Ovviamente lui non è che fa questi salti così all'improvviso, nel frattempo erano successe altre cose e nel frattempo nel suo studio, a casa sua, continuava la ricerca. C'era stato il live con Fiorella Mannoia, Ron e Francesco De Gregori nel 2002, poi uscì anche l'album live. e arriviamo al 2004 appunto con l'album in studio Passi d'autore. Fa dei passi giganteschi nel mondo, la canzone dedicata a Ernesto Che Guevara, quella dedicata da Diego Armando Maradona, la cover di Nuage di Django e Reinhardt, l'avevamo accennato prima, e poi il singolo Pigro. Io inizierei proprio da qui, da questo brano che divenne anche un singolo stracantato. E allora Pino Daniele e Pigro su Rai Radio Live Napoli, tratto da Passi d'autore, Aimmo Pino. Okay.

0: E voi pensate che sia partito il brano di Pino Daniele quando in realtà qui c'è la chitarra di Pino Daniele, che è una Martin da viaggio regalata da Antonio Norato un po' di anni fa, adesso ne parliamo, ed è proprio Antonio Norato dal vivo che ha accennato qualche nota. Buongiorno Antonio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Antonio Norato, oltre ad essere un famoso chitarrista di musica jazz e non soltanto, compositore tra l'altro, ha dei collegamenti molto forti con Pino. Questo lo dimostra già la chitarra che Pino gli ha regalato. Negli anni 90, quando eri ragazzo, insomma, eri molto giovane, andassi in tour con lui. Qui voglio smentire una cosa, perché c'è molta gente spesso che dice il chitarrista di Pino Daniele. In realtà il chitarrista di Pino Daniele era Pino Daniele, quindi lì non aveva nella band un chitarrista, però ha collaborato con dei chitarristi. Ovviamente nel caso di Antonio, molto, che era di una generazione più giovane, lui anche esplode negli anni 90, quindi nel 97, proprio nel tour Dimmi cosa succede sulla terra, quello degli stadi, con il tuo gruppo e poi anche Joe Barbieri, che troveremo nell'ultima puntata, aprivate i concerti di Pino Daniele, quindi tu con la tua musica, Joe con la sua. Poi dopo, negli ultimi anni, con le reunion, tu hai suonato proprio sul palco con lui, quindi hai duettato. Allora, detto questo, Pino Daniele era un chitarrista. Detto da te che sei chitarrista, raccontaci anche un po' delle sue chitarre.
1: Lui era sempre alla ricerca dei nuovi suoni, di nuove chitarre. Come tutti i chitarristi, aveva questa, diciamo tra virgolette, come diciamo a Napoli, questa malattia per la chitarra. Se ogni tanto mi chiamava da qualche negozio, sto da Your Music, qua mi sto provando una chitarra nuova, bellissima, devi vedere come suona bene. Insomma, tra le chitarre che ricordo, che a me piacevano, ricordo questa Gibson Les Paul nera, Les Paul Custom, che ha usato nel periodo di Vaimo, che era una chitarra bellissima con un suono spettacolare. E poi nel periodo di Bella Ambriana, che era una chitarra stupenda, che lui adesso, che poi ha regalato a Eros Ramazzotti, era una Gibson 175 modello Charlie Christian.
0: E invece questa chitarra quando te l'ha regalata?
1: Io ho una chitarra che lui mi ha regalato proprio nel tour del 97, che è una Martin da travel, una Martin da viaggio, che poi tra l'altro è la chitarra che è anche in copertina del disco Non calpestare i fiori nel deserto, che c'è una foto di Pino con questa chitarra. Durante quel tour Pino me la regalò, mi disse: guarda, tienitela, questa è una bella chitarra che puoi utilizzare quando sei in viaggio per tenerti in allenamento, per studiare.
0: Fondamentalmente hai sempre Pino con te, visto che lei è una chitarra di studi, da studio e per viaggio.
1: Assolutamente, è una chitarra che sta sempre con me.
0: Pino veramente ha utilizzato tantissime chitarre, anche chi non ne capisce tecnicamente, però nelle immagini, durante i concerti, ne ha viste di più svariate, delle varie forme. Continuiamo un po', ci hai citato qualche chitarra, ma continuiamo, magari ce la descrivi, perché non tutti capiamo, diciamo, di come sono, acustiche, semiacustiche, elettriche, insomma.
1: Sì. Ecco, c'è poi la chitarra iconica di Pino, che è la Paradise, che era una chitarra costruita apposta per lui da un liutaio svizzero, e che era una chitarra classica con le corde di nylon, però a corpo solido e con un suono molto particolare, e che diciamo che è stata una chitarra molto importante per Pino, perché gli ha dato anche una certa riconoscibilità. E poi altre due chitarre molto molto interessanti, vabbè, quella, la chitarra synth Roland GR700, che era appena uscita, una chitarra usata anche da John Abercrombie, che lui ha usato nel disco Show Live, che era appena uscita. La conosco bene perché quella chitarra l'acquistai anche io in quel periodo, io avevo 20 anni, infatti feci le carte proprio false, andai a suonare per 3 mesi sul lago di Garda per potermi comprare quella chitarra. Poi ecco, un'altra sperimentazione di Pino sugli strumenti era la chitarra battente elettrica, che Pino si fece costruire per fare il disco Musicante, ed è una chitarra sempre solid body, però è una chitarra battente. La chitarra battente è una chitarra che si usa nella musica folk e aveva un suono spettacolare.
0: Senti, quando avete duettato, che sei stato suo ospite nei concerti Tutta Nata Storia, quindi avete fatto proprio anche dei brani proprio in duo, ti ricordi lui quale chitarra suonava?
1: È una chitarra tipica del blues che si chiama dobro, e lui la suonava con il bottleneck, che è proprio tipo da bluesman del delta del Mississippi, e quindi facevamo questa versione molto acustica di Yeso Paz in duo, bellissima versione, lui con la dobro e il bottleneck e io con la Gibson 175 tin, quella che uso io.
0: Antonio, per chiudere, se tu dovessi, però non ci devi pensare, non ci devi riflettere, deve essere proprio di pancia, trovare un aggettivo per definire il Pino Daniele chitarrista. Tu, Pino Daniele chitarrista, è?
1: Allora, un ricercatore dello strumento, e questo è per me il più grande complimento che si possa fare. Un grande studioso del proprio strumento e un chitarrista che ha una riconoscibilità che è molto più difficile che averlo attraverso la propria voce, perché riuscire a portare questo su uno strumento è molto difficile e ci riescono soltanto i grandi.
0: Grazie Antonio per la tua testimonianza. Allora rimaniamo su questo strumento, sulla chitarra, e ascoltiamo insieme una cover di Pino Daniele, ovviamente, lo dicevo prima, poc'anzi, del brano del grandissimo, del più grande, del maestro della chitarra Django Reinhardt, del brano in questione Nuage, diventato poi Nuage sulle note, sempre tratto da Passi d'autore su Rai Radio Live Napoli. A Emmo Pino.

0: Siamo quasi in dirittura d'arrivo e ovviamente non poteva mancare nel racconto di questo album Gino Castaldo, che abbiamo trovato già nelle altre puntate. Io so perché, voi ancora no, ma lanciamo insieme quest'ultima canzone, però ce la racconta lui perché a questa canzone è particolarmente legato.
1: A volte è bello, pensando all'artista, andare a scoprire anche le pieghe un po' meno conosciute, un po' meno popolari. E nel caso di Pino, beh, ce ne sono tante, tantissime. C'è una canzone a cui sono legato in modo assoluto. Non saprei neanche dire fino in fondo perché, al di là del fatto che è una canzone bellissima, ma qualcosa di inspiegabilmente attraente. Si intitola Arriverà l'Aurora. Io, quando posso e come posso, invito tutti a sentirla, la mando, la faccio sentire, perché è proprio il classico caso del capolavoro nascosto. È una canzone che ha una potenza enorme, perché parla di rinascita, parla di un processo, di qualcosa che si rinnova e che, come faceva Pino, tra l'altro, spesso usando parole semplicissime, ma che abbinate a una melodia, a una musica, diventano molto molto più potenti, e al di là della semplicità diventano profondissime. Quindi questo è qualcosa di più di un invito, è proprio un consiglio dell'anima: ascoltate Arriverà l'Aurora, perché è una canzone che fa bene, vi fa pensare che ci sia qualcosa di bello nascosto nella natura che ci circonda, anche se non riusciamo a vederla.
0: E allora non ci resta che ascoltarla. Grazie a Gino Castaldo, ovviamente. Un saluto da Valeria Saggese. Ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Moppino, ma non vi abbandoniamo, perché su Rai Play Sound ci siamo sempre con tutte le puntate. E allora, 2004, tratta da Passi d'autore. Arriverà l'Aurora su Rai Radio Live Napoli, Moppino.

Quanto sono bello sti mani mi fate, quanto sono bello sto occhio di curvina, e che stai giovanera a ballo fate, ma era massi fine, sita, fine, fine.

0: la giuria, senza pensarci in coppia dove gesse, l'unica missa è tutta vita mia.
1: Beh, tu sei andata, sta a te.
0: Nierno, non si la fermo, così la meraviglia.

0: dall'aggia vicine, così una calamita, facci una bomba atomica, non via la vita, che ride a me.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: No, non è stata assente le canzoni. Che su mare è celeste, il cielo è d'oro, ma sto paese non è sempre allegro. Non sponde sempre a luna amareggiare e non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastieri. Se voi volete bene a sto paese, fermatevi un poco in di vita. Guardate in di vasce e fuori chiesa. Venite assieme a me per strada antica. Invece che camminare vicino al mare, parlate con chi soffre e chi fatica.
1: Quanta malinconia per casa scura, a dono un traso, starie primavera. Guardate quanta santa attorno ai muri.
0: Sta gente poverella grida a Dio, patisce rassegnata e parallela, e chi è cecata canto solo mio.
1: Io vengo con manombra a ogni puntone e penso a gente che la manco un pane.
0: Quanta bucina carice nei canzoni.

verso di Michela Gente. Ma non danno mai ragione loro. A casa tua, tu non ti arriverassi.

brave, che brave, gaffalatte, uove se ne fanno tante. E cagna Napoli, che era più belle, a vonne più elegante. Ma quello canne

crema va asciutta bella e non va a padre. Perché? Perché? Quando io che neve la

tua, niente che nivellacre me la nascondeva a me.

tu sei tu male, che te fa maricata. Tieni a carezze figlia, che te conforta st'anima, dimma chi te non ti ho perduto a me. Bastate buone scorta, e ride, ride addio, fa come a me. Perché? Perché? Il ride voglio piangere, ma solo da sapere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rosana era un uomo bellissimo.
1: Sì.
2: A me mi piaceva tanto, che ci faceva un bel pensierino. Io.
3: Sì, ma era troppo violento, era.
2: E beh, dai, nell'uomo ci vuole un po' di violenza. Sì,
1: certo. Sapete a chi assomigliava?
2: A quell'attore Gregory Peck. Sì. Aveva un paio di spalle larghe così.
3: Ma era buono.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Agio scritto, non libretto.

fare quale ora ne fuoche. Ca tempara se pietanze, la si trovi mille usanza, per fa amore con ma buon. Trovi a pagina 21 scritto amore a

Buonasera, saluto agli amici. No, grazie, cumba, io non bevo. Rovina mattona, a non mangio qua. Un vino va per giugà, ma tu ti disfassà, io aspetto, come fa a guardare. Ah, per dire, ecco lei, non capito perché, fortunato in amore, se ma c'è stato marito, un marito ingannato, a fende in battì, stato sempre morì. Sa che tu, in do sangue, nato un uomo onorato, e non dicere no, guarda a me non rimba, faccio tutto con va, o con me non ti ami, io ci sono con me che te l'ha già parlato.